Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

invece venita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che già lecce, venita linda, e a me mi rira, però è a ser la canzone con te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: basta.
1: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Fall in love again.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
0: Sì.
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: Le 14 in punto quest'oggi per l'inizio di Voci Protestanti. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi. Martedì 23 giugno in diretta nello studio 3, dallo studio 3 di RBE Radio e TV, con questa trasmissione Voci Protestanti che apre il pomeriggio di dirette su Radio Bequit. Subito dopo la prima parte di Voci Protestanti continueremo Voci Protestanti Talk insieme ad Arianna Tedesco, la quale poi proseguirà con Il Filo d'Arianna, e poi tra le 5 e le 7 del pomeriggio diciamo le dirette si vanno a chiudere con Marta e Samuel e il Mi Ritorni in Mente, la trasmissione che curano appunto e che va in chiusura di Palinsesto quotidiano su RBE. E ovviamente vi ricordo anche i due aggiornamenti con l'informazione curata dalla redazione di Radio Bequit alle 16 e alle 18, i due notiziari locali con appunto le notizie dalla regione Piemonte, dalla Liguria e dalla Valle d'Aosta, diciamo dalla zona nord-ovest della nostra Italia. I nostri contatti 328 875 7845, se volete scriverci, aggiornarci su eventi, iniziative, appuntamenti, continuate a farlo e a noi fa piacere, perché inseriamo insomma tutti gli incontri che ci segnalate all'interno delle nostre agende. E se invece preferite la mail, l'indirizzo è diretta @rbe.it. Gli Oasis con Little by Little è il brano che apre la puntata di oggi.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Segnalateci appuntamenti, eventi, iniziative, appunto come ricorda il nostro jingle. I contatti ve li ho dati prima, ve li ridò volentieri ancora adesso: 328 875 7845, sms, whatsapp oppure l'email diretta@rbe.it. tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che gli appuntamenti legati al mondo chiese, battiste, metodiste, valdesi, luterane, avventiste, ai centri culturali, alle biblioteche, alle associazioni che gravitano intorno al mondo protestante ed evangelico, sono tutti condivisi anche con Riforma, quindi li ritrovate su riforma.it. proprio oggi è uscita l'agenda degli appuntamenti per i prossimi 10 giorni, quindi trovate nella newsletter o sul sito riforma.it l'agenda di appuntamenti, e li ritrovate anche ovviamente per quanto riguarda il territorio del Pinerolese e Valli sul mensile Free Press L'Eco delle Valli Valdesi e sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, e oppure invece a livello nazionale li ritrovate pubblicati sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche. Quindi come vedete è un'agenda condivisa in cui confluiscono tanti appuntamenti, tanti incontri che provengono da varie parti e che appunto vengono convogliati in un unico strumento proprio per aumentare anche la loro diffusione e divulgazione. A proposito appunto di appuntamenti, vi ricordo che domani, mercoledì 24, ci sarà un incontro curioso, particolare, un po' diverso diciamo dal solito, sarà peraltro un incontro online, quindi lo potrete seguire da remoto, e viene organizzato dall'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Il pastore Peter Ciaccio, presidente appunto dell'Associazione Roberto Sbaffi, interverrà in diretta su piattaforma Zoom alle 18:30 all'interno della 22esima Bergman Week, cioè il raduno annuale delle persone appassionate del cinema di Ingmar Bergman, e sarà diciamo un modo per andare a scoprire un lato della produzione cinematografica di Bergman, in modo particolare tarato ecco sul mondo protestante. Se qualcuno volesse ricevere il link del collegamento Zoom, potete scrivere a info@associazioneprotestantecinema.it, e la mail di riferimento dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, che è appunto diciamo ente coordinatore di questo incontro che viene inserito appunto nella 22esima Bergman Week, domani mercoledì 24 giugno 18:30 in diretta su piattaforma Zoom con il pastore Peter Ciaccio.

edizione potremmo dire originale di Se Telefonando con la voce di Mina, che risale al 1966, questa appunto esibizione di Mina, che per la prima volta portò in TV e sul grande schermo, e poi portò insomma alla ribalta questo brano, che poi ha avuto decine di versioni diverse, di interpretazioni diverse, di artisti che si sono cimentati appunto nella sua rivisitazione. Allora, tornando invece agli appuntamenti e guardando un po' più in là verso i prossimi giorni, vorrei ricordarvi un appuntamento di domenica 28, ovvero l'ultima domenica del mese, come di consueto Torre Pellice e il Museo Valdese di Torre Pellice propongono l'ingresso comprensivo di visita gratuita nel costo appunto del biglietto. La prenotazione è ovviamente obbligatoria per permettere di organizzare i gruppi. Scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org e questa domenica 28 il tema scelto in particolare è valli, ricostruzioni ed editti. L'appuntamento è alle 16 appunto al Museo Valdese in via Beckwith, mentre la prossima settimana inizia la Scuola per la Democrazia. Ve ne abbiamo già parlato, ricordo che da mercoledì 1 luglio a Torre Pellice ci sarà questo appuntamento che proseguirà fino a sabato, fino a domenica in realtà, perché la giornata conclusiva è prevista domenica 5 luglio con la Scuola per la Democrazia, che quest'anno ha come tema l'Europa tra speranza e realtà. Allora, ci sono una serie di iniziative aperte al pubblico, quindi a cui si può partecipare liberamente, soprattutto il pomeriggio. Ci sono una serie di conferenze, di incontri e anche delle serate. Ad esempio, vi ricordo la serata di venerdì 3 luglio, nell'aula sinodale sarà presentato il libro Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio, un libro di Kairos Palestina, edizioni La Meridiana, che è appunto un appuntamento, un incontro aperto a tutti e tutte, mentre le conferenze pomeridiane vertono su vari ambiti del tema europeo. Si parlerà poteri, si parlerà di diritti, si parlerà di dialoghi, di fedi, come sempre appunto il macro tema pensato per la Scuola della Democrazia viene poi declinato in ambiti diversi e a seconda appunto dell'interesse di ognuno e di ognuna si può andare a seguire questi momenti di conferenza, di tavola rotonda aperta il pomeriggio. Quindi dall'1 al 5 di luglio una Scuola per la Democrazia a Torre Pellice organizzata dalla Fondazione Centro Culturale Valdese.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ondata di caldo incredibile in questi giorni in buona parte dell'Europa, lo sapete, l'avete letto, lo vivete, immagino anche sulla vostra pelle. Particolarmente, scusate, delicata la situazione è in Francia, dove questa notte è stata registrata la notte più calda mai avuta dal 1947. C'è la vigilanza rossa in moltissimi comuni francesi, dai Pirenei Atlantici fino alla Manica, così come anche in Italia, certo, anche nel Regno Unito, che teme l'arrivo di temperature altissime da domani fino a venerdì. In Spagna ovviamente anche in questo caso temperature altissime, soprattutto nella zona dei Paesi Baschi, e stati in allerta anche come il Portogallo, il Belgio, la Germania e i Balcani. Perché vi parlavo della Francia? Perché questa mattina ho trovato un articolo che volevo condividere con voi, pubblicato su reform.net, il sito legato alle chiese riformate protestanti francesi, che parla proprio di quello che sta accadendo

diciamo migliorare la situazione dei quartieri popolari, che poi sono quelli anche ad alta concentrazione abitativa, cioè ci sono moltissime persone che abitano in queste zone popolari, e la fondazione per l'alloggio, per l'affitto, che è stata interpellata in questo articolo pubblicato su reform.net, riporta appunto alcuni dati, riporta il fatto che nello scorso anno più di 5.700 persone sono morte a causa del caldo, e che il 66% dei francesi hanno molta difficoltà a sopportare il calore all'interno del loro alloggio. E quindi insomma, poi ci sono altri dati, adesso non entro nel dettaglio, li trovate appunto pubblicati su reform.net, ma mi è sembrato interessante il fatto che anche appunto questo quotidiano legato al mondo delle chiese protestanti riformate però comunque punti l'attenzione su quello che sta avvenendo a livello di cronache di attualità in tutta la Francia. E quindi, se volete saperne di più, c'è questo articolo al titolo "I quartieri popolari sono particolarmente esposti alla canicola", e si fa riferimento a questa situazione complicata che alcune zone periferiche di grandi città francesi stanno vivendo, e soprattutto si fa riferimento a quelle che sono le azioni che vengono proposte per appunto rendere gli alloggi, le case più vivibili anche in contesti particolarmente estremi, quindi grande freddo d'inverno, grande caldo d'Italia. Vi rimando al sito reform.net.

podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Appuntamenti, eventi, iniziative. Se non siete riusciti a partecipare a uno degli eventi legati alla giornata mondiale del rifugiato, che è una giornata che si è svolta ed è stata ricordata, celebrata, festeggiata anche lo scorso fine settimana, ma cadeva diciamo esattamente il 20 di giugno, non temete, perché ci sono ancora delle iniziative a cui potete partecipare. Ad esempio, questo prossimo

Sabato il 27 di giugno a Luserna San Giovanni, i servizi inclusione della Diaconia Valdese propongono un pomeriggio dalle 15 in avanti agli impianti sportivi di Luserna San Giovanni, dedicato proprio all'artigianato internazionale. Ci saranno dei laboratori per le famiglie, sarà possibile costruire degli aquiloni afghani e soprattutto si potrà partecipare ad un torneo di calcio culturale, perché l'idea è quella di comporre delle squadre che siano le più variegate possibili e a cui ci si può aggiungere anche se si è da soli o magari si è solo in due o in tre a voler partecipare, non c'è problema, ci si può appunto aggregare ad una squadra che si sta formando. Allora, se volete partecipare, scrivete a Servizi Inclusione della Diaconia Valdese, ce ne ha parlato qualche giorno fa Miriam Comba, che è venuta in studio a ricordarci appunto questo appuntamento, sabato 27 giugno, impianti sportivi di Luserna San Giovanni, e il tutto poi, diciamo, questo pomeriggio di festa per la giornata mondiale del rifugiato si chiuderà alle 19 con un aperitivo di chiusura condiviso e gratuito. Quindi segnatevi la data, sabato 27 giugno, Luserna San Giovanni.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Sono le 6:30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente resa possibile grazie a 4 repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già stato approvato alla Camera, ma si dava per scontato che al Senato non sarebbe passato. È la prima volta dall'emanazione della risoluzione sui poteri della guerra nel 1973 che entrambe le Camere del Congresso approvano congiuntamente una risoluzione che impone al presidente di porre fine a un conflitto militare. Su Truth Social Trump si è subito scagliato contro il Senato: un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il presidente.
4: E Trump ha ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, a controllare gli impianti nucleari. Lo ha ribadito dopo che da Teheran avevano già detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori nei principali 3 siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti un anno fa e dove è immagazzinato praticamente tutto l'uranio arricchito del paese. Gli iraniani hanno sbagliato a dire che non ci saranno gli ispettori, ha detto Trump. Se avessero ragione loro, cancellerei subito gli incontri.
3: Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista concessa dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha detto la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. L'Italia e gli Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa, ha detto Meloni, ma ha anche escluso che ci saranno contraccolpi. Nel corso del suo intervento anche attacchi all'opposizione: se noi siamo scarsi, allora loro erano scarsissimi. Riferimenti a Vannacci e la difesa della legge elettorale.
4: Un 23enne di origini indiane, richiedente asilo, si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello di Brescia. Era stato arrestato domenica scorsa a Concesio per aver palpeggiato alcune 13enni in un parco acquatico. Secondo il sito del giornale di Brescia, che ne ha dato la notizia, il giovane incensurato è stato trovato senza vita dagli agenti di polizia penitenziaria.
3: Giuseppe Vispa, 58 anni, dipendente di un'azienda agricola nel Basso Lodigiano, è morto in uno dei campi in cui lavorava ieri dopo un malore causato forse dal caldo. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18, vicino a una cascina a ospedaletto lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia. Non si esclude che l'uomo fosse impiegato da ore all'aperto e che possa essersi sentito male per le alte temperature.
4: E aumentano in Italia le città da bollino rosso. Oggi sono 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma nella morsa del caldo c'è tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45.
3: In chiusura ai mondiali di calcio con i risultati delle partite della notte. Per il secondo turno del gruppo L, Inghilterra e Ghana hanno chiuso con un pareggio 0-0, mentre la Croazia ha vinto 1-0 contro il Panama. Per la seconda giornata del gruppo K invece la Colombia ha battuto il Congo 1-0. Le 6:34 minuti, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Dalle 14 alle 16 Voci protestanti, ricordo anche la prima parte, dalle 14 alle 15 la prima ora, replicata il mattino successivo. Quindi un saluto, come tutti i pomeriggi lo rivolgo anche sempre a chi sta ascoltando la replica e quindi ci sta seguendo ad inizio giornata. Un buon inizio di giornata a tutte e tutti voi che appunto seguite Voci protestanti nella sua versione replicata il mattino successivo. Passo dopo passo invece il titolo di un articolo pubblicato su riforma.it firmato da Niccolò Parigini, che racconta la sua partecipazione ad un evento internazionale dedicato al tema dei corridoi umanitari e della mobilità lavorativa, promosso dalle chiese evangeliche in Italia, dalla Caritas italiana, e che si è svolto a Venezia qualche giorno fa, a diciamo inizio metà giugno. È stata un'occasione importante, scrive appunto Niccolò Parigini, per condividere esperienze, per riflettere sulle sfide dell'inclusione lavorativa e per valorizzare le buone pratiche sviluppate appunto nella ambito di questo progetto, che è un progetto che viene replicato, anche viene preso come esempio di buona pratica, perché da una parte coniuga protezione internazionale, diritto all'asilo, accoglienza, ma anche inserimento professionale. Allora si parla ovviamente del percorso che le persone arrivate in Italia grazie ai corridoi umanitari hanno seguito rispetto all'inserimento all'interno del mondo del lavoro, quindi al di là della risposta all'emergenza, alla situazione emergenziale, quindi l'arrivare in Italia in questo caso permette a queste persone di poter ripensare ad una propria vita. C'è poi un passaggio successivo e il lavoro rappresenta in effetti un po' un passo verso una nuova vita, quindi una riaffermazione della propria storia, la partecipazione alla vita della comunità, la soddisfazione anche di poter essere utili al lavoro, appunto uno strumento di riscatto. Le aziende che hanno partecipato a questo percorso hanno ovviamente riportato in questo incontro anche quelle che sono state le attenzioni che sono state poste, quindi magari quali pratiche inclusive hanno adottato, a partire dalle selezioni, dai colloqui di lavoro fino poi all'inserimento lavorativo, quali sono stati magari i nodi più difficili da superare, quali sono stati invece i valori aggiunti che questo progetto ha portato con sé. E ovviamente sempre tutto è modificabile, sempre tutto è migliorabile. Nell'ottica appunto di questo continuo miglioramento si inserisce proprio questo incontro, che ha fatto incontrare da un lato, dicevamo, le organizzazioni del terzo settore, le imprese, le comunità lavorative, dall'altra parte i beneficiari e ancora dall'altra parte chi questo percorso cerca di agevolarlo, quindi le chiese, la diaconia Valdese, il percorso dei corridoi umanitari e vari organismi e associazioni. Quindi sicuramente è stato un bel percorso, un percorso importante, una tappa di questi progetti che puntano appunto a includere sempre in modo più dettagliato le persone che arrivano in Italia, ovviamente appunto attraverso questi canali legali, sicuri, controllati, che sono i canali dei corridoi umanitari. La notizia è stata pubblicata sul sito mhmediterraneanhope.com, programma rifugiati e migranti delle chiese evangeliche, ripresa su riforma.it, ma trovate appunto l'articolo in originale, step by step, passo dopo passo, nella rubrica passi dalla frontiera, sguardi dalla frontiera, che è la rubrica che appunto MH Mediterranean Hope pubblica tutte le settimane. Quindi in questo caso è lo sguardo e il commento che arriva da Torino ed è stato scritto appunto da Niccolò Parigini.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E a mettersi in gioco in questo caso sono le chiese europee, che peraltro rilanciano l'attenzione e anche la voglia, insomma, di cambiare passo, di continuare in modo particolarmente attento sul tema degli abusi in ambito spirituale. La comunione delle chiese protestanti in Europa infatti ha annunciato proprio in questi giorni un'iniziativa a livello europeo di sensibilizzazione e prevenzione rivolte in modo particolare alle chiese protestanti in merito alla protezione contro la violenza sessuale. L'articolo a cui faccio riferimento è stato pubblicato quest'oggi, lo ritrovate sia su riforma.it che sul sito ufficiale della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa, cioè la CPCE, e ricorda appunto queste strategie di protezione che sono state elaborate dai rappresentanti di 40 chiese protestanti all'interno delle varie comunità. Scusate, anche per sostenere le chiese che in questo campo hanno ancora poca esperienza, perché è vero che il tema degli abusi in ambito spirituale non è un tema recente, non è un tema nuovo, ma è vero che non tutte le realtà, le chiese, le comunità viaggiano allo stesso passo rispetto a questo tema, e che invece c'è necessità di ampliare quella che è la discussione. Allora, per quanto riguarda l'Italia, ne fanno parte di questo percorso le chiese valdesi metodiste, la chiesa luterana, e tra poco, insomma, torniamo su questo argomento anche per dettagliare maggiormente quello che si è detto in una recente conferenza stampa che si è svolta lo scorso 19 di giugno, proprio per discutere di questo tema e riportarlo, diciamo, all'attenzione generale. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Sì.

Parlavamo di questo annuncio a livello europeo della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa di rinnovare l'attenzione, anzi di aumentare questa attenzione, di cambiare il passo sul tema degli abusi in ambito spirituale. E vi citavo un incontro che si è svolto lo scorso 19 giugno, una conferenza stampa in cui una serie di rappresentanti delle chiese protestanti europee hanno preso la parola proprio su questa tematica, e volevo citarvi alcune prese di posizione, ad esempio quella della pastora Rita Famos, presidente della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa e presidente della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, che ha sottolineato che la tutela dei più vulnerabili è la responsabilità di tutti e ha dichiarato che l'Europa deve essere coerente con i propri valori quando si tratta di trattare con le persone vulnerabili. È intervenuto anche Guido Fluri, fondatore della fondazione omonima che dal 2010 sostiene le iniziative volte ad investigare gli abusi sui minori in ambito anche spirituale, e ha sottolineato come le conseguenze di un abuso sono devastanti e durano tutta la vita. La Chiesa non ne ha parlato, lo Stato non ne ha parlato, la società non ne ha parlato, quindi ha denunciato, ecco, una sorta di omertà rispetto a queste tematiche. La presidente della Chiesa Evangelica Dorothee Wüst del Palatinato ha affermato che questo percorso è solo l'inizio. Dobbiamo concentrarci sulle persone che hanno fatto emergere i casi di abusi e che in qualche modo devono ricostruire anche la fiducia nei confronti della Chiesa. La fiducia è andata distrutta e non potrà ricostruirsi molto velocemente. E ha ancora detto che la credibilità delle stesse Chiese si acquisisce solo quando non si protegge la Chiesa stessa, ma si proteggono le persone, i membri delle chiese. E dice, ha detto proprio queste parole: riconquistiamo la credibilità quando proteggiamo i nostri membri che hanno sofferto. Penso che sia importante impararlo, e a volte abbiamo bisogno di pressioni esterne per riconoscerlo. Quindi, che cosa dichiara questo comunicato appunto della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa? Dichiara queste parole: creare uno spazio sicuro deve essere un aspetto centrale della proclamazione della pratica della fede. Secondo l'etica cristiana, la tutela delle persone dalla violenza sessuale è parte integrante del mandato della Chiesa e della sua missione nel mondo. In passato non siamo stati all'altezza di questo mandato, ne siamo consapevoli e ci rammarichiamo che bambini, giovani e adulti vulnerabili abbiano subito grandi ingiustizie all'interno anche delle nostre chiese. Poi prosegue insomma su questo passo e chiude, l'ultimo paragrafo porta queste parole: esortiamo tutte le chiese membro a dare alta priorità all'introduzione e al miglioramento delle misure di salvaguardia e a fungere da esempio per altri contesti sociali. Quindi l'invito da parte delle chiese protestanti in Europa è quello appunto di una maggiore attenzione, di un maggior coinvolgimento, di un maggior impegno e attivismo all'interno delle chiese proprio sul tema degli abusi.

con i Commodores e questo brano Easy che ci accompagna verso la fine di questa prima parte di Voci Protestanti. Noi appunto salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto. La prima ora, quella che viene replicata il mattino successivo, termina qui. A voi rimandiamo l'appuntamento a domani, appunto, con una nuova puntata di Voci Protestanti. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti: il 328 875 7845, oppure l'email diretta @rbe.it. Per chi invece può continuare, vuole continuare a seguirci, rimanete con noi dopo la musica, un brano musicale di passaggio, e poi continuiamo la nostra diretta con la seconda parte, Voci Protestanti Talk, insieme ad Arianna Tedesco. A tra poco, quindi. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Popolare Network.

Sono le 7, le notizie di Popolare Network. Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista dopo la rottura con Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio, che minimizza, escludo, contraccolpi. Stati Uniti, anche il Senato vota per frenare Trump in Iran. È la prima volta che un voto del genere passa in entrambe le Camere. Quattro repubblicani si uniscono ai democratici. Un voto inopportuno e privo di significato, attacca il presidente statunitense. Intanto Teheran e Washington continuano a contraddirsi. Trump millanta successi mentre l'Iran nega versioni discordanti sia sugli ispettori nucleari della IAEA che sui beni scongelati. A New York è il trionfo dei socialisti. Alle primarie vincono tre candidati sostenuti dal sindaco Mamdani, confermando la voglia di cambiamento tra gli elettori del Partito Democratico. Aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 16, nella morsa del caldo anche l'Europa, con temperature molto alte tra Francia, Spagna e Germania, fino a 45 gradi. Nel Basso Lodigiano un dipendente agricolo è morto ieri per un malore, forse causato dal caldo. Sono le 7:02, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 24 giugno, la meditazione di oggi è curata da Silvia Facchinetti, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Torino. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 63, Spirito Santo del Signor. Un giorno, una parola, lezionario curato dall'editrice Claudiana, propone per oggi la lettura dei seguenti versetti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 64, versetto 9. Non adirarti fino all'estremo, o Signore, non ricordarti dell'iniquità per sempre. Ecco, guarda, ti supplichiamo, noi siamo tutti tuo popolo. E ancora dal Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 8. Giovanni Battista disse, fate dunque dei frutti degni del ravvedimento.
2: Belfast, Irlanda del Nord, Regno Unito. Notte tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno 2026. Settori a maggioranza protestante della città. Uomini col volto coperto sfondano porte, appiccano il fuoco alle case e danno la caccia agli stranieri. Un vero e proprio pogrom, aizzato dall'estrema destra, a partire dall'estremista Tommy Robinson e spalleggiato sui social anche da Elon Musk. Espressione di una violenta ondata di disordini antimigranti, in seguito a un brutale caso di cronaca che aveva visto come aggressore un richiedente asilo sudanese. Le immagini di abitazioni attaccate e famiglie costrette alla fuga hanno richiamato una memoria storica ancora sensibile in Irlanda del Nord, quella dei Troubles, del conflitto tra protestanti filobritannici e cattolici nazionalisti filoirlandesi. In quel periodo decine di migliaia di persone, soprattutto cattoliche, furono intimidite, espulse dai propri quartieri o costrette ad abbandonare le loro case a causa della violenza settaria. Questo è solo un esempio di ciò che di brutto sta accadendo nel nostro mondo, cari fratelli e care sorelle, di motivi di iniquità per adirarsi con noi esseri umani. Dio oggi ne trova decine, purtroppo. I versetti 6 e 7 precedenti a quello che abbiamo ascoltato del capitolo 64 del profeta Isaia tratteggiano una situazione che potrebbe descrivere la nostra attualità. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, perché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare dalle nostre iniquità. Dio è talmente indignato e disgustato dalla malvagità e dalle azioni scorrette che compie l'uomo, che decide di girarsi dall'altra parte, nascondere il volto per non vedere. Sceglie di lasciarci a noi stessi. Dio preferisce abbandonarci. E come dargli torto? Gli ultimi capitoli del libro di Isaia fanno riferimento al periodo storico del cosiddetto post-esilio, quello nel quale, attraverso parole profetiche, si immagina la ricostruzione della nazione di Israele al ritorno dall'esilio in Babilonia. Il progetto di cui si fa portatrice l'ultima parte del libro è quello di chi pensava che la ricostruzione di Israele dovesse partire dal ristabilire la giustizia tra il popolo e non ristabilendo invece la gerarchia politico-religiosa del Tempio o indicando precisi confini di purezza religiosa e razziale, bensì mettendo al centro la giustizia dei bisognosi. È un bel progetto, semplice quanto visionario, che farebbe bene al mondo di oggi. Mettere al centro la giustizia, mettere al centro il noi tutti e tutte, non il potere, non le gerarchie, le divisioni, le fazioni. Nel nostro versetto, infatti, il profeta rivolge una supplica al Signore. Gli chiede di contenere la sua rabbia nei confronti dell'uomo ingiusto, di non ricordare il male compiuto per sempre, ma di dare una nuova possibilità agli esseri umani capaci di pentimento e ravvedimento, gli esseri umani tutti che costituiscono il suo popolo. E allora possiamo fare nostra questa preghiera oggi. Signore, perdonaci per le nostre violenze, per il male profondo e radicale che siamo in grado di compiere.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista dopo la rottura con Trump e dice escludo contraccolpi, intanto però tenta di fare fronte comune con gli alleati europei. Oggi la Presidente del Consiglio sarà in Germania e poi in Francia. Stati Uniti, anche il Senato vota per frenare Trump in Iran. È la prima volta che un voto del genere passa in entrambe le Camere. Quattro repubblicani si uniscono ai democratici, un voto inopportuno e privo di significato, attacca il Presidente statunitense. Intanto Teheran e Washington continuano a contraddirsi, Trump millanta successi mentre l'Iran nega versioni discordanti sia sugli ispettori nucleari della IA che sui beni scongelati. A New York il trionfo dei socialisti, alle primarie vincono tre candidati sostenuti dal sindaco Mamdani, confermando la voglia di cambiamento tra gli elettori del Partito Democratico. Non si ferma la morsa del caldo in Europa, con picchi fino a 45 gradi in Italia aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 16, nel Basso Lodigiano un dipendente agricolo è morto ieri per un malore, forse causato dal caldo. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista rilasciata dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. Meloni vedrà per oggi gli alleati europei, prima a Berlino, poi un vertice con Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia e poi ad Antibes, dove domani incontrerà Macron. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
5: Giorgia Meloni vuole mettersi alle spalle lo scontro con Donald Trump. Non vedo rischi di contraccolpi, dice nel corso di un'intervista. Nessun contraccolpo quindi, ma nemmeno spiega se la dimostrazione di quanto sia inaffidabile Trump l'abbia convinta di dover cambiare strategia, di abbandonare l'idea di tettare nuovamente la linea dell'alleata in Europa. Trump le ha sbattuto la porta in faccia usando un linguaggio misogino e da padrone, ma per ora Meloni sceglie di non mettere a rischio i rapporti con gli Stati Uniti. La politica estera sarà quella degli ultimi 80 anni, ha detto. Ad attenderla c'è un vertice a Berlino sulla NATO e poi a Parigi con Macron. Si torna alla normalità, spiega, ma quale sia questa normalità non si sa. Non si sofferma sui temi più spinosi. Del resto l'intervistatore, il direttore della Verità, è stato ben attento a non metterla in difficoltà con le domande. Sulle accise pensa che nelle prossime settimane non si dovrà più intervenire. Sulla legge elettorale pensa che sia necessaria, inevitabile, e infatti hanno messo l'acceleratore e si comincerà venerdì e poi con tempi contingenti a luglio. Con Vannacci ora sceglie un registro meno d'attacco, fa comodo al centro-sinistra a parlare delle nostre divisioni, dice. Giorgia Meloni quindi torna a parlare dopo lo scontro con Trump, toni meno d'attacco, ma all'orizzonte non sembra esserci un grande cambiamento. Linea allo studio.
4: Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, Il voto rappresenta una rottura con il precedente resa possibile grazie a 4 repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già passato questo mese alla Camera. È la prima volta dal 1973 che entrambe le Camere approvano una risoluzione del genere. Su Truth Social Trump si è subito scagliato contro il Senato, un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il presidente. Intanto Donald Trump ha continuamente ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori dell'AIEA a controllare gli impianti nucleari. Lo ha ridetto dopo che da Teheran avevano già detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori nei siti nucleari. Gli iraniani hanno sbagliato a dire che non ci saranno gli ispettori, ha detto Trump. Se avessero ragione loro, cancellerei subito gli incontri. Anche sullo sblocco dei beni iraniani congelati non c'è concordanza tra le versioni statunitense e iraniana. Trump ha detto che saranno depositati in un conto fiduciario controllato dagli Stati Uniti e che saranno utilizzati per l'acquisto di cibe e forniture mediche esclusivamente dagli Stati Uniti. Notizia smentita da Teheran, che ha detto: ne faremo quello che vorremo. Ieri intanto a Washington è iniziato il quinto round di colloqui di pace tra Israele e Libano, che continueranno anche oggi. Un incontro che però, vista la situazione sul campo e i colloqui tra Iran e Stati Uniti, dove Teheran parla per Hezbollah, si prospetta solo di facciata. Mauro Pompili, giornalista che vive a Beirut.
2: Sicuramente una sceneggiata che i colloqui fanno comodo forse agli americani, perché è una facciata che riescono a dare di essere loro al centro di una trattativa, ma in realtà qui in Libano tutti sanno che i veri colloqui di pace sono stati quelli che sono passati per un'altra strada, sono passati da Beirut a Islamabad e sono passati attraverso Berri, il presidente del Parlamento, che è anche il leader dell'altro partito sciita, Amal, che c'è in Libano, e che hanno portato a questo memorandum. E quelli sono una mera facciata che fa contento il primo ministro Salam, che è un uomo molto vicino agli americani, e permette al presidente Aoun di continuare a parlare di un Libano unito, indipendente e territorialmente libero, ma che non porteranno da nessuna parte sicuramente, anche perché tutto sommato sono colloqui che si fanno fra l'ambasciatore libanese a Washington e l'ambasciatore israeliano a Washington, quindi anche il coinvolgimento politico dei due paesi è alto, ma relativamente alto.
4: Israele ha prevedibilmente criticato il rapporto della commissione d'inchiesta ONU pubblicato ieri sul genocidio in corso a Gaza. Questo non è un rapporto, è un'accusa politica infamante, ha detto l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite. Secondo il report ONU, Israele starebbe prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi e questo andrebbe a confermare l'intento genocida di Israele. Abbiamo chiesto il perché a Chris Sidoti, giurista internazionale e uno dei 3 membri della commissione che ha redatto il rapporto.
6: Gli attacchi contro i bambini, in primo luogo, rientrano tra gli atti genocidari che abbiamo identificato. Ai sensi delle convenzioni sul genocidio, esistono 5 categorie di atti che costituiscono atti genocidari. Nel nostro rapporto dello scorso settembre abbiamo riscontrato che 4 di queste categorie di atti sono state commesse in relazione al conflitto di Gaza. E l'uccisione di bambini ne è una parte. Le lesioni che infliggono gravi danni fisici e mentali ai bambini ne fanno parte. Distruggere le condizioni di vita che rendono possibile una vita dignitosa e sana per i bambini fa parte di questo. La cosa significativa, tuttavia, è l'impatto di queste prove sulla scoperta dell'intento genocida. Non esiste alcuna ragione militare per l'uccisione di massa di bambini a Gaza. Non c'era alcun vantaggio militare da ottenere. E questo vale soprattutto quando i singoli bambini vengono presi di mira e uccisi individualmente. E ancora una volta abbiamo prove schiaccianti che cecchini e quadricotteri, una forma di drone, sono stati usati per colpire deliberatamente i bambini, uccidendoli con singoli colpi alla testa o alla parte superiore del busto. Ora, l'unico modo in cui possiamo spiegare tutto ciò, l'unica inferenza ragionevole, è in termini legali. Ciò si può dedurre dal modo in cui i bambini sono stati uccisi, feriti, resi orfani, fatti morire di fame, privati dell'istruzione, privati delle cure mediche. E l'unica inferenza che se ne può trarre è che si tratta di un intento genocida volto a distruggere, in tutto o in parte, la popolazione palestinese di Gaza.
4: The Palestinian population of Gaza. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia rimasti in carcere nella Libia di Haftar per quasi un mese. Ieri c'è stato il rilascio annunciato dal ministro degli esteri Tajani. Insieme a loro è stato liberato un terzo attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. E torniamo negli Stati Uniti. Alle primarie di New York di questa notte è stata la vittoria dei socialisti. Tre candidati appoggiati dal sindaco di New York, Zoran Mamdani, hanno vinto, confermando la voglia di cambiamento degli elettori democratici. Andiamo in diretta con Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
7: Buongiorno Martina, è un segnale molto importante quello che viene dalle primarie democratiche di New York. Della città, Zoran Mamdani porta alla vittoria tre candidati vicini alle sue posizioni e idee: Brad Lander, che è l'ex revisore dei conti di New York, e due socialiste democratiche, Daria Lisa Avila Chevalier e Claire Valdez. Per Mamdani si trattava di una sfida non facile, gran parte della leadership democratica, proprio come a novembre, gli era ostile. E invece, grazie alla popolarità che ha conquistato in questi mesi e grazie soprattutto alle riforme che è riuscito a imporre, dalla tassazione per i più ricchi all'assistenza per i minori, Mamdani risulta il grande vincitore delle primarie e conferma quindi il voto di novembre. Il tema del movimento, quindi dei socialisti democratici di Mamdani, è a questo punto centrale per il futuro del Partito Democratico. I socialisti democratici d'America conquistano sempre più forza, eleggono i propri candidati al Congresso, alle cariche di sindaco, nelle elezioni locali. È una forza politica che si va allargando a tutti gli Stati Uniti e che sicuramente avrà effetti importanti sulle politiche democratiche a Washington nei prossimi mesi. Martina.
4: Grazie Roberto Festa. Torniamo in Italia. Il turismo è il settore a più alto impatto di lavoro povero, è il risultato di uno studio della Philcams CGL nell'ambito del terziario. Sentiamo Massimo Alberti.
8: Secondo il centro studi Confcommercio, dal 2023 l'occupazione nel terziario ha superato il 50% del totale. Non è necessariamente una buona notizia, anzi, l'erosione di occupazione rispetto alla manifattura in settori a basso valore aggiunto e segnati da bassi salari e alta precarietà ha avuto un impatto negativo sia sul PIL sia sulla redistribuzione della ricchezza. Il turismo in particolare ha visto via via crescere il suo peso nell'occupazione totale, arrivando oggi a una forchetta tra il 13 e il 15%, aggravando quegli effetti. Il perché lo illustra bene il rapporto della Philcams CGL nell'ambito del terziario di mercato, commercio, servizi e turismo, dove quasi la metà degli occupati, oltre il 47%, sono lavoratori poveri, ovvero hanno un salario annuale sotto il 60% della mediana, 14.800 euro annui, poco più di 1.200 euro al mese, percentuale che sale addirittura al 70% nel turismo. A sud, considerando solo il lavoro femminile, le percentuali sono anche peggiori. Insomma, il settore indicato come il petrolio italiano produce ricchezza per le imprese, ma povertà per chi ci lavora, e senza redistribuzione non si crea quindi un avanzamento complessivo. Bar, ristoranti, alberghi e lidi marittimi sono i luoghi dove il fenomeno più diffuso, seguono pulizie, multiservizi, sottolinea il centro studi Philcams. Modelli di impresa tarati sulla compressione del costo del lavoro, sottolinea il segretario Fabrizio Russo, dove trionfano part-time involontario, precarietà costante e quindi salari bassi che non consentono di ragionare oltre la sopravvivenza, anche quella neppure in modo semplice.
4: E ora l'emergenza caldo. Mentre aumentano le città da bollino rosso, un dipendente di un'azienda agricola è morto in uno dei campi in cui lavorava ieri dopo un malore che potrebbe essere stato causato dal caldo. Si chiamava Giuseppe Vispa, 58 anni, ed è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18 vicino a una cascina, ospedaletto a Lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia, non si esclude che l'uomo fosse impegnato da ore all'aperto sotto il sole. Come dicevamo, oggi sono diventate 16 le città da bollino rosso contro il caldo in peggioramento per il cambiamento climatico. Fondamentale è la prevenzione. Sentiamo Francesco Bosello, che insegna economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia.
9: Ci sono tante cose che si possono fare subito. La prima cosa è la prevenzione. L'Italia dal 2024 ha un sistema di early warning che ci avvisa quando ci sono ondate di calore. Sembra una stupidaggine, ma è importantissimo, perché soprattutto lo stress da caldo colpisce, diciamo, i bambini e le persone anziane, sono le categorie più vulnerabili, quindi stiamo attenti agli avvisi. Chiaramente dobbiamo fare quello che possiamo per adattarci, quindi aree verdi, cerchiamo di farle, quando si può, di averle e di non smantellarle quando ci sono. E adesso si parla molto di cosiddetti climate shelters, quindi sono degli esperimenti che stanno facendo, quindi avere delle zone raffrescate accessibili a tutti. Le aree verdi sicuramente abbassano non solo la percezione, ma abbassano la temperatura. Per quanto riguarda invece l'aria condizionata, ci sono anche delle controindicazioni purtroppo nell'utilizzo dell'aria condizionata. La prima è che ovviamente richiede l'utilizzo di energia, e se l'energia che noi utilizziamo è ancora una volta prodotta con combustibili fossili, aumenta le emissioni e può a lungo termine peggiorare il problema del cambiamento climatico.
4: E non fa caldo solo in Italia, nella morsa delle temperature elevate c'è tutta l'Europa. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45, ma la situazione peggiore al momento riguarda la Francia. Sentiamo il servizio da Parigi.
10: Ieri è stata la giornata più calda della storia del meteo francese, con una temperatura media su tutto il paese superiore a 29 gradi, dopo che la notte prima era già stata registrata come la notte più calda di sempre in Francia. E oggi si ricomincia, sono ormai 58 su 100 le province in allarme rosso, sottoposte a temperatura attorno ai 40 gradi. In questo momento la Francia è uno dei 10 luoghi più caldi del mondo, come il deserto del Sahara, quello della penisola arabica o la Valle della Morte negli Stati Uniti. Inconcepibile per un paese che si considera generalmente come un giardino del clima temperato. La Francia ha cambiato epoca, per non dire era climatica, e deve ormai considerarsi come un paese del sud e che si ritrova clamorosamente impreparato. Dopo l'ennesima riunione della cellula interministeriale di crisi, il governo elenca i dati dell'impatto di questa canicola già definita storica. 40 morti annegati, più di 30% di domande al pronto soccorso, decine di treni annullati, quasi 2.000 scuole chiuse, più di 8.000 a orario ridotto, più di 60.000 case senza elettricità in Bretagna e un moltiplicarsi di incendi in tutto il paese. Sul fronte lavoro gli operai di Stellantis minacciano uno sciopero climatico per chiedere un adattamento degli orari di lavoro. La canicola dunque questione sociale totale, quindi questione politica, con la diffusione dell'aria condizionata come priorità sempre più consensuale. E infine un emblema, la Torre Eiffel, la Dama di Ferro, ormai incandescente e da ieri chiusa al pubblico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
4: Alessandra Tommasi e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:45 minuti, le notizie tornano alle 8:30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.
11: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
12: Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì dalla centrale regionale della mobilità. Per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino si rallenta tra gli svincoli di Falchera e Borgaro in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto, buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano...
14: Play!

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un 23enne di origini indiane richiedente asilo si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello di Brescia. Era stato arrestato domenica scorsa a Concesio per aver palpeggiato alcune tredicenni in un parco acquatico. Secondo il sito del Giornale di Brescia, che ne ha dato la notizia, il giovane incensurato è stato trovato senza vita dagli agenti di polizia penitenziaria.
2: Un dipendente di un'azienda agricola nel Basso Lodigiano è morto in uno dei campi in cui lavorava ieri dopo un malore causato forse dal caldo. Si chiamava Giuseppe Vispa, 58 anni, il suo corpo è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18 vicino a una cascina ospedaletto lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia, non si esclude che l'uomo fosse impegnato da ore all'aperto e sotto il sole e che possa essersi sentito male per le alte temperature.
1: Aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi sono 16, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma nella morsa del caldo c'è tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
2: Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista rilasciata dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. L'Italia e gli Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa, ha detto Meloni, che ha anche escluso che ci saranno contraccolpi. Nel corso del suo intervento anche attacchi all'opposizione, se siamo scarsi allora loro sono scarsissimi, riferimenti a Vannacci e la difesa della legge elettorale.
1: Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente resa possibile grazie a 4 repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già stato approvato alla Camera, ma si dava per scontato che al Senato non sarebbe passato. Invece è la prima volta dall'emanazione della risoluzione sui poteri della guerra del 1973 che entrambe le Camere del Congresso hanno approvato congiuntamente una risoluzione di questo tipo. Su True Social Trump si è subito scagliato contro il Senato, un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il Presidente.
2: In Germania nella notte c'è stato un blocco totale della circolazione ferroviaria. I treni si sono fermati in tutto il paese per 90 minuti a causa di un importante guasto al segnale di comunicazione. Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo determinare la causa del malfunzionamento, ha spiegato l'amministratore delegato di Deutsche Bahn, la società nazionale di trasporti su rotaia.
1: Le 8:34 minuti, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti. Grazie a tutte e tutte per l'ascolto, una buona giornata.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino si rallenta tra gli svincoli di Falchera e Borgaro in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: RBE, vicina a te.
6: La bacheca annunci di RBE.
7: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
6: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: gente.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:16 minuti e 10 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. E buongiorno a Jacopo Bertuglia, sopravvissuto al caldo notturno e
2: astento, però
1: faticosissimo, ma non soltanto noi, insomma, anche i nostri colleghi in giro per l'Europa che insomma ci scrivono dicendo che la situazione è veramente complicata e questo potrebbe essere la notizia del giorno. Potremmo prenderci un'ora e mezza per parlare solo
2: potrebbe essere la notizia del giorno, ma noi siamo così forti che ne abbiamo già parlato ieri.
1: Esattamente. Quindi noi abbiamo anticipato le botte di calore di questo Cerberus, pare che insomma si chiami questa ondata di calore che insomma ovviamente non si può più definire straordinaria, perché insomma il cambiamento climatico di cui siamo anche insomma per qualche motivo anche noi esseri umani responsabili, e lo raccontiamo tutti i giorni anche attraverso approfondimenti, rapporti, libri, riflessioni con esperti e non. Insomma, con il caldo dobbiamo fare i conti, e non è come dicono quelli che vogliono negare che insomma ha sempre fatto caldo, insomma le cose stanno un po' diversamente. Al di là di questa enorme parentesi, neanche troppo parentesi d'apertura, anche oggi a metà settimana leggiamo le prime pagine dei giornali italiani e internazionali, e anche oggi dilatiamo lo spazio delle conversazioni, comprimiamo, ma più o meno in realtà, lo spazio sui giornali italiani ma soprattutto internazionali. Perché? Perché parto dalla fine, alle 10:30 nell'ultima parte di Play Live con Jacopo incontriamo ancora una volta in collegamento da Londra il giornalista Angelo Boccato, perché vogliamo tornare nel Regno Unito, fare un focus approfondito soprattutto utilizzando lo strumento dei titoli dei giornali per commentare, per capire anche con Boccato quali sono le conseguenze, le ricadute sul Regno Unito, ma non soltanto, ma anche sull'Europa, ovviamente anche sulla politica internazionale, delle dimissioni di Keir Starmer. E invece a ritroso nella prima parte incontriamo, sono molto contento di questo, il garante per i detenuti della regione toscana Giuseppe Fanfani, perché vogliamo farci raccontare la situazione del carcere di Sollicciano. Sono state chiuse 7 sezioni qualche giorno fa per condizioni igienico-sanitarie a dir poco agghiaccianti e aggravate anche qui ovviamente poi dalla situazione del caldo. Invece alle 9:40, dopo la prima parte dedicata all'informazione con il GR di Popolare Network, torniamo a parlare di mondiali di calcio, torniamo a sfogliare quell'atlante sentimentale dei mondiali di calcio con Danilo Baccarani, quarto appuntamento con Ice Wide Cup. Parliamo di storie legate al mondiale di calcio americano, messicano, canadese. Questo succede tra poco meno di 20 minuti. Allora partiamo con i titoli dei giornali, Jacopo.
2: Sì, partiamo con un riassunto delle notizie del giorno. Partiamo da ieri, perché il Senato degli Stati Uniti d'America ha approvato una risoluzione che intima il presidente Donald J. Trump di porre fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione al Congresso per proseguirla. Adesso siamo alla fine dei negoziati, lo sappiamo tutti, però parleremo anche dopo, meglio approfondiremo il perché questa risoluzione è importante. Aumentano in Italia le città da bollino rosso, invece ieri 15, oggi 16 e domani 17. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone, ce lo fa sapere TG Sky 24. Teheran invece, tornando in Asia occidentale, smentisce Trump: in Svizzera non si sarebbe parlato di nucleare e la Repubblica Islamica non avrebbe acconsentito alle visite dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, come invece millantava il presidente degli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece i titoli nazionali, noi partiamo dal Corriere della Sera, Corriere che questa mattina apre con Meloni, gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano, l'affondo, noi scarsi, opposizioni scarsissime. La premier Giorgia Meloni torna sulle relazioni Italia-USA, i rapporti bilaterali non cambiano, commenta poi un nuovo invito ad approvare la nuova legge elettorale e alle critiche delle opposizioni risponde: sono scarsissime. Lo sappiamo, insomma, queste sono ancora le reazioni della Premier in merito al commento di Donald Trump della settimana scorsa, ormai, se non vado errato, certo. In merito anche appunto al fatto in cui Donald Trump avrebbe raccontato che Meloni l'aveva implorato per una foto. E poi le fotonotizie del Corriere: il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, ne abbiamo parlato ieri, in Francia le morti per annegamento sono aumentate del 172% stando a Reuters, questo perché le persone ricercano un posto dove rinfrescarsi e spesso trovano laghi o fiumi dove non sono presenti bagnini o figure che possono aiutarli in caso di difficoltà.
1: E tra l'altro aggiungo anche su questo, stamattina sentivo un approfondimento per esempio su Radio Rai, a proposito di questo c'è anche un problema legato a questi corsi d'acqua che spesso e volentieri non sono balneabili, non c'è l'autorizzazione, e invece molto spesso, soprattutto i minori, pare, insomma, soprattutto adesso che sono chiuse le scuole, come dire, si lasciano andare, non hanno magari fatto un corso di nuoto, certo, però vanno anche a bagnarsi in luoghi non balneabili ed evidentemente, insomma, anche qui c'è un problema di controlli, Jacopo.
2: Certo. E poi continua il Corriere: le notti, i bimbi, gli anziani, consigli anti-afa, mezza Europa ostaggio dell'ondata di caldo torrido. A Parigi

0: Siamo sulla stampa che questa mattina titola Difesa, l'ultimatum UE a rischio 15 miliardi. Bruxelles un mese per i fondi safe, poi li assegniamo ad altri. Scontro Giorgetti-Crosetto. Meloni, la politica estera non è Temptation Island. Si rafforza l'ipotesi del voto anticipato. Appunto, come leggiamo nel titolo d'apertura della stampa, l'ultimatum dell'Unione Europea a rischio i 15 miliardi del fondo safe. Cos'è il fondo safe? È questo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nella difesa. L'Unione avrebbe minacciato appunto di ritirarli all'Italia, anche se il titolo è un po' fuorviante della stampa, perché se poi noi proseguiamo a pagina 2 si specifica che l'Unione Europea non avrebbe le basi giuridiche per poterlo fare. Infatti si scrive: da un punto di vista prettamente giuridico si tratta di una minaccia scarica, anche perché non esiste alcuna scadenza legale al 31 luglio. Il rischio concreto di perdere i fondi potrebbe materializzarsi soltanto in autunno, quando la Commissione sarà chiamata a redistribuire le eventuali risorse non utilizzate. Quindi, diciamo, è un ultimatum che non ha effettivamente una valenza reale, quello di luglio, quello appunto dato dall'Unione Europea, e la stampa appunto lo specifica a pagina 2. Questo per quanto riguarda la prima pagina del quotidiano Tornato Torino, e che poi prosegue con la fotonotizia Le nostre memorie, in un libro Le poesie di Fruttero Lucentini, all'asta le lettere di Battisti alla mamma. Infatti poi si scrive: il cinese alla Rinascente, lo scrittore torinese Carlo Fruttero, e ancora una doccia, sono felice il cantatore Lucio Battisti, scomparso nel 98, con le foto dei due. E poi sulla spalla destra, rebus nucleare, la tregua fragile tra USA e Iran, dopo mille giravolte l'intesa USA-Iran c'è, è fragile, stretta nella morsa degli umori di Trump, dall'arroganza delle guardie rivoluzionarie iraniane e della volontà del primo ministro israeliano Netanyahu di far saltare il banco, continuando ad attaccare e occupare il Libano. Il Medio Oriente potrebbe riesplodere, eppure non mancano motivi per sperare in una tregua duratura, scrive Natalie Tocci. E poi ancora il reportage La guerra infinita e la rivolta di Gaza, mentre sul piano politico al Cairo proseguono i colloqui sul futuro di Gaza. A Gaza la guerra non è più un evento eccezionale, è diventata una condizione di vita costante. Questo lo leggiamo appunto sulla stampa. Per concludere questa nostra triade di giornali mainstream, concludiamo con La Repubblica, che questa mattina titola di nuovo: colpita da Trump, per Hormuz ci siamo, Meloni non cambia i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island. Di nuovo la stessa citazione che trovavamo sulla stampa.
1: Mi piace oggi,
0: sì, oggi sì. Mozione contro la guerra, il Senato USA sfida il presidente che crolla nei sondaggi. Il messaggio politico, o almeno la speranza, è che tutto torni come prima. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Giorgia Meloni, dopo il video sui social per rispondere alla legnata ricevuta da Trump, si sottopone per la prima volta a un'intervista sulla crisi diplomatica con gli USA. E poi ancora, l'Iran nega l'accordo sugli ispettori nucleari, ne abbiamo già detto prima, avrebbe smentito il capo negoziatore Khalibaf, avrebbe smentito appunto che si sarebbe parlato di nucleare in Svizzera, come invece aveva sostenuto Donald Trump. E poi due notizie molto importanti di questa mattina: quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, e ancora flottiglia libera in Libia e due attivisti italiani sequestrati un mese fa. Quindi la Repubblica si ricorda anche di questi due avvenimenti e effettivamente li mette in prima pagina. Spostandoci invece sul manifesto, leggiamo: stendiamo un velo, talebani ma utili, una delegazione del regime di Kabul arriva a Bruxelles, la commissione e i paesi UE ufficialmente non li riconoscono ma li hanno invitati per chiedere di riprendersi in Afghanistan i migranti che fuggono da loro in Europa, la trattativa è avviata. Rimandiamo un secondo di parlare appunto dei talebani in visita a Bruxelles per parlare di un altro articolo che compare sul manifesto, ovvero il rapporto delle Nazioni Unite sulle azioni di Israele in Palestina, esatto, che ci consente anche una finestra sull'internazionale, perché si scrive: ONU, bambini nel mirino e genocidio, il 30% delle vittime del genocidio a Gaza sono bambini, dal 7 ottobre il 3% dell'infanzia palestinese della striscia è stata cancellata dalle bombe, dal fuoco dei cecchini, dalla fame e dalle mancate cure. E in Cisgiordania, allo stesso modo, i bambini palestinesi sono tra le principali vittime di omicidi e arresti arbitrari. Per questo, ha concluso ieri la Commissione di inchiesta richiesta delle Nazioni Unite per la Palestina, non si può che parlare di genocidio. Attraverso un modello sistematico, Israele, scrive la Commissione, sulla base di foto, video, interviste e autopsie, prende intenzionalmente di mira i bambini e le bambine palestinesi.

0: palestinesi, lo fa consapevolmente. A Gaza, dall'entrata in vigore della tregua di metà ottobre 2025, Israele ha ucciso una media di un bambino al giorno, ci fa sapere Il Manifesto, citando la Commissione ONU. E ovviamente è arrivata la risposta di Israele, che ha negato, insomma, ha sostenuto che Israele stia facendo il possibile per evitare vittime tra i civili. A questo punto ci si chiede se effettivamente lo Stato di Israele sia in malafede oppure creda effettivamente a ciò che racconta. E ancora sul Manifesto: liberati gli attivisti in Libia, flottiglia, freno alle indagini di Roma. Dopo il silenzio del Ministero sulla richiesta di rogatorie, i PM di Roma vanno avanti da soli nella loro inchiesta sugli assalti israeliani alla flottiglia. La nuova pista, con i nomi dei soldati, porta in Polonia. Intanto la Libia libera gli attivisti arrestati. Oggi rientro in Italia. Dicevamo appunto che questa mattina Il Manifesto apriva con "stendiamo un velo" e si parlava di talebani, di Afghanistan e di Europa. Beh, le approfondiamo utilizzando un articolo sempre del Manifesto a firma di Anna Maria Merlo, perché scrive: è stato l'incontro della vergogna per i numerosi manifestanti che si sono riuniti ieri in Place du Trône a Bruxelles per protestare contro l'invito della UE a 5 rappresentanti del regime dei talebani, passando oltre una risoluzione del Parlamento europeo di maggio che ne chiedeva l'annullamento. Un regime non riconosciuto dalla UE, che il Network of Afghan Diaspora Organization in Europe ricorda essere messo al bando dall'ONU e che per le ONG di difesa dei diritti umani impone un apartheid di genere. Per ragioni di sicurezza, la delegazione afghana, arrivata da Kabul con scalo in Turchia, guidata da Abdelkader Balki, capo della comunicazione al ministro degli esteri, è stata ricevuta da rappresentanti della commissione di 15 paesi membri. La manovra è stata organizzata in cooperazione con Svezia e Belgio e ha concesso 5 visti non Schengen di un giorno. Quindi, insomma, si è fatto di tutto perché i rappresentanti afghani dei talebani potessero effettivamente raggiungere l'Europa. E ci fa sapere Anna Maria Merlo: l'invito si inserisce nel quadro dell'ultima svolta restrittiva nella politica di immigrazione della UE. Il 12 giugno è entrato in vigore il patto asilo immigrazione. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha detto senza arrossire: non riconosciamo certo il regime talebano, ma penso che sia comunque importante parlare con loro. Gli afghani sono da anni la prima nazionalità a chiedere l'asilo in Europa, le domande sono ancora più di 1 milione, ma meno della metà viene accettata, e ora una ventina di paesi UE cerca la via per espellere migranti considerati una minaccia alla sicurezza. Adesso i talebani vogliono avere lasciapassare per controllare anche i consolati, ci fa sapere Anna Maria Merlo, e potrebbero utilizzare questo come leva per la diplomazia con l'Unione Europea sui migranti. Infatti controllare i consolati sarebbe fondamentale, perché porterebbe a controllare anche i loro cittadini all'estero. Ci fa sapere Il Manifesto che Amnesty International denuncia i rischi che incorrono i cittadini afghani scappati dall'Afghanistan in caso di ritorno forzato: prigione, torture e desaparecidos. L'ONG che si occupa della difesa dei diritti umani punta il dito sulla violazione del principio di obbligo di non respingimento e espulsione verso paesi a rischio umanitario, senza dimenticare che il 23 gennaio 2025 la Corte Penale Internazionale ha chiesto il mandato di arresto contro la guida suprema dei talebani Abatullah Akhundzada e contro il presidente della Corte Suprema di Kabul. Quindi appunto questo per quanto riguarda Il Manifesto. Sono le 9:32, quindi sarebbe il momento di mandare il GR di Popolare Network, ma vi rubo ancora 30 secondi per spiegare bene effettivamente cosa è successo ieri nel Senato americano e cosa sarebbe questa risoluzione che costringe Trump a chiedere l'autorizzazione al Congresso per poter continuare la guerra in Iran. In realtà questa risoluzione non è ben chiaro cosa accadrà adesso. La misura, per come è fatta, non acquista valenza di legge. Nell'83 la Corte Suprema stabilì che per avere efficacia giuridica al di fuori del Congresso gli atti legislativi devono essere firmati dal Presidente. I sostenitori della risoluzione sostengono però che le misure relative ai poteri di guerra siano diverse, perché la Costituzione attribuisce il potere di dichiarare guerra al Congresso, esclusivamente al Congresso, e quindi effettivamente è la prima volta che questo tipo di questione viene sottoposta a un esame davanti alla Corte Suprema. I repubblicani che hanno votato contro la risoluzione ricordano come ormai questa sia rilevante, dato che le ostilità sono praticamente cessate, però il New York Times ci ricorda che al momento sono ancora schierati in Asia occidentale 50.000 soldati statunitensi, tra cui paracadutisti e marinai, aviatori, e oltre 5.000 marines, quindi insomma c'è comunque un discreto dispiegamento di forze da parte degli Stati Uniti nell'area.
1: E allora, come si diceva, sono le 9:33 minuti e 25 secondi, ci fermiamo con la lettura delle prime pagine, torneremo con Jacopo nella seconda parte di Play Live con Angelo Boccato dal Regno Unito, ma intanto però adesso è tempo di giornale radio Popolare Network e muoversi in Piemonte. A tra poco.
2: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
3: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
4: Popolare Network.
5: Sono le 9:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Le ispezioni della IEA ai siti nucleari iraniani avverranno, lo ha detto il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, sottolineando che l'accordo tra Iran e Stati Uniti stabilisce esplicitamente che le attività nucleari che verranno svolte in relazione agli impianti di materiale nucleare saranno supervisionate dalla IEA in ogni sua parte, che avvengano dopo domani, tra una settimana o tra 10 giorni, è importante ma non essenziale, avverranno, ha detto Grossi. Sul tema, nelle scorse ore Washington e Teheran hanno diffuso versioni discordanti. L'Iran, a differenza di quanto sostenuto da Trump, ieri ha detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori. Gli iraniani hanno sbagliato, ha detto Trump, hanno detto che non ci saranno gli ispettori, ma se avessero ragione loro cancellerei subito gli incontri.
6: Due persone sono state uccise, altre due ferite in bombardamenti con droni ucraini la scorsa notte nella regione russa di Nizhny Novgorod, circa 400 chilometri a est di Mosca. Altri due sono morti e uno è rimasto ferito, sempre per raid ucraini, nella parte del Donetsk controllata dai russi. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che la scorsa notte 323 droni sono stati lanciati dagli ucraini su 19 regioni di Mosca, regioni compresa quella di Mosca sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov.
5: Nella tarda mattinata arriverà il volo degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonarda Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'arrivo da Tunisi all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 12:50, a renderlo noto è la Global Sumud Italia.
6: La Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione nei confronti degli 007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni, a 10 anni dal suo omicidio. Questo processo non consegna una verità intuitiva o emotiva. Regeni non è solo il nome di una vittima, è diventato il nome universale di domanda di giustizia, ha detto nelle conclusioni il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. Oggi parleranno le parti civili.
5: Aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi sono 16, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma nella morsa del caldo c'è tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. Le 9:34 minuti, le notizie tornano alle 10:30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Popolare Network.
7: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il Colle del Monginevro e Briançon. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ice Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio.
1: E buongiorno a Danilo Baccarani in collegamento con noi. Danilo, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti voi ascoltatori.
1: Allora, come avrete capito, insomma, abbiamo questa bellissima sigla quest'anno, ci siamo concessi addirittura anche un'anticamera e poi anche un'uscita elegante da questo spazio dedicato ai mondiali di calcio. Voglio ringraziare ancora il comparto tecnico, anche Dennis Caffarel, che ci hanno aiutato a costruire questa sigla di Ice White Cup per raccontare, per sfogliare, dicevo stamattina con Jacopo, qui questo atlante sentimentale del mondiale di calcio. Vogliamo raccontare gesti atletici, ma vogliamo raccontare anche e forse soprattutto storie legate al mondo del calcio, perché anche questa volta, questo quarto appuntamento di Ice White Cup, in realtà di storie da raccontare ne abbiamo tantissime, così come, permettimi Danilo, in prima in apertura, consentimi di ricordare ancora che stanno andando in onda, e se ci seguite con una certa frequenza lo sapete, perché insomma ve lo diciamo anche attraverso degli spot che annunciano le puntate di Campeon versione mondiale, le storie realizzate da Danilo Baccarani, in cui si raccontano pagine del calcio, storiche legate anche a pagine del cinema altrettanto fondamentali per tutti noi che viviamo in questo sciagurato mondo. Campione mondiale, si diceva di gesti, mi consenti di aprire questa puntata di Ice White Cup con un gesto atletico, lo dicevamo fuori onda, che si è perpetrato su un campo di calcio 40 anni fa, un'opera d'arte. Il 22 giugno del 1986 Diego Armando Maradona sculacciava in qualche modo l'Inghilterra con due gol, ma intanto uno è un capolavoro assoluto dell'estro, è un'opera d'arte assoluta. Non possiamo partire da qui stamattina, se mi consenti, Danilo.
2: Beh, come dicono i francesi, chapeau, è il gol più bello della storia del mondiale. Sicuramente non so se è il più bello della storia, nella storia del calcio, ma sicuramente è il più bello della storia del mondiale. Sì, 22 giugno 1986, ne abbiamo parlato già in alcune puntate anche di Campeon. Che dire, il gol è un gol incredibile, un'opera d'arte, come dicevi tu. Tu fuori onda dicevi una cosa anche più simpatica, dicevi l'UNESCO dovrebbe farne patrimonio, visto che insomma fa patrimonio praticamente tutto. Chissà se mai potrà essere fatto patrimonio un gesto calcistico. Mi allaccio, visto che siamo in tema di numeri 10 argentini, certo, con il numero 10 argentino del momento, che è Lionel Messi. È ancora una doppietta, ancora una partita incredibile. Ovviamente questa cosa di Messi scatena tutta una serie di cose, tra cui la rivalità atavica con Ronaldo, che ieri ha finalmente stappato il suo mondiale. È il primo calciatore nella storia dei mondiali, nella storia del calcio, a segnare in 6 edizioni differenti del mondiale. Esatto. I giovani virgulti vanno a ruota, perché Mbappé e Haaland continuano a segnare anche loro. Ci sono tutta una serie di record veramente incredibili, tra l'altro uno curiosissimo: Messi e Ronaldo, che sono i due, diciamo, poli opposti. È un po' la domanda sempre chi preferisci di più, la mamma o il papà, Messi o Ronaldo, hanno la stessa differenza di anni tra il primo gol e l'ultimo gol segnato, 20 anni, qualche mese e 11 giorni. È una roba incredibile, l'ho vista ieri sera, è pazzesca. Comunque, per finire con il discorso Norvegia, visto che l'altra volta, certo, avevamo dimenticato la chiusura su Haaland, curiosità, un'altra curiosità, ogni tanto parliamo anche di cose un pochino più leggere. Legami familiari, abbiamo visto tanti calciatori che hanno fratelli che hanno giocato prima, che giocano insieme, insomma, così. Bellissima la storia della Norvegia, che nel 94 aveva in rosa Thorstvedt, Haaland e Sørloth, che erano i papà di Thorstvedt, Haaland e Sørloth, calciatori della Norvegia attuale, che ripercorrono le orme dei loro padri.
1: Ma questo è interessante, insomma, questa eredità familiare, no? Evidentemente, insomma, anche genitori e figli, come dire, i figli sono anche bravi o forse più bravi dei genitori, adesso io non ho memoria di quella nazionale del 94.
2: Questo Holland è nettamente meglio del papà, mettiamola così, ecco.
1: Sei sempre molto, sempre in punta di fioretto, insomma, mi piace anche questa.
2: Diciamo che lo vedo un pochino meglio del papà, ecco, ricordando il papà.
1: Ok,
2: ottimo difensore.
1: Certo, ma intanto però anche per come dire passare a storie anche più complesse, dobbiamo parlare dell'Iran in ogni caso, no? Anche perché c'è da dire anche una cosa rispetto all'Iran. Adesso ti lascio la parola, però leggevo intanto in rete, se non sbaglio, due giorni fa, dopo l'ultima partita giocata, credo non so, hanno giocato a Los Angeles, se non sbaglio, no?
2: Sì,
1: loro hanno lasciato
2: un
1: messaggio che spiazzante, perché hanno ringraziato, diciamo, no? Anche per l'ospitalità, insomma, si sono sentiti non proprio fuori luogo. Questo non era così scontato, sembra una cosa banale, ma non era scontato visto, come dire, quello che sta succedendo a livello internazionale geopolitico. Dani, che ne pensi?
2: Sì, io partivo proprio da lì, proprio da questo biglietto in cui esprimevano orgoglio per aver rappresentato il loro paese con onore e dignità, ringraziato i tifosi iraniani per il sostegno, perché loro adesso vanno a Seattle e prima certo. di rientrare a Tijuana la delegazione iraniana ha lanciato un appello affinché pace, rispetto e amicizia prevalgano tra tutte le nazioni. In questo biglietto però va ribadito, il messaggio includeva anche gli hashtag 168 e Minab, in ricordo delle 168 vittime,
1: certo.
2: per lo più bambini, di un attacco aereo statunitense contro una scuola di Minab all'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran.
1: E questo è, diciamo, va anche detto, insomma, perché insomma la fase che viviamo non è certo una fase leggera e serena, ecco, mettiamola così, per usare degli eufemismi anche imbarazzanti, però insomma.
2: Assolutamente, perché l'Iran comunque sta giocando con un grosso peso, come capitò 4 anni fa. Ricordiamo, 4 anni fa l'Iran giocò praticamente con una rivoluzione, l'ennesima, alle porte, giocatori minacciati mentre erano in Qatar, l'inno non cantato. Tra questi giocatori c'era all'epoca Azmoun, Sardar Azmoun, che è uno dei calciatori più forti della storia del calcio iraniano, ex attaccante della Roma, e la sua vicenda, che purtroppo in questo caso non si gioca sul campo, perché lui è stato escluso dalle convocazioni per USA, Messico e Canada 2026. Non ci sono spiegazioni ufficiali. L'esclusione sarebbe legata alle sue posizioni critiche verso il regime iraniano. Lui si era schierato apertamente con le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini, dichiarandosi disposto a rinunciare alla nazionale per difendere i diritti delle donne. La causa scatenante ulteriore pare sia stata una serie di fotografie che sono uscite sui giornali di Azmoun in posa con il leader degli Emirati Arabi Uniti.
1: E poi per continuare questo giro del mondo, che in realtà è un giro del mondo, perché adesso se parliamo di Senegal e di Haiti dobbiamo anche parlare anche di incroci geografici. C'è chi non va neanche nel paese che allena, c'è chi invece si allena in un altro paese che in realtà ha i mondiali. C'è questo incrocio geografico, calcistico, sociale, non so come definirlo, molto interessante. Insomma, anche qui sono storie che vogliamo raccontare stamattina. Perché Senegal e Haiti, Danilo?
2: Allora, Senegal, perché purtroppo, come è spesso capitato in passato, dall'Africa arrivano queste storie un po' insomma difficili, perché le federazioni africane molto spesso riescono a dare il peggio di sé. Insomma, adesso il Senegal è in ritiro, in una struttura totalmente inadeguata, i giocatori ordinano cibo da asporto, non c'è il cuoco non è stato aggregato allo staff, quindi la squadra alloggia in un hotel di New York giudicato poco confortevole. Si legge in rete da qualche parte e anche su qualche giornale che la federazione avrebbe fatto la cresta, diciamo, sulle spese.
1: Molto bene.
2: I risultati purtroppo si vedono. In più ci sono una serie di problemi economici. L'allenatore Pape Thiaw non viene pagato da mesi, non c'è un rinnovo, non c'è nulla. E pare anche, questo purtroppo è il solito discorso, i giocatori non avrebbero accettato, insomma, il premio che la federazione aveva proposto, e quindi il Senegal è appeso a un filo, potrebbe ancora, vincendo l'ultima partita, qualificarsi come miglior terza, però le prime due partite sono state veramente diciamo, il termometro di questa
1: Beh,
2: situazione.
1: questa è una
2: Per quanto
1: sorpresa,
2: riguarda
1: però.
2: invece...
1: È una sorpresa
2: Sì,
1: questa, no?
2: scusami.
1: Perché ci aspettavamo effettivamente, forse anche sulla scorta anche di quello che abbiamo visto diciamo, alla Coppa d'Africa, cioè ci aspettavamo forse un Senegal anche più reattivo, però evidentemente i problemi, diciamo, negli spogliatoi e non soltanto dietro le quinte, raccontano di una scarsissima serenità. Insomma, potrebbe essere anche questo il motivo, se vogliamo.
2: Sì, diciamo che il Senegal, negli uomini più forti, più rappresentativi, Koulibaly, che ha giocato al Napoli, Mané, che ha giocato per tanti anni al Liverpool, vede un momento di defaillance dovuta anche all'età e alle tante battaglie che i due giocatori hanno disputato. Quindi mi stupisce, ma mi stupisce fino a un certo punto. Diciamo che la situazione contingente è un grosso atout che fa
1: Certo.
2: giocare il Senegal in un certo modo, ecco.
1: E allora parliamo di Haiti.
2: Sì, Haiti ha una storia incredibile. Haiti penso sia uno dei paesi più martoriati nella storia del mondo, tra terremoti e problemi politici. Insomma, la capitale Port-au-Prince è dominata da anni dalla violenza delle gang. È una crisi di sicurezza, è una crisi economica che colpisce soprattutto la capitale, ma in generale comunque la nazione non se la passa bene da parecchi anni. Il problema di Haiti è stato quello di non riuscire a giocare in territorio sul suo territorio nazionale. Le partite di qualificazione, l'avevamo già detto, è l'unica nazionale che è riuscita a qualificarsi giocando sempre in trasferta, una sorta di, lasciami passare il paragone, una sorta di Ucraina per ragioni simili, insomma, con la guerra alle porte. Quindi l'Ucraina gioca le sue partite in giro per l'Europa, mentre Haiti gioca a Willemstad, che è la capitale di Curaçao, che, insomma, in questi giorni di cui abbiamo parlato parecchio. La cosa particolare è che l'allenatore di Haiti, io lo definisco in smart working, perché non ha mai posato piede sul territorio haitiano e allena, grazie al supporto della federazione, a distanza. Allena a distanza, ha guardato le partite del campionato locale in streaming, e insomma, questo mondiale, questo secondo mondiale della sua storia, per Haiti è una cosa particolare, una cosa straordinaria, che contempla anche questo tipo di problemi, ecco.
1: E allora, dobbiamo però anche parlare in questa galoppata di un punto storico, diciamo, perché ovviamente diventerà anche quello patrimonio nazionale, diciamo, quel punto di Curaçao. Ripartiamo da qui, vogliamo parlare anche di Capo Verde. Insomma, ci sono storie molto belle che forse soltanto in un contesto come forse questo specifico mondiale possiamo raccontare, possiamo leggere, possiamo raccontare, no?
2: Beh, sì, allora, il primo punto di Curaçao è una cosa storica, come è stato il primo punto di Capo Verde, che ne ha seguito un altro e che adesso è a un passo dalla qualificazione ai sedicesimi. Curaçao ha una storia incredibile, ne abbiamo già parlato. Insomma, ieri sera leggevo che in ritiro i calciatori ci sono le famiglie, mogli, figli, e quindi questa è una cosa altrettanto divertente, altrettanto interessante, che fa capire anche il livello di tranquillità e di serenità che regna dentro la nazionale di Curaçao. C'è una scena, c'è un'immagine che purtroppo non so quanti sono riusciti a cogliere durante la partita contro l'Ecuador. Alla fine della partita, ma era già successo contro la Germania, i calciatori di Curaçao hanno fatto una specie di capannello con i calciatori dell'Ecuador e si sono abbracciati. Un risultato incredibile, ma questo gesto rappresenta veramente un rito che loro hanno, un rito di comunità, insomma, per far comprendere al meglio quanto sia importante per loro il calcio, ma quanto sia importante anche affrontare questo tipo di sfide in un certo modo. Dietro questo pareggio, dietro questo punto, c'è la prestazione mostruosa del portiere Room, interventi incredibili. Lui è uno dei portieri delle nazionali, passami il termine, mi dispiace dirlo così, ma minori, insomma, quelle che hanno una storia più piccola
1: Certo.
2: nella storia dei mondiali, che sta facendo veramente, si sta ergendo a eroe. Era già capitato con Behram Vand, che è il portiere dell'Iran, che ha fatto una prestazione incredibile contro il Belgio, e anche con Vosigna, il portiere di Capoverde, che insomma sta difendendo la porta dei suoi veramente in maniera eroica alla soglia dei 40
1: E la storia di Vosigna l'abbiamo raccontata anche nell'episodio 3, tra l'altro un passaggio quantomeno, e potete recuperarlo sul nostro canale YouTube. Dunque, abbiamo 3 minuti e dobbiamo raccontare i libri che ci eravamo tenuti da parte dell'Economist su questo mondiale, e poi su una storia che insomma che mette insieme Algeria e Austria. C'è un periodo insomma cronologico 1982-2026, l'hai titolato così e io la ribadisco e la rilancio ai nostri ascoltatori e spettatori. Algeria-Austria, la vendetta è un piatto che si serve freddo? Decidi tu da dove partire, insomma, Danilo.
2: Allora, partiamo da qui. Allora, Algeria-Austria nel 1982 erano finite al centro di una questione assurda, perché nel girone che conteneva anche Germania Ovest e Cile, nell'ultima partita tra i tedeschi e l'Austria, un risultato minimo, cioè l'1-0, avrebbe qualificato Germania e Austria. Questo patto di non belligeranza venne ribattezzato appunto patto di non belligeranza di Gijón, dove si svolse la partita, e fu una farsa, cioè i tedeschi segnarono dopo meno di 10 minuti e la partita finì lì, perché poi tedeschi e austriaci fecero una melina incredibile per 82 minuti. Quel risultato eliminò l'Algeria, che adesso però si può prendere la rivincita. Quello che la FIFA probabilmente non ha considerato, o magari non ha pensato potesse accadere, è che Algeria e Austria, con un pareggio nella prossima partita, probabilmente andrebbero avanti a braccetto. Quindi questa cosa dei biscotti, che abbiamo già visto tante tante volte, anche pagandone il prezzo, si può riproporre. Io sono convinto che gli algerini tengano a passare il turno, vogliano passare il turno, possibilmente da secondi, perché significherebbe evitare tutta una serie di avversari. Qui, sapendo già qual è il tabellone, puoi fare calcoli, e questo forse è un limite del format della Coppa del Mondo.
1: Allora,
2: Ricordo soltanto,
1: prego, prego,
2: scusami,
1: no, prego, prego.
2: ricordo soltanto che il pubblico di Gion a un certo punto invitò ironicamente i giocatori a baciarsi tra Germania Ovest e Austria, tanto che la partita era praticamente decisa e amorevole, ecco.
1: Mi piace anche questo, come dire, il modo in cui stai raccontando anche questo. Mi ricordo, c'è stato un periodo nella fase del calcio in cui la melina era davvero, come dire, il modus operandi di moltissime squadre di calcio. Posso dire anche che le partite erano di una noia mortale. Se posso aggiungere questo, allora, siccome anche oggi siamo in coda e come sempre abbiamo tante cose da fare e da dire intorno a questo mondiale, teniamoci i libri dell'Economist per la prossima puntata, ma partiremo da lì. È un impegno che prendo con te e che prendiamo anche con i nostri ascoltatori e spettatori, perché adesso sono le 10:40 secondi e ci dobbiamo salutare. Danilo Baccarini, è sempre bellissimo, insomma, incontrarti e raccontare queste storie del mondiale. Buon mondiale, ci rivediamo a giorni, insomma. Grazie ancora, Danilo.
2: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. A
1: E
2: presto.
1: allora, a presto, e intanto c'è la musica a quest'ora, sta per cominciare Play Live, a tra pochissimo.
0: Ice White Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio.

0: Tutte le volte che possiamo, è sempre un piacere ascoltare Cara Jackson. Questa era Right, Wrong or Ready, un brano uscito per September Recordings nel 2024. Sono le 10:07 che scattano in questo preciso istante. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti. Allora, lo sapete, se ci seguite con frequenza, con attenzione, quotidianamente, dentro il nostro spazio di approfondimento, ma dentro il nostro racconto quotidiano, tutte le volte che possiamo, e insomma lo raccontiamo davvero molto molto spesso, raccontiamo il mondo del carcere, raccontiamo il mondo della detenzione, delle persone private della libertà, delle condizioni anche delle carceri in questo paese. Lo abbiamo fatto tante volte raggiungendo Antigone, ci siamo fatti raccontare i loro rapporti, ci siamo fatti raccontare anche davvero il lavoro quotidiano, non soltanto dell'associazione ma di tante persone che si occupano di carcere. Ebbene, insomma, qualche giorno fa ci ha colpito molto la notizia che arriva dal carcere di Sollicciano. È stata disposta la messa sotto sequestro di 7 sezioni per il trasferimento di 250 detenuti per condizioni sociosanitarie a dir poco agghiaccianti, come dicevamo anche in apertura. Bene, noi oggi vogliamo parlarne con chi si occupa in maniera quotidiana, in maniera molto focalizzata di questo. Sono davvero molto contento, per me è un privilegio conversare, dare il benvenuto intanto su RB Radio TV a Giuseppe Fanfani in collegamento con noi. Buongiorno dottor Fanfani.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, dottor Fanfani, Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della regione Toscana, siamo partiti da questo, diciamo, stamattina. Intanto, per fare un po' di contesto e per aiutare anche i nostri ascoltatori e spettatori a capire qual è la situazione, insomma, perché è stato disposta la chiusura di 7 sezioni del carcere di Sollicciano di Firenze. Fanfani.
1: Allora, c'è stato un provvedimento di sequestro preventivo della magistratura fiorentina. Il sequestro è provvedimento cautelare in materia penale che presuppone che vi sia in atto un reato e che non si debba sequestrare il ciò che consente di o consentirebbe di proseguire questa attività delittuosa per evitare che ciò si verifichi. E la magistratura ha ritenuto di dover chiudere sostanzialmente queste sezioni, che sono 7 complessivamente, 6 più il transito, perché mancano totalmente le condizioni igienico-sanitarie, come è stato più volte denunciato dai detenuti, da tante associazioni, da Antigone durante l'ispezione, dalla ASL che ha fatto l'anno scorso una verifica importante. Insomma, se è vero che la nostra Costituzione impone che la pena debba essere espiata in termini di dignità, in condizioni di dignità, non è pensabile che Sollicciano ancora oggi corrisponda a questi criteri. Bene, nelle celle sono stati riscontrati insetti di diversi tipi, anche molesti, c'è un sovraffollamento antipaticissimo. Lei consideri che l'affollamento ordinario nel nostro ordinamento è grosso modo 3 metri quadri a detenuto.
0: Certo.
1: Il che vuol dire che in termini ordinari, in una cella di 15 metri quadri, che è una cameretta da ragazzi, ci stanno un letto a castella a destra, una a sinistra e un letto e mezzo, in 5. Se poi il sovraffollamento, come in Toscana e come in Italia, supera il 130-140%, vuol dire che questi spazi non esistono più, esiste solo il posto per i letti, e questo non è assolutamente dignitoso. A tracer di tutto il resto, Sollicciano oltretutto ha grossi problemi strutturali, perché essendo una struttura concepita ad anfiteatro, senza tetto quindi, con gli anni si è degradata e ci piove dentro a diversi livelli. E poi prende il sole dalla mattina alla sera, d'estate si surriscalda da morire, immagini oggi cosa vuol dire essere in cella a Sollicciano. con queste temperature d'inverno è freddissima e via via, ci metta tutto quello che le viene in mente, perché troverà riscontro positivo su tutto.
0: E da questo punto di vista, per esempio, cito ancora una volta, sono sul sito per esempio di Antigone, vedo che il 9 dicembre del 2024 ha realizzato l'ultima in ordine di tempo, l'ultima visita in ordine di tempo, no? Si leggeva che...
1: Accompagnai anch'io.
0: Ecco, perfettamente. Al momento della vista le persone presenti erano 531 su una capienza regolamentare di 497 posti. Le condizioni strutturali dell'istituto sono semplicemente disastrose, che confermo ovviamente evidentemente quello che stava dicendo. Cioè non credo che da dicembre 24 a oggi le cose siano migliorate, anzi la chiusura di queste sezioni dimostra quanto forse la situazione è anche peggiorata. Possiamo dire questo, dottor Fanfani?
1: Sostanzialmente sì, qualche lavoretto è stato fatto, ma certamente non risolutivo. Sollicciano ha bisogno di interventi importanti se si vuol mantenere la efficienza strutturale innanzitutto. Cioè bisogna rifare tutti gli impianti perché funzionano, ormai sono vecchi,
0: Certo.
1: Si parla di roba che ha 50 anni, quindi gli impianti sono vecchi. La struttura è vecchia, le giunture dei vetri sono vecchie, ci piove, l'abbiamo già dette tutte queste cose. Pensi che là dentro ci sono stati in periodi passati anche 1000 persone, eh? Ora ce ne sono circa 500. Ma al di là di questa, Sollicciano manca tutto quello che noi possiamo definire corredo socializzante della detenzione. Perché l'articolo 27 della nostra Costituzione prevede da un lato che la pena debba essere espiata con modalità dignitose e rispetto della dignità della persona umana, ma dall'altro che sia strutturalmente destinata al reinserimento sociale, quello che la Costituzione chiama con un termine vecchio rieducazione.
0: Esatto.
1: Si capisce cosa vuol dire. Reinserimento sociale. Questo presuppone che all'interno di un carcere ci siano scuole con 500 persone, ci siano scuole, ci siano ambienti dove laboratori, dove si impara un mestiere, ci siano fabbrichette da destinare agli imprenditori esterni che vogliono usufruire della legge Smuraglia e quindi insegnare a far qualcosa ai detenuti per poi portarseli fuori a fine pena. Ci vogliono tutta una serie di elementi di corredo che rendono utile la detenzione. La detenzione ha da essere, non lo dice, è un termine che non sento ripetere, ma che io mi sforzo di ripetere sempre. La detenzione, che costa in Italia 3 miliardi l'anno, perché il sistema costa 3 miliardi l'anno, ha da diventare utile, perché se non è utile non serve a niente, sono soldi buttati via, e soprattutto non si affrontano i veri problemi che la detenzione comporta.
0: Però evidentemente la questione economica, come dire, non smuove neanche, come dire, le istituzioni dei governi, perché se poi la soluzione, come più volte abbiamo detto anche con Antigone, ma non soltanto con Antigone, e adesso voglio condividere con lei questa riflessione, se poi invece la soluzione è costruire nuove carceri, perché questo serve, servono le strutture, evidentemente, insomma, non c'è un piano B, non c'è un'alternativa rispetto, come dire, a questo tema. Lei cosa ne pensa, dottor Fanfani?
1: Penso che i detenuti non sono tutti da carcere. C'è un complesso di, diciamo, una parte, dividiamolo in categorie, una parte di detenuti che sono socialmente particolarmente pericolosi. Mi parlo di tutto ciò che si potrebbe identificare in malavita organizzata, in cui, del quale sono pieni alcuni carceri d'Italia, non ci dimentichiamo mai. Poi c'è una parte di detenzione che è fatta, la stragrande maggioranza è fatta di disperati, finiscono in carcere perché prima o poi ci devono finire. Tra questi metto anche molti stranieri, in Toscana abbiamo quasi la metà del carcere degli stranieri in carcere, 1700 su 3300, quindi quasi il 50%. Poi ci metto i tossicodipendenti, i psichiatrici. Allora, queste categorie avrebbero bisogno di un sistema trattamentale totalmente diverso dal carcere. È vero che hanno commesso anche dei reati, per carità, ma offrire loro una strada di riabilitazione diversa è assolutamente consono a una società civile. Pensi ai tossicodipendenti e pensi soprattutto agli ultimi, ecco.
0: Certo.
1: Il 16 celebreremo 10 anni dalla morte di Margara. Margara molto meglio di me avrebbe la possibilità di spiegarci qual è il senso di un carcere che lui definiva discarica sociale. E parliamo di uno dei più grandi magistrati che in materia di sorveglianza che in Italia abbiamo avuto.
0: Dottor Fanfani, il provvedimento di Sollicciano, leggo anche in rete, ma anche su alcuni giornali che hanno parlato, devo dire molto pochi, se mi posso permettere, anche una nota polemica che riguarda anche la mia categoria, che è quella dei giornalisti. Il Manifesto, per esempio, dice che per una volta un provvedimento come questo mette d'accordo le associazioni che lavorano a difesa dei diritti dei detenuti e i sindacati di polizia penitenziaria. Insomma, questa è una saldatura utile anche per fare una battaglia, diciamo, comune rispetto alla situazione della detenzione in Italia, no? Non pensa?
1: Sì, diciamo che la genesi delle problematiche è totalmente diversa, perché l'una attiene alla idoneità di un posto di lavoro che è quello della polizia penitenziaria, che è stata utilizzata nell'ordinanza di sequestro, e l'altra attiene alla dignità della permanenza all'interno del carcere. Ma è evidente che vi sono dei punti di contatto tra queste esigenze che rendono comune anche questa richiesta di miglioramento, perché vivere in carcere in condizioni dignitose molto spesso è un'esigenza che hanno tutti, perché se le strutture sono scene sia per i detenuti che per gli altri che vi devono lavorare. E poi tenga presente una cosa, che se i detenuti sono in una condizione non dico di felicità ambientale, ma comunque di compatibilità ambientale con una vita dignitosa e seria, facilitano anche molto il compito della polizia penitenziaria, che a quel punto non diventa più repressiva ma diventa educativa.
0: Ecco, dottor Fanfani, siamo quasi in coda a questa conversazione, mi consenta una domanda, però, insomma, in quanto garante delle persone private della libertà della Toscana, insomma, che cosa si aspetta, diciamo, quali provvedimenti quantomeno si aspetta anche dal livello istituzionale rispetto a questo provvedimento, che è una denuncia molto forte della condizione disastrosa delle persone in carcere a Sollicciano? Qual è la sua attesa, qual è la sua speranza? Non so come definirla, insomma, chiedo scusa per forse anche la banalità di questa domanda che le rivolgo in maniera così diretta.
1: Sì, questo provvedimento è un esempio e uno stimolo, è un esempio a tutti gli altri magistrati, è uno stimolo nei confronti del Ministero per rimediare, eccetera, è anche un monito, è anche un monito nei confronti del TAP, eccetera, però sul sistema penitenziario è difficilissimo, perché è un sistema anelastico, totalmente impenetrabile, che ha trovato un equilibrio altrettanto difficile nel quale vive. E mi creda, tra l'altro, vede, l'ho detto più volte e lo ripeto qui, parlare di detenuti non fa guadagnare voti.
0: Esatto.
1: E quindi è particolarmente difficile vedere o trovare una forza politica che si impegni seriamente e fattivamente nel risolvere i problemi della detenzione. E dico, è facile trovarne qualcuna, soprattutto di coloro che lo fanno da sempre. Ma per tradurla in provvedimenti legislativi idonei e in attività idonee ci vuole una maggioranza interessata e coesa, e su questo punto mi creda, sono particolarmente pessimista.
0: Non avevo dubbi su questo, così come penso e vorrei anche chiedere in chiusura davvero quanto sia necessario poi in realtà anche il lavoro culturale anche nella società civile rispetto anche al pensiero che abbiamo intorno al carcere, perché ovviamente insomma se da una certa politica lavora sulla leva securitaria e sul fatto che bisogna chiudere le persone e privare la libertà, però insomma mi accorgo anche parlando di questi temi molto spesso che c'è una chiusura molto forte rispetto a questo tema, c'è uno scatto culturale che manca assolutamente anche, diciamo, in questo paese, ma forse anche in generale. Mi è capitato di parlare anche con persone fuori dall'Italia di questo tema, e il tema è assolutamente tabù, se posso aggiungere, dottor Fanfani.
1: Lei ha parlato di scatto culturale, no, c'è bisogno di un salto culturale enorme, perché è molto facile dire questi sono cialtroni, teniamoli in cella e cancelliamoli, cioè non ci pensiamo perché ormai sono in cella. È molto più difficile dire questi prima o poi torneranno nella società civile, torneranno in mezzo a noi, bisogna renderli diversi da quelli che erano, se no ce li troveremo esattamente come sono entrati in carcere. Questo è un passaggio culturale che presuppone tanta disponibilità al ragionamento e anche tanto coraggio politico nell'affrontarlo.
0: Fanfani, Giuseppe Fanfani, garante detenuti Regione Toscana, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato stamattina. Mi auguro sia stato un buon tempo anche per lei, buon lavoro, buona giornata e speriamo di incontrarci presto.

0: E questi insomma sono, cioè abbiamo in realtà invertito stamattina la doppietta musicale per insomma per permetterci di ragionare con più serenità con dottor Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della della regione toscana, della situazione del carcere di Sollicciano. Abbiamo ancora un paio di minuti. Voglio condividere con voi intanto il corsivo del giorno di, sul Corriere della Sera di oggi, a firma Antonio Preiti. Un miraggio, le misurazioni del digitale. Il mondo digitale ha costruito la sua autorità su una promessa seducente. Finalmente tutto è misurabile, non più intuizioni, approssimazioni, percezioni. Ogni gesto lascia una traccia, un clic, un'interazione. La realtà sembra trasformarsi in una grande superficie numerica, leggibile in tempo reale. Eppure proprio qui nasce il paradosso: il digitale è il regno dell'ipermisurazione, ma anche dell'ambiguità metrica. Produce numeri di precisione straordinaria, ma non sempre produce significato. Anzi, spesso accade il contrario: più il numero appare esatto, più diventa incerto ciò che davvero misura. Che cos'è ad esempio una impression? È davvero qualcuno che ha visto qualcosa, o soltanto il fatto tecnico che almeno il 50% dei suoi pixel è stato caricato per un secondo? Una visualizzazione video quando scatta, dopo 3 secondi, 5, o quando il pollice scorre sullo schermo. Il numero sembra universale, ma vale dentro il recinto tecnico che lo ha prodotto. Una visualizzazione è ciò che una piattaforma decide di chiamare visualizzazione. Misuriamo gli account e crediamo di misurare pubblico. Misuriamo le impression e crediamo di misurare attenzione. Misuriamo i follower e crediamo di misurare reputazione. Un cookie non è una coscienza, un device non è una biografia. Il problema non è solo tecnico. Da questi numeri derivano investimenti pubblicitari, gerarchie editoriali, strategie aziendali. Per questo la sua precisione va trattata con cautela. Non è falsa, ma non è innocente. Ogni metrica ha una sua soglia, una definizione, un interesse. La metrica nata per osservare la realtà finisce così per modellarla. Il digitale non va rifiutato nei suoi numeri, va però liberato dalla sua superstizione quantitativa. I dati sono indispensabili, ma sono indizi, non sentenze. La vera sfida è capire quanto una metrica illumina il mondo e quanto invece lo sostituisca con la sua ombra. Questo è il corsivo del giorno oggi sul Corriere della Sera, firma Antonio Preiti, dal titolo Un miraggio, le misurazioni del digitale. Ma intanto siamo alle 10:32 e 44 secondi, direi che è tempo di fermarci per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Le 10:31 minuti, buongiorno alle notizie. I colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana. Lo ha comunicato poco fa il Pakistan, che fa da mediatore sul memorandum. Nelle scorse ore Teheran e Washington hanno fornito versioni discordanti su alcuni punti dell'intesa. I punti di divergenza sono stati soprattutto le ispezioni dell'AIEA nei siti nucleari iraniani e l'utilizzo dei beni scongelati iraniani. Poco fa il capo della delegazione negoziale iraniana Ghalibaf ha diffuso un'altra dichiarazione non distensiva. Ha detto: il protocollo d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti è la dichiarazione di sconfitta dell'America.
4: C'è stato un grande incendio in una baraccopoli dove vivono soprattutto braccianti agricoli vicino a Corigliano Rossano in Calabria. È successo ieri sera. Nel rogo sono rimaste ferite 4 persone, di cui una in modo grave. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. È stata aperta un'indagine per accertare la dinamica dell'accaduto.
3: Ieri abbiamo avuto le richieste di condanna, un passo importante, la ricostruzione è stata eccezionale, oggi tocca a noi, lo ha detto l'avvocata dei genitori di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini, prima di entrare nell'aula bunker di Rebibbia, dove è in programma oggi una nuova udienza del processo a carico degli 007 egiziani accusati appunto per l'omicidio di Regeni. In merito alla mancata collaborazione da parte dell'Egitto, ribadita ieri in aula anche dal procuratore di Roma Francesco Lovoi, la legale ha detto: ancora molti rappresentanti del nostro governo sostengono che il governo egiziano collabori tutte le volte che stringono le mani di qualche ministro, addirittura di Al-Sisi. Ieri la procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione nei confronti degli imputati egiziani.
4: In Spagna non può esserci nessuno spazio di impunità per persone corrotte, chiunque esse siano. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez oggi in aula, riferendosi per la prima volta alla sentenza del Tribunale Supremo di condanna a 24 anni di carcere dell'ex ministro e suo braccio destro José Luis Ábalos. Sanchez ha ricordato che l'inchiesta fu aperta nel 2024 e a mano che si sono conosciuti i fatti sfociati nella sentenza, il governo ha agito subito, allontanando Ábalos dal Partito Socialista. E poi, parlando della moglie, ha menzionato anche del caso appunto che la riguarda, che riguarda Begoña Gómez, che oggi verrà convocata per consegnare il suo passaporto. Le misure cautelari imposte dal giudice Juan Carlos Pinado del Tribunale di Madrid a mia moglie superano tutti i limiti del ragionevole, ha detto, riferendosi al ritiro del passaporto e al divieto di lasciare il paese con l'obbligo di firma 2 volte la settimana in tribunale.
3: Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia di Roma dopo aver scontato una condanna di 1 anno e mezzo per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezza. L'ex sindaco di Roma era stato concesso di scontare la pena ai servizi sociali, ma il 31 dicembre 2024 era stato portato in carcere per violazione degli obblighi imposti dai magistrati di sorveglianza. La sua permanenza in carcere è finita sotto i riflettori con lettere denuncia sulle condizioni degli istituti di pena. Questa sera incontrerà Vannacci, a cui si è unito dopo l'endorsement a Futuro Nazionale. Minuti, ci risentiamo con il giornale radio alle 12.30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Makeup Galphonics da Finian, disco uscito a inizio maggio di quest'anno per Evelyn Recordings, un omaggio al nostro ospite che è lì che ci aspetta, lo vediamo al fresco forse, non lo so. Sono le 10:40 minuti e 42 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live Ultimo Chilometro insieme a Jacopo Bertuglia, perché vogliamo tornare nel Regno Unito, vogliamo parlare delle dimissioni di Keir Starmer, ma anche dei, come dire, dell'onda lunga rispetto a questa scelta, l'onda lunga della Brexit, perché Angelo Boccato ne ha scritto anche in questi giorni sulla sua newsletter Black Megaphone. Intanto Angelo Boccato, bentornato su RBE.
1: Ciao Francesco, ciao Jacopo, sempre un piacere.
0: Un piacere nostro. Allora, insomma, quello che si era annunciato ormai da tempo è successo, era inevitabile, insomma, che Keir Starmer si dimettesse. Tra l'altro lo notavamo qualche giorno fa in diretta con Jacopo, anche con toni particolarmente teatrali, perché insomma il suo discorso di dimissioni aveva un tono molto, diciamo, drammatico, se vogliamo, ma anche molto, diciamo, teatrale da questo punto di vista. Sono successe già tante cose, ma intanto per fare il contesto, per contestualizzare, partiamo da quelle dimissioni e utilizzeremo anche uno strumento che ci aiuta anche a interpretare meglio la questione. Con Jacopo Bertuglia andiamo anche sui titoli dei giornali che hanno trattato la materia, e Angelo, ti coinvolgeremo anche in questa fase per commentare anche i titoli, anche il modo in cui giornalisticamente è trattata la questione delle dimissioni di Starmer. Allora Angelo, partiamo da qui, cosa è successo insomma sostanzialmente
1: nel fine settimana? Il primo ministro Keir Starmer ha annunciato che si sarebbe dimesso da leader del partito laburista e quindi anche da primo ministro lunedì, e quindi c'era stata molta attesa. Quindi nella giornata di ieri c'era stato un grande affollamento da Downing Street della stampa nazionale e internazionale per sentire il discorso, l'ultimo discorso di Keir Starmer come primo ministro, per l'appunto, come primo ministro nel pieno delle sue funzioni, e per dare un'idea del contesto del contesto britannico, sostanzialmente abbiamo avuto abbiamo avuto, queste sono le dimissioni numero 1, 2, 6,
2: se non vado errato, dovrebbe essere le sei.
1: Sei dimissioni dalla Brexit, che infatti nella mia newsletter l'ho chiamata la maledizione di Downing Street, nel senso che nessun dal 2016 in poi nessun primo ministro è riuscito a rimanere al potere.
0: Angelo, permettimi di fare un'osservazione su questo, e però mi piacerebbe sapere il tuo punto di vista. Ma sì, è tutta colpa della Brexit, se ovviamente poi la tenuta adesso delle istituzioni e dei governi nel Regno Unito assomigliano moltissimo all'Italia, perché adesso ci somigliamo un po'. Adesso la devono smettere ovviamente di prendere in giro l'Italia sulla tenuta dei governi, perché evidentemente in Regno Unito, ma anche in Francia, succede un po' questo, traballano un po' tutti. Abbiamo fatto scuola anche su questo, che ne dici Angelo Boccato?
1: Sì, no, assolutamente, direi che abbiamo fatto scuola su questo, l'instabilità che c'è, nel senso non è tutta colpa della Brexit da un certo punto di vista, nel senso che diciamo le vittime della Brexit, le vittime dirette della Brexit come ministri sono stati David Cameron, che perse la scommessa del referendum, e Theresa May, perché lei, dopo che successe a Cameron, pensò di convocare le elezioni nel tempo di 2 mesi, con l'intento sostanzialmente di, nel 2017, nel maggio del 2017 per l'appunto, con l'intento di indebolire l'opposizione guidata da Jeremy Corbyn, pensando, ma invece quello che il risultato per lei fu quello di finire per perdere la maggioranza, quindi trovarsi in una situazione di maggiore indebolimento, che poi fu sfruttata da Boris Johnson, che la sostituì tramite colpi di mano dietro le quinte. Poi Boris Johnson invece lui chiamò le elezioni convocò le elezioni nel 2019, le elezioni generali, al fine di poter implementare la Brexit, e ci riuscì, nel senso costruendo una maggioranza ampia, ma poi cadde per gli scandali legati al Partygate. Dopodiché arrivò a Liz Truss, sembra la canzone di Angelo Branduardi, venne tolto.
0: Che al mercato esatto, mio padre comprò, esatto.
1: Sì, sostanzialmente un po' in questo modo. Poi venne Liz Truss, che riuscì ad essere prima ministra solo per circa 40, un po' più di 40 giorni. L'unico primo ministro che aveva durato così poco non ricordo il nome, chiedo venia, ma rimase così poco al potere per un motivo più che legittimo, nel senso che morì. Quindi sostanzialmente e c'era stata infatti sul Daily Mirror un'altra testata, una sfida tra una lattuga e la premiership di Liz Truss. Alla fine vinse la lattuga. Liz Truss fondamentalmente cercò di fare un mini budget, tagliando le tasse ai ricchi, che fondamentalmente terrorizzò i mercati, tagliando molto una cosa estrema che fondamentalmente terrorizzò i mercati e portò il suo governo a schiantarsi. Dopodiché Rishi Sunak, che prima aveva perso le elezioni alla leadership dei conservatori, poi diventò primo ministro e lui riuscì a vernare fino alla scadenza del mandato, però non era stato eletto precedentemente, quindi tutti primi ministri a tempo. E poi venne Starmer del 2024 e adesso Starmer uscirà di scena, nel senso che resterà primo ministro, facenti funzione di primo ministro nel corso delle prossime settimane, fino a quando non arriverà quella che per Burnham sembra probabilmente da tutto quello che stiamo vedendo una autentica incoronazione.
0: Insomma, una versione britannica della fiera dell'Est. Angelo Boccato, grazie anche per aver condiviso con
1: me
0: questa citazione molto preziosa. Però questo ci serve anche a capire quanto sia, come dire, anche scivoloso questo terreno. Intanto, Jacopo, ripartiamo però anche da qualche titolo, anche per coinvolgere Angelo sulla riflessione, però partendo anche dall'ultimo nome che ha citato Angelo Boccato, cioè Burnham. Scriveva sui suoi canali qualche ora fa Boccato: per fare un parallelo con l'Italia, a proposito di paralleli, Burnham è tipo il Renzi che accoltella Letta e diventa presidente del Consiglio. Questo scriveva poche ore fa Boccato sui suoi canali social. Ma ripartiamo dai titoli e insomma cerchiamo anche di capire come la tratta, insomma, l'informazione.
2: Sì, ne abbiamo scelti alcuni, perché dopo le dimissioni di Keir Starmer i giornali italiani, devo dire, ci hanno regalato delle perle sensazionali, perché hanno tentato di tracciare un quadro della legacy, dell'eredità di Keir Starmer. La Stampa, ad esempio, lo vediamo, per chi ci guarda anche in video, lo ha definito: era un brav'uomo, questo scrive La Stampa. Poi invece il Corriere scrive: poco empatico, Starmer avvocato attento ed equilibrato, quindi il problema appunto sarebbe questo. Mentre vediamo soprannomi di tutt'altro tipo per Andy Burnham, che viene definito ad esempio dal Times, non solo dal Times, però è da dove prendiamo il soprannome: The King of the North. E insomma dal Guardian invece: Man of the People, uomo del popolo. Quindi insomma ci chiedevamo, è una narrazione un po' parziale quella dei media, che dipinge Starmer come un, appunto, l'unico problema di Starmer era quello di essere un avvocato, di non essere un uomo del popolo come invece Burnham?
1: Ma un avvocato per i diritti umani nello specifico, che ha costruito questa sua fama e che però ha avuto un ruolo di complicità con il genocidio della popolazione di Gaza. Io sono forse un po' cinico, però quelle, quelle lacrime, mi sarebbe stato carino, vedendo quelle le lacrime di Stallman nel suo discorso di dimissioni, sarebbe stato carino se durante il supermirato avesse avuto un po' di, avesse mostrato un po' di empatia per i Gazawi, esatto, morti sotto le bombe israeliane o di fame o simili, perché comunque è importante ricordare il fatto che non solo il Regno Unito non ha, a parte una commessa, non ha mai veramente interrotto il traffico di commercio di armi con Israele, ma come è stato anche provato da media come The Classified Palestine Deep Dive, per lungo tempo dalla sua base di Cipro, voli dell'AF hanno fatto ricognizioni su Gaza dalla base di da una base britannica a Cipro, condividendo poi le informazioni con la con le, l'IDF, Israel Defense Force. Quindi non parliamo non solo di una di vendita di armi, parliamo non solo del fatto gravissimo che Starmer disse nella LBC di Long Beach in Conversation, Nick Ferrari, che Israele aveva il diritto di, dopo l'8 ottobre, di bloccare l'elettricità e le risorse a Gaza, quindi sostanzialmente un avvocato dei diritti umani che legittimava un assedio. Oltre a questo c'è stato anche un ruolo di intelligence a supporto del genocidio. Questo è gravissimo. Oltre a questo, sulla migrazione, Starmer aveva detto che avrebbe portato diritti umani ai diritti dei migranti, ma ha fatto un accordo uno dentro, uno fuori, sostanzialmente orribile, con la Francia. Ha diciamo la sua ministra dell'interno, Shabana Mahmoud, tenendo avanti un piano allucinante sulla limitazione del diritto d'asilo e estremamente ostile all'immigrazione. E poi soprattutto, se andiamo, è interessante il fatto che Stallman ha detto che lui ereditò un partito che era moralmente in bancarotta,
2: sì, esatto, sei
1: anni fa. Però al di là della, diciamo, al di là del di quanto questo possa essere discutibile, che lo è, Stallman si presentò 6 anni fa con un manifesto in 10 punti che ha rinnegato dal primo all'ultimo punto. Non so, io non lo considero un bravo uomo, lo considero una, penso che i fatti abbiano mostrato che sia stata una persona politicamente estremamente disonesta, e non questo ritratto di bravo, questo ritratto di un buon uomo di Starmer non corrisponde con la realtà, a mio avviso.
0: E nella tua newsletter scrivi anche che in realtà Starmer ha realizzato la sua ambizione di seguire le orme di Tony Blair. L'eredità di Blair sarà per sempre, ti cito, legata al sostegno a una guerra illegale basata sulle menzogne. Starmer sarà ricordato per aver criminalizzato Palestine Action, per la campagna contro CNICAP e molte altre cose, anche, come dire, il tentativo di superare a destra, se vogliamo la destra, con provvedimenti durissimi nei confronti delle persone migranti e insomma dell'immigrazione. Insomma, ovviamente c'è già un'eredità molto molto scura che incombe, ovviamente, che rimarrà, diciamo, dentro la storia, dentro le pagine di Wikipedia di Starmer. Voglio semplificare, no? Insomma, sì, c'è moltissimo altro, però insomma questo ce lo dobbiamo ricordare.
2: Sì,
1: assolutamente.
2: Poi volevo chiederti, scusa Angelo, appunto si parlava di Andy Burnham, molto probabilmente il prossimo primo ministro, e dicevamo appunto viene chiamato King of the North, Man of the People, eccetera, e quindi effettivamente così in discontinuità con Starmer come suggeriscono gli appellativi?
1: Non lo so, nel senso che non mi... lui sostanzialmente, Burnham sembra parlare un po' più di disuguaglianze affini, ma non è ancora ben chiara la sua diciamo la sua prospettiva politica. Da quello che nel 2015, quando stava correndo per la leadership del Partito Laburista, che perse contro Corbyn, disse che il primo paese che avrebbe visitato al primo ministro sarebbe stato Israele. È stato membro del stato legato a Labour Friends of Israel, che è un po' il corrispettivo britannico di sinistra per Israele, per intenderci, è stato, diciamo, questo mese, quando gli è stato chiesto se quello che accade a Gaza può essere definito un genocidio, ha detto che non lo poteva giudicare da Manchester. Insomma, penso plausibilmente che sul fronte di questo aspetto della politica estera, la sua posto non cambierà molto. Forse vedremo qualche nota di progressismo in più, lui da questo cosiddetto manchesterismo, questa, diciamo, concentrazione su quello che ha fatto a livello anche dei trasporti simili nella città che ha governato finora. Però, diciamo, da quello che sto vedendo, simili, non credo che ci sarà una grandissima discontinuità, nel senso che sostanzialmente ci sono comunque dei limiti, scusatemi,
2: Non
1: comunque dei
2: preoccuparti.
1: limiti che chiaramente dettati da che riguardano tutti, dettati dai mercati, dettati da queste da margini di manovra. Quindi, anche volendo avere un'agenda molto progressista, diciamo, ci sono sempre delle forti limitazioni. Quindi, diciamo che forse la Brexit e quello che è successo dopo è anche una, se cautelare, di anche una storia, diciamo, avvertimento di quello che succede quando degli shock di sistema vengono introdotti in un paese e sostanzialmente destabilizzano tutta la struttura. Diciamo che chi lo vede come il salvatore della patria, secondo me, si fa un po' di illusioni. Però vedremo, vedremo anche perché comunque diciamo che adesso Burnham dovrà portare avanti una sua idea di paese che vada oltre il manchesterismo, insomma.
2: Certo.
1: Sicuramente a livello di simboli e rappresentanza, l'idea di una persona che parla, che rappresenta il nord, ha una sua attrattiva. Comunque il nord è la parte più, diciamo, un po' il rapporto geografico sociale ribaltato rispetto a noi con il nord, post-industrializzato, diciamo, più impoverito rispetto al sud, più abbiente. Quindi questo probabilmente è un segnale positivo, ma allo stesso tempo non basta, diciamo, avere un accento del nord per essere del nord dell'Inghilterra, per essere necessariamente progressisti in tutto questo. Ad esempio, sono anche degli altri problemi, tipo come ad esempio il primo ministro scozzese, Sweeney, ha detto che ad esempio la via, diciamo, anche la via, diciamo, la prospettiva della Scozia poi è l'indipendenza, cioè che c'è l'idea di fare un nuovo referendum sull'indipendenza. Nell'Irlanda del Nord, la prospettiva di una riunificazione di tutta l'isola non è mai stata, sta crescendo molto nell'elettorato. Quindi, insomma, anche le prospettive proprio di unione del Regno Unito come paese non sono mai così state così flebili. E poi c'è anche il fatto che Burnham non passerà, Burnham sarà fondamentalmente incoronato, ovvero gli oppositori all'interno del partito, come ad esempio West Streeting, che avrebbe dovuto correre per la leadership, hanno già in realtà annunciato il loro supporto per lui. Angela Rayner non si sa, ma diciamo che si rifanno un po' a un elettorato simile, quindi potrebbe essere, diciamo, difficile che si ricandidi. Quindi sostanzialmente diventerà primo ministro, leader del partito, primo ministro, senza passare nemmeno dalle primarie. E qui abbiamo una questione di legittimazione, perché finora l'unica legittimazione che ha avuto è quella degli elettori di Makerfield, ma per essere il loro parlamentare, non per essere il primo ministro del paese.
0: In tutto questo, ovviamente, credo che l'estrema destra si stia un po' fregando le mani, insomma, rispetto a questa situazione. Siamo quasi in chiusura, Jacopo?
2: Sì, volevo chiudere, giusto ricordando, dato che li abbiamo citati durante questa chiacchierata, con quello che hanno detto i NICAP in merito all'addio di Keir Starmer. Hanno pubblicato un video sul loro canale Instagram dove, vabbè, c'era un montaggio appunto del faccione di Keir Starmer e di loro sul palco. ecco, e scrivono: completamente intollerabile Slan Kir Starmer, scusatemi per la pronuncia al gaelico, comunque addio Kir, la puttana di Netanyahu e sostenitore del genocidio, molto più netti dei titoli italiani.
0: Sì, senza
2: direi.
0: Mandarle mai a dire, Angelo Boccato, siamo davvero in chiusura di questa conversazione, grazie per il tempo che ci hai dedicato anche oggi, speriamo di incontrarci presto e in bocca al lupo, salutaci Londra, insomma, presto.
1: Va fatto, ciao, grazie.
0: Buon
1: ciao,
0: lavoro, grazie, sono le 11:35, ci vediamo domani, ciao a tutti.

0: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
1: Buongiorno e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio da Arianna Tedesco. Le piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo ignorano gli obblighi e le prescrizioni di legge per garantire la tutela dei propri collaboratori, pur in presenza di temperature eccezionali e del rischio termico elevato per i lavoratori esposti al sole. E la denuncia di CGIL Novara Verbano Cusi-Ossola. Il sindacato ha segnalato la situazione allo Spresal e all'Ispettorato del Lavoro, descrivendo condizioni di lavoro non rispettose della salute e del benessere dei rider, costretti ad attendere gli ordini in strada con temperature che, stando alle norme, obbligherebbero a fornire ai lavoratori di protezione o presidi adeguati a contrastare il calore. Le precipitazioni dell'ultimo mese sono inferiori del 44% rispetto alla media storica, con punte del 50% al nord e all'est. A maggio le temperature hanno registrato un'anomalia positiva di 1,1 gradi. È stato il 7 maggio più caldo degli ultimi 70 anni in Piemonte. Le portate dei fiumi sono in forte calo. Il Sesia segna meno 67%, il Po meno 46% rispetto alla media. Anche le riserve idriche da neve risultano inferiori del 31% alla norma. Per la settimana in corso è prevista un'anomalia termica di 4-5 gradi con precipitazioni assenti o scarse. Le criticità maggiori restano nelle aree occidentali e nel Cuneese. La tutela della risorsa acqua è la nostra priorità, ha dichiarato l'assessore Marnati. Federalberghi Torino lancia l'allarme per i continui blackout che colpiscono il capoluogo piemontese dalla fine di maggio. Il presidente Fabio Borio chiede risposte urgenti all'amministrazione e ai gestori dei servizi, denunciando una situazione insostenibile. Le interruzioni elettriche causano fuga di ospiti, cancellazioni, richieste di rimborso e problemi di sicurezza per le strutture ricettive. Preoccupa anche il danno reputazionale, aggravato dall'imminente K Future Festival. Borio sottolinea che Torino non può permettersi fragilità strutturali se vuole essere competitiva a livello turistico internazionale. Federalberghi chiede certezze su chi dovrà farsi carico dei danni e, in assenza di risposte rapide, valuta l'avvio di una class action a tutela delle imprese colpite. Si è svolta ieri mattina al Parco del Valentino di Torino l'iniziativa Estate in Legalità, promossa dalla Questura con il centro estivo dell'Oratorio Santa Giulia, a cui hanno partecipato bambini e ragazze tra 6 e 13 anni, coinvolti in attività formative sulla legalità, il rispetto delle regole e la convivenza civile. Le diverse articolazioni della Polizia di Stato hanno proposto attività informative. La divisione anticrimine ha trattato i temi di violenza di genere, bullismo e cyberbullismo. L'Ufficio Prevenzione Generale ha illustrato Artificieri, Unità Cinofile, Reparto a Cavallo e l'app U-Pol. Spazio anche alle dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonale dell'ufficio sanitario, al progetto Train to be Cool della Polizia Ferroviaria sulla sicurezza in ferrovia e agli interventi della Polizia Stradale su educazione e sicurezza per pedoni, ciclisti e conducenti. Fedeli alla tradizione del farò di San Giovanni, nella serata di ieri quasi 5.000 persone hanno assistito all'esito incerto della direzione del rogo, che sembra aver proteso verso Palazzo Madama. La festa continuerà nella giornata di oggi, martedì 24 giugno, fino al grande spettacolo di fuochi artificiali della sera. Dalle 9.30 è partito da Piazza Vittorio Veneto il corteo delle auto storiche. Sul posto si terrà nel pomeriggio la regata di canottaggio che partirà dal Castello del Valentino e a seguire, alle 22, la consueta fiaccolata sul fiume, che inizierà sempre all'altezza del castello. Sono state istituite un'area rossa e una gialla per gli accessi all'area spettacolo, dove si terranno il Vertical Stage Block Park e i fuochi pirotecnici. Lungo i percorsi delle manifestazioni sarà vietato il consumo di bevande in vetro, lattine o contenitori pericolosi e degli alcolici oltre i 21 gradi. Prevista in numerose chiusure stradali e divieti di sosta in centro. Zona Gran Madre sarà completamente interdetta al traffico. Prolungati invece gli orari della metropolitana, oggi fino a 1 di notte. Oltre 20 linee GTT subiranno modifiche di percorso. Per informazioni su deviazioni e chiusure consultate il sito della città di Torino o del gruppo torinese Trasporti. Veniamo infine al meteo. In Piemonte oggi il cielo sarà soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani previsti sulle zone montane in estensione al fondovalle, localmente intensi, specie sulle zone interne. Verso sera qualche temporale fin verso le basse valli. Venti deboli, temperature massime in lieve calo. In Liguria situazione pressoché uguale, con possibilità di temporali nelle aree più interne. Venti deboli, mari calmi. Temperature massime fino a 36 gradi. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 13. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RVE da parte di Darianna Tedesco.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Alle 11:19 minuti e 25 secondi in onda su RB Radio RBE TV dallo studio 4 di RBE a Luserna San Giovanni in Val Pellice. Vi do il benvenuto e la benvenuta a una nuova puntata di Café Bleu, il bistrò radiofonico televisivo, 204esima puntata dell'undicesima stagione di questo programma, il bistrò radiofonico televisivo che vi accompagna alla scoperta di progetti stimolanti, nutrienti, ce lo auguriamo, e quanto mi scrivete è così ed è un piacere, un vero piacere per me e per noi di RBE, un programma che questo vi accompagna alla scoperta di progetti nutrienti per i vostri cinque sensi più uno, il senso della meraviglia. Anche oggi scopriremo, avremo la possibilità di incontrare persone che ci racconteranno progetti che scopriremo insieme in diretta radio e TV, TV canale 87 del digitale terrestre, in streaming su rbe.it. Scopri miniera, torniamo ben volentieri all'interno del museo, dell'ecomuseo della Val Germanasca, tra poco su RBE, scopriremo perché un festival nasce e vuole proporsi come provincia testarda che fa musica e fa festival come il D'Accord Fest di Lagnasco, e avremo la possibilità poi di scoprire altri progetti, altre idee per l'imminente fine settimana e perché no, vivere nel modo migliore questi giorni di inizio estate. 328 8757 845, il nostro numero di SMS WhatsApp, Café Bleu RBE Radio TV sui social Facebook e Instagram, dove trovate anche il mio contatto personale Claudio Petronella. Siamo partiti con Chico Barque e la sua Televisão, ricordo un libro meraviglioso di Chico Barque uscito lo scorso novembre 2025, ve lo consiglio davvero, Bambino a Roma, un libro che racconta l'infanzia e gli anni romani di questo incredibile autore brasiliano, la scoperta del mondo, i riti di passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza e alla gioventù, l'innamoramento per una città magnifica raccontata in un libro meraviglioso che ha visto Chico Barque vivere diversi anni a Roma, la stessa città, Roma, dalla quale arriva Fulminacci.

Trone e Alverizia. Un mese dopo la cattura e i 30 giorni di prigionia nella cella di sicurezza di una caserma libica, Dina Alverizia è finalmente libera. L'annuncio è arrivato appunto ieri sera dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Era il 24 maggio quando l'ex insegnante astigiana e altri 9 attivisti di tutto il mondo della flotilla venivano fermati dopo aver oltrepassato il confine tra la Libia ovest e la Libia est. Erano diretti a Gaza con ambulanze, case mobili, camion e aiuti sanitari e alimentari del convoglio via terra della Global Sumul Flotilla. Noi siamo molto contenti di tutto questo, seguiremo ovviamente tutti i passaggi, il rientro in Italia di Dina. C'è stata anche una dichiarazione raccolta da Rai, dal TGR Piemonte, con la dichiarazione del padre di Alverizia, 98 anni. Non l'ho sentita perché Dina non ha più il suo telefono, ma ora mi interessa soltanto che sia libera, e interessa sicuramente anche a tutte e a tutti noi. Insomma, con questa bella notizia tra poco riprenderemo il nostro racconto della bellezza quotidiana di Café Bleu. Tra poco con noi gli amici e le amiche di Scopri Miniera, dell'Ecomuseo della Valle Germanasca. Torniamo quindi dalle parti di Prati, dove potete ascoltare RBE partendo da Pomaretto in avanti sulla frequenza dedicata alla Valle Germanasca, 87.6 FM, anche a Prali, Perrero e Pomaretto. E dalle parti appunto di Prali c'è questo luogo, la bella realtà di Scopri Miniera, con le sue iniziative, e l'apertura anche oggi 24 di giugno a Torino, nel capoluogo è festa, c'è la festa di San Giovanni, ma la struttura è il museo, l'ecomuseo con le miniere, la possibilità di visitare queste miniere con tanta storia e tanta suggestione, è possibile anche oggi. Ma insomma, tra poco parleremo con la nostra ospite, con Barbara Ponce, che ci racconterà tutto, come ci racconterà tutto anche Raffaele Bertola, il responsabile del progetto D'Accord Fest, che è pronto ad aprire i battenti a Lagnasco. Tanta musica con Selton, con Aurora Borealo, con Daniele Silvestri, il concerto il 5 di luglio, ne abbiamo parlato anche ieri con Alberto Milesi, direttore di Borgatello al Vivo, con questa collaborazione che torna anche quest'anno tra Borgatello al Vivo e D'Accord Fest, tra poco qui su RBE. Ma adesso lasciamo spazio alla musica. Lei è Carolina Bubbico, dal suo ultimo album Uma Rosa e un Bordado, un'altra canzone in portoghese brasiliano come quella con la quale abbiamo aperto la puntata di oggi. Da Chico Barco a Carolina Bubbico, questo è Café Bleu.

0: già. Carolina Bubico, una rosa e un bordado, 11:30 minuti e 26 secondi, giusto un'altra notizia, proprio di qualche minuto fa, i medici hanno accettato di lavorare nelle case di comunità, i principali sindacati dei medici di medicina generale hanno accettato la proposta fatta dal Ministero della Salute e dalle regioni per il loro impiego nelle case di comunità, gli ambulatori pubblici finanziati dal PNRR per rafforzare la cosiddetta medicina territoriale con un ruolo intermedio tra ospedali e medici. Torneremo ancora a parlare di questi argomenti, daremo ancora un'occhiata alle ultime notizie, ma adesso ci immergiamo nelle gallerie di Scopriminiera Prali, ma prima un po' di pubblicità, tra poco.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Mercoledì 24 giugno 2026, giornata festiva nel nostro capoluogo Torino, una giornata che magari può vedere molte e molti di voi raggiungere il fresco della Val Germanasca. Il fresco, che bella sensazione, spero di avervela trasmessa, amici e amiche di RBE. C'è un luogo molto suggestivo che dal 13 di giugno ha aperto le sue porte tutti i giorni, non solo i giorni festivi ma anche i giorni feriali, e anche oggi giorno festivo in alcune località in cui San Giovanni è festa patronale. Anche oggi 24 di giugno Scopriminiera, l'ecomuseo della Val Germanasca è aperto, ed è aperto anche per noi di RBE. Quindi venite con me, amici e amiche, andiamo a scoprire che cosa propone quest'anno questa bella realtà del territorio della Val Germanasca. Con noi Barbara Pons. Ciao Barbara, bentornata.
1: Ciao Claudio, grazie per l'ospitata e buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
0: Volevo innanzitutto sottolineare questo fatto che siete aperti anche oggi è possibile visitare le miniere, insomma è possibile vivere questa esperienza, la chiamo così Barbara, perdonami, l'esperienza di entrare a contatto con una realtà che mette insieme storia, scoperta, scienza, tutto questo è Scopri Miniera, il modo in cui ho potuto scoprirlo anch'io in questi anni. Avete deciso di aprire dal 13 di giugno tutti i giorni un ritorno insomma della stagione estiva che riguarda voi come ecomuseo. Io però innanzitutto presenterei il progetto dell'ecomuseo della Val Germanasca, in particolare Scopriminiera. Hai voglia di raccontarcelo in breve?
1: Sì, allora l'ecomuseo è un progetto di valorizzazione del territorio che è partito nel 98 con l'apertura al pubblico di Scopriminiera, una ex miniera di talco, tra quelle che ci sono qui numerose in valle, dove si estraeva appunto e si estrae ancora, a dire il vero, nei cantieri qui vicino, uno tra i talchi più pregiati al mondo, e quindi nel 98 si è scelto di trasformare questa miniera in cui si estraeva il talco in una miniera visitabile, accessibile quindi per il pubblico. Durante la visita si fa esattamente un percorso col trenino sul binario, sul vecchio trenino dei minatori, proprio per entrare nei cantieri dove ci sono i macchinari, dove le guide raccontano quella che era il lavoro del minatore, quindi le persone possono anche provare con mano, toccare, insomma è una vera e propria esperienza, sono due ore di viaggio nella memoria del lavoro minerario.
0: E quanto ci possiamo addentrare dentro questi cunicoli, dentro questa storia, proprio a livello fisico, al bordo insomma di questo trenino? So che si va molto in profondità all'interno della terra, Barbara.
1: Sì, si entra per un chilometro col trenino e poi si fanno altri 500 metri a piedi proprio per entrare nei cantieri, cioè andare più in profondità e visitare proprio i punti più interessanti, diciamo, tra quelli che sono rimasti visibili. E si è in realtà a una profondità di 300 metri, perché il cuore della miniera che si va a visitare è proprio al di sotto del colletto di Fontana. La gente qui non conosce, ma diciamo che è sotto la cresta della montagna. Okay. Una profondità di 300 metri, però diciamo che data la ventilazione, poi come è strutturata proprio la miniera, normalmente non dà problemi di claustrofobia perché è molto ventilata, quindi certo, si sta abbastanza bene.
0: Ovviamente, amici e amiche di RBE, non è che possiamo andare in infradito, in pantaloncini, oddio, se volete farlo, auguri a voi, però c'è un abbigliamento che voi consigliate, immagino, Barbara.
1: Sì, assolutamente, ti ringrazio di aver fatto notare questa cosa, perché dall'anno scorso siamo stati obbligati poi a mettere il cartello proprio a divieto, perché bisogna venire con scarpe chiuse, possibilmente con la suola un po' robusta, va bene da ginnastica ma comunque chiuse, e soprattutto abbigliamento da montagna, quindi pantaloni lunghi, felpa, giacca a vento, perché soprattutto il viaggio in treno sono 10 gradi, cioè, quindi insomma, è fresco. Poi a fondo galleria si sta a 17-18 gradi, quindi la temperatura è piacevole, ma anche d'estate, insomma, qui la temperatura non è, okay, non è così. Quindi è l'ottima soluzione per fuggire dal
0: sì,
1: questo caldo.
0: Assolutamente. Poi c'è anche l'abbonamento musei, mi sembra, vero? Fa parte di questo circuito.
1: Esatto.
0: Quindi si può accedere gratuitamente.
1: Sì,
0: prego.
1: No, esatto, scusami, ti stavo interrompendo, ma abbiamo fatto sempre parte dell'abbonamento, quindi chi viene con l'abbonamento ha l'incontro sia Scopriminieri sia Scoprialpi, che è l'altro percorso di visita.
0: Barbara, nel corso degli anni Scopriminiera e la miniera aperta al pubblico per scoprire la storia e l'esperienza che abbiamo raccontato poco fa, io ricordo nel corso degli anni spettacoli teatrali, concerti, c'è gente che ci fa il vino, ci sono anche delle bottiglie che vengono prodotte, un vino meraviglioso insomma che viene custodito dalle miniere, insomma da queste gallerie. Ci sono delle novità che avete proposto a partire dall'apertura dello scorso marzo e che proporrete quest'anno fino a novembre?
1: Beh, allora, come di consueto, durante l'estate poi ci saranno delle attività specifiche, per esempio attività per centri estivi, avremo attività di bike in mind, quindi sarà possibile fare la visita a Scopriralpi in bicicletta, c'è la possibilità di fare la visita con la degustazione dei vini, insomma tutta una serie di appuntamenti diciamo che esulano un po' dalla visita classica, no? E che quindi sono delle occasioni speciali. Però quest'anno quello a cui noi teniamo molto è il fatto che è stato aperto nuovamente Scoprialpi il percorso geologico, che è in un'altra miniera, un percorso un pochettino più articolato, più scientifico, e proprio per facilitare la comprensione di questo percorso che racconta la formazione delle Alpi, l'abbiamo dotato di realtà virtuale. Quindi c'è anche la possibilità proprio di fare la visita e di avere la facilitazione alla comprensione dei contenuti tramite un video in VR.
0: Bello. Per avere tutte le informazioni sulle vostre attività, c'è una bussola per orientarsi all'interno di queste miniere, Barbara? Per avere tutte le informazioni, insomma, su quello che fate?
1: Allora, noi abbiamo un canale, una home page, un sito internet che è ecomuseominiere.it, dove si trovano tutte le varie informazioni, sia su quelle che sono gli eventi, le news, eccetera, sia le informazioni per le visite guidate, le attività classiche. E poi ci si trova anche sui social, nel senso che abbiamo canale Facebook, canale Instagram, sempre Ecomuseo Miniere, come da.
0: Molto, molto insomma, attivo, tra l'altro, specialmente su Instagram. Vi consiglio di dare un'occhiata ai social, ma soprattutto frequentare questo luogo e scoprirlo. Ecco, a proposito di visitatori e visitatrici, Barbara, qual è il visitatore o la visitatrice media? È un pubblico più bambino, un pubblico più di ragazzi e ragazze, o un pubblico di adulto? Un pubblico più adulto?
1: No. A dire il vero è molto misto, nel senso che Scopriminiera è accessibile dai 3 anni compiuti in su, quindi vengono famiglie con bambini, ma vengono anche persone appassionate, persone interessate alla storia mineraria. Poi ovviamente noi qui, quando si forma il gruppo, cerchiamo di mettere magari tutti quelli che hanno bambini con un'unica guida e quelli che sono un pochettino più adulti con un'altra guida, insomma, anche per adeguare la spiegazione al pubblico che abbiamo in visita. Però è un pubblico abbastanza trasversale, perché comunque c'è la componente anche dell'avventura, la componente ludica del simulare l'esplosione, quindi sai, c'è cultura, ma c'è anche un po' di emozione, no?
0: Quindi insomma si può giocare anche con la divulgazione, questo è uno dei temi insomma che vorrei ricordare e sottolineare insieme a te Barbara, e soprattutto si può andare anche in bicicletta dentro, ci si può andare col caschetto e sempre vestiti come si deve, amici e amiche di Arabia, non è che possiamo andare in freddito e pantaloncini e maglietta, insomma si va dentro la montagna, rispetto per questi luoghi.
1: Dimmi. Mi permetto di dire una cosa, sempre la prenotazione obbligatoria.
0: È vero.
1: Perché noi entriamo col trenino e quindi anche una sola persona in più che non sta sul trenino non può accedere.
0: Beh, certo, sembra banale, ma non lo è. Amici e amiche di Erbe, siamo stati all'interno della proposta di Scopriminiera con l'Ecomuseo della Val Germanasca, con noi Barbara Pons, che ringrazio. Grazie Barbara, vi auguro a te e al tuo gruppo di lavoro una buona estate, sarà un'estate di lavoro, ma dai, spero che sia davvero piacevole e comunque sempre appassionante, stimolante e sempre nuova. Te lo auguro.
1: Grazie a te, grazie per averci ospitato e speriamo di avere ancora molte cose da condividere con voi.
0: Insomma. A presto, ciao, grazie.
1: A presto, grazie, ciao.
2: RBE, vicina a te.

dici a me? Gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene.

0: Vibes Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: fatto. Sarà che tutto così dritto, così spietatamente piatto.
1: Il terminale dell'utente non l'hai chiamato, potrebbe essere spento.

0: Amici e amiche di RB, venite con me, andiamo a scoprire l'edizione 2026 del D'Accord Fest, Castelli di Lagnasco, 3, 4, 5 luglio. La musica torna protagonista, ma torna protagonista anche la condivisione, lo stare insieme, l'esperienza, le esperienze, la musica d'accordo che è il filo conduttore, ma non solo. Quello che emerge è la provincia testarda, quel titolo che sui social D'Accord Fest e sul proprio sito sottolinea a caratteri cubitali. Per scoprire l'edizione 2026 del D'Accord Fest abbiamo invitato, ad un piacere, ritrovare una delle persone che lavora a questo progetto, Raffaele Bertola, del comune di Lagnasco. Ciao Raffaele, bentornato su RBE.
1: Ciao Claudio, grazie a tutti quelli che ti ascoltano, grazie per l'invito.
0: Innanzitutto partirei da questo titolo scritto a caratteri cubitali sul vostro sito, sulla home page del D'Accord Fest, ma anche sui social. L'importanza di questa provincia testarda. Perché questa sottolineatura? Raccontaci.
1: Beh, come sai, è un po' il nostro obiettivo quello di portare nelle aree, chiamiamole periferiche, marginali rispetto ai grandi centri, portare la cultura, l'intrattenimento di qualità, la socialità, che troppo spesso viene lasciata appunto alle grandi città, ai grandi centri di aggregazione, ed è più difficile quindi poi continuare a tenere vive certe aree interne che sono la pianura, che sono, possono anche essere alcune zone di montagna. Questa provincia si sta dimostrando invece non inferiore a quelli che sono i centri di aggregazione principali, ma sicuramente si porta dietro delle difficoltà, e per superare queste difficoltà ci va un po' di testardaggine. Certo. Ovviamente abbiamo abbinato provincia e l'aggettivo testarda, facendo sicuramente riferimento a quel celebre pezzo, ci piace giocare un po' con questo, di Daniele Silvestri, che sarà sicuramente il nostro ospite più teso in questa edizione.
0: Daniele Silvestri in programma ai Castelli di Lagnasco domenica 5 di luglio. Tra l'altro questo è un concerto organizzato con un festival, un progetto che porta grandi eventi in piccoli luoghi, Borgate dal Vivo, ne abbiamo parlato proprio ieri con Alberto Milese, e lui stesso sottolineava l'importanza di questa rete tra festival, tra realtà come quella dell'Accord Fest. Ecco, l'importanza di portare un evento del genere. Voi organizzate come D'Accord Fest, Raffaele, grandi eventi, ricordo ad esempio The Originals tempo fa, per citare giusto uno degli appuntamenti. Qual è l'importanza di portare concerti di questo tipo? Lo hai sottolineato poco fa, però vorrei ancora ribadire questa rete tra realtà, tra progetti come quella che avete messo in atto e confermate con Borgate dal Vivo.
1: Ci piace appunto sottolineare il fatto che la piazza di Lagnasco è sempre stata una piazza di contaminazioni e di collaborazioni con altre realtà. Abbiamo collaborato con Occitamo, abbiamo collaborato con Nuovi Mondi Festival, con Borgate dal Vivo negli ultimi anni con una certa frequenza. Grazie a loro, grazie a Alberto Milesi e tutto lo staff che c'è dietro Borgate dal Vivo, non riusciamo mai a ringraziarlo abbastanza perché grazie alla loro struttura, alla loro storia, la loro consapevolezza di gestire gli eventi, fa sì che dei nostri sogni possano diventare realtà. E quello di Daniele Silvestri quest'estate, okay, è sicuramente uno di quegli obiettivi centrati, per nulla banali, per una struttura come la nostra, per un paese come Lagnasco.
0: C'è un altro concerto che vorrei citare: sabato 4 di luglio ci saranno i ministri che tornano nel nostro territorio con il loro nuovo concerto, il Tour 2026, e in apertura i Boschi Bruciano, band proprio di Lagnasco, che aprirà la serata del 4 di luglio. Ecco, a questo proposito, a proposito di proposte locali ma anche proposte gratuite, perché il D'Accord Fest ha deciso insomma di condividere il festival con il suo pubblico anche attraverso eventi gratuiti. Noi poco fa abbiamo proposto Selton, abbiamo proposto Aurora Borealo, finalmente lo dico giusto. Insomma, anche questo penso che sia importante, mettere insieme anche degli eventi gratuiti con concerti che prevedono la biglietteria. Vero Alberto?
1: Siamo consapevoli che venire a Lagnasco non è...
0: Prego.
1: Sì, Claudio, siamo consapevoli che a Lagnasco ci si deve arrivare, quindi vogliamo almeno alleggerire quello che è il tema costo e la sostenibilità alla cultura, agli eventi, è una cosa a cui noi teniamo molto. Quindi abbiamo tenuto il biglietto ultra popolare, laddove non potevamo farne a meno di avere una bigliettazione, e abbiamo cercato poi di creare questa serata del venerdì, in cui appunto aprirà un altro local, diciamo, regno,
0: Sì.
1: questo progetto elettropop di Alberto Laezza, seguito poi da Seiton e Aurora Borealo. È una serata che abbiamo voluto regalare alla popolazione, a chi vorrà venire. L'abbiamo fatto consapevole che per noi è sicuramente un rischio, una cosa difficile da gestire, ma lo facciamo in ottica con l'obiettivo che abbiamo, cioè quello di rendere questo tipo di eventi più sostenibili, più accessibili a tutti, e magari, chissà perché, magari qualcuno ci finisce per caso e conosce un gruppo nuovo e inizia ad ascoltarlo e inizia quindi a frequentare questi eventi con maggior frequenza.
0: Inizia a
1: Quindi questo
0: frequentare
1: è.
0: e a conoscere da un altro punto di vista anche i castelli di Lagnasco, perché comunque anche questo penso che sia al centro del vostro progetto, Raffaele, al punto che oltre alla parte dedicata ai concerti, ho visto che è organizzato, ho visto nel programma del festival, anche altre iniziative che fanno parte della 3 giorni della Core Fest, vero?
1: Esattamente, come diciamo sempre, i castelli di Legnasco non sono soltanto un luogo, ma è uno dei motivi, sono l'ospite costante, no, del nostro festival, del nostro programma. Vogliamo fare gli eventi lì perché vogliamo valorizzare quel bene, e quindi entreremo all'interno di quel bene. Mi piace raccontarti questa iniziativa della domenica mattina, in cui ci sarà un'esperienza di yoga, ovviamente aperta a tutti, aperta anche a chi vuole conoscere questo tipo di attività, che partirà dalla Sala della Giustizia, quindi un posto incredibile, magnifico, in cui ci sarà questa lezione di yoga basata sull'aspetto del profumo, degli odori e collegati alla memoria. E perché? Perché poi all'interno del castello si farà questa lezione e si uscirà raggiungendo poi i Giardini delle Essenze, che stanno nel parco del castello, dove ci aspetterà Lena, la curatrice del giardino, che continuerà un racconto di consapevolezza sulle erbe, sulle essenze e sui profumi, continuando appunto l'esperienza partita con lo yoga e poi messa in pratica con l'esperienza della passeggiata consapevole, della passeggiata ambientale, della consapevolezza della natura che ci circonda.
0: Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via, così diceva e scriveva Pavese in La Luna e i Falò, un passo citato sui social del Dacor Fest, un'iniziativa che abbiamo avuto modo di raccontare anche quest'anno qui su RBE, che seguiamo con tanto piacere questa provincia testarda raccontata dal Dacor Fest dal 3 al 4 al 5 di luglio, tanta musica, tanti momenti per ritrovarsi e condividere il piacere di stare anche ai margini. La bellezza dei margini. Attraverso la musica, gli eventi e le esperienze del Dacor Fest, con noi Raffaele Bertola, che ringrazio. Grazie Raffaele per il tuo racconto. Buon proseguimento, buona estate e buon lavoro.
1: Grazie, grazie Claudio, grazie a tutti voi, vi aspettiamo a Legnasco. Grazie.
2: RBE, cultura, informazioni, relax.

0: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow, 12, 5 minuti e 44, 45 secondi in questo momento, mercoledì 24 giugno. Ancora buongiorno a tutte e a tutti, un saluto a coloro che solo in questo momento si sono collegate e collegati su RB Radio, RBE TV. Vi siete persi l'intervista a Raffaele Bertola per il D'Accord Fest di Lagnasco, Castelli di Lagnasco, che questa domenica 28 di giugno, imminente domenica 28 giugno, riaprono. Vede riaprire questa struttura formata da due castelli uniti insieme, Castelli Tapparelli d'Azeglio, che domenica 28 giugno vedranno ospitare nuovamente il pubblico con le visite guidate. Si tratta di un progetto di valorizzazione del complesso affidata all'associazione Riepiamo i Castelli di Lagnasco, grazie a un partenariato creato insieme al comune. Tutto questo permetterà appunto dalle 15, dalle 3 del pomeriggio del 28 di giugno, permetterà di ospitare visitatori e visitatrici all'interno di questo complesso molto suggestivo a livello storico e architettonico, davvero dai più significativi del Piemonte. C'è un video, ci sono diversi contenuti che potete trovare anche su rbe.it e su Café Bleu. Una riapertura importante di cui seguirà poi la settimana successiva, il 3 e il 4 di luglio, il Festival D'Accord, con tanta musica, con Selton, Aurora Borealo che abbiamo ascoltato poco fa, e poi i Ministri, Boschi Bruciano il 4 di luglio e Daniel Silvestri il 5 di luglio. Torniamo alla musica, amici e amiche di RBE. Lei è Kylie Minogue, un po' di bel pop con Two Hearts.

Kylie Minogue, Two Hearts, alle 12:10 e 10 secondi, uno sguardo verso la Valle Po, verso il Monviso, non lontano da dove vi stiamo parlando in questo momento, amici e amiche di RBE. Da domani 25 di giugno fino a domenica 28 a Ostana, paese proprio di fronte al Monviso, va in scena la 18ª edizione del premio Ostana, il festival che celebra la biodiversità linguistica e le lingue madri, la scrittura e il racconto, il linguaggio delle lingue madri al centro di questo progetto. Tra l'altro poco fa è uscito l'articolo sul sito rbe.it della pagina di Café Bleu con l'intervista a Ines Cavalcanti, direttrice del festival, e a due delle persone ospiti e due delle persone che hanno vinto due delle otto categorie del premio Ostana. Mi riferisco a Luca Taglianetti, che ha vinto il premio traduzione grazie al suo lavoro sulla lingua faroese, e a Dorino Minigutti, che ha svolto, insomma, è stato premiato per il suo lavoro sul cinema in lingua friulana. Trovate le interviste a Ines Cavalcanti, a due dei premiati, sul sito rbe.it e sul podcast di Café Bleu. La libertà sta sul margine, questo è il sottotitolo dell'edizione 2026 del premio Ostana, ne parleremo ancora qui a Café Bleu. E ricordo, questa sera 24 di giugno alle 21:30 all'Arena Spettacoli Corelli, la proiezione del film L'Infiltrata di Arancia Echevarria, uno degli spettacoli cinematografici della rassegna Cinema in Piazza, organizzata a Pinerolo. Tra poco ancora la musica di Café Bleu, ma prima Overphonic One.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Relax amici e amiche di RBE, relax con la musica di Kraftwerk, la musica di RBE, è il momento dedicato al groove, al ghetto di Kraftwerk. Prima di lasciare spazio alla musica e subito dopo gli Everphonic, l'eleganza di questa band che torna nella selezione musicale di Kraftwerk, ricordo l'articolo pubblicato poco fa sul sito rbe.it che riporta le interviste intorno al premio Ostana 2026 in programma Ostana in Valle Po dal 25 al 28 di giugno, apre domani giovedì 25 di giugno l'idea, la mission del festival di celebrare le lingue minoritarie e la scrittura in lingua minoritaria. La libertà sta sul margine, questo è il filo conduttore, trovate le interviste a Ines Cavalcanti e al vincitore del premio traduzione per lavoro sulla lingua faroese Luca Taglianetti e al vincitore del premio dedicato al cinema in questo caso per la lingua friulana nel cinema Dorino Minigutti. Adesso davvero la musica, vi lascio alla selezione che è unito insieme con Manarino, Elasi, Pharrell Williams, Just Stones e subito Yusu, Pride in the Name of Love, via!

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: A Berlino al summit degli europei sulla difesa c'è anche Giorgia Meloni, al centro il tema del rapporto con gli Stati Uniti, con Trump che preme sulla NATO. A Washington oggi il faccia a faccia con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, che rivela dall'Italia partiti 500 aerei americani per la guerra in Iran. Caldo record in Europa e in Spagna, picchi fino a 45 gradi ieri in Francia, la giornata più bollente degli ultimi decenni. Il Regno Unito è scattata l'allerta rossa per la seconda volta nella storia. Da Londra il segretario delle Nazioni Unite Guterres fa un appello alla politica a fare di più contro la crisi climatica. Il caldo è arrivato anche a Gaza, nella striscia manca l'acqua e ci sono ratti e insetti. La famiglia di Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano nel processo per l'omicidio del ricercatore italiano. Oggi è il giorno delle parti civili. Ieri la procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere. Giulio morto dopo una settimana di tortura, ha detto il PM. L'uscita di Gianni Alemanno dal carcere di Rebibbia diventa un evento politico. L'ex sindaco di Roma, che ha scontato un anno e 5 mesi, è oggi atteso da Vannacci dopo l'endorsement e l'ingresso dentro Futuro Nazionale. Le 12:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. 500 aerei americani sono partiti dall'Italia per la guerra in Iran, lo ha rivelato il segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista alla Fox. Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Se prendiamo ad esempio l'Italia, ha specificato, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione. Queste parole smentiscono quanto sostenuto fin qui dal governo e sono in apparente contraddizione con le tensioni tra Meloni e Trump sul mancato supporto di Roma alle operazioni militari. A Berlino oggi la riunione del cosiddetto E5, Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e Italia, ci sarà anche Giorgia Meloni con gli altri leader europei. Alla riunione si collegherà anche il segretario generale della NATO, Rutte, che si trova a Washington per l'appunto per incontrare Donald Trump. Al centro del summit la difesa europea e il supporto all'Ucraina, ma anche il difficile rapporto con la Casa Bianca. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
1: Il tema della difesa europea entra nel vivo dopo le discussioni dei leader UE al Consiglio europeo della scorsa settimana e, nonostante le tensioni tra le capitali, in particolare Italia e Polonia da una parte e Germania e Francia dall'altra, sul modo di portare avanti le discussioni in formati ristretti. Il perno per gli europei oggi sarà il vertice del gruppo E5 a Berlino tra i leader di Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit NATO in Turchia. Un incontro incentrato sul sostegno all'Ucraina, il ruolo nella gestione della crisi con l'Iran e le spese all'interno dell'Alleanza Atlantica, con un collegamento da remoto con Mark Rutte, prima che lo stesso segretario generale della NATO si rechi alla Casa Bianca per dissuadere Trump dal ritirare le truppe statunitensi dall'Europa. Ma sulla questione della difesa c'è anche un altro tema che riguarda l'Italia da vicino, l'accesso allo strumento per la sicurezza europea SAFE. Dopo aver fatto passare la scadenza del 30 maggio per finanziare progetti realizzati da un solo Stato membro, l'Italia ora rischia addirittura di perdere tutto o in parte il pacchetto da 14,9 miliardi di euro stanziati da Bruxelles. Come fanno sapere fonti UE, resta ancora un mese di tempo prima che i fondi non riscossi vengano riallocati ad altri Stati membri interessati a progetti congiunti. Non c'è una scadenza precisa, ma la Commissione sta stringendo i tempi per mettere a terra quanti più finanziamenti possibili del suo programma da 150 miliardi di euro. E per il governo italiano ora c'è sempre meno margine per tentennare. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: I colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere tra una settimana, lo ha detto il ministro degli esteri pakistano, che svolge il ruolo di mediatore. Nelle scorse ore Teheran e Washington hanno fornito versioni discordanti su alcuni punti dell'intesa. Donald Trump ha ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori dell'AIEA a controllare gli impianti nucleari, mentre Teheran ha detto che non ci sono piani in questo senso. Se così fosse, ha detto Trump, cancellerei subito gli incontri. Anche sullo sblocco dei beni iraniani congelati non c'è concordanza tra le versioni. Trump ha detto che saranno depositati in un conto fiduciario controllato dagli Stati Uniti e che saranno utilizzati per l'acquisto di cibo e forniture mediche esclusivamente dagli Stati Uniti. Teheran ha smentito dicendo che dei fondi faranno quello che vogliono. L'Europa nella morsa del caldo estremo. In Italia oggi sono diventate 16 le città da bollino rosso, domani saranno 17, ma le temperature stagionali record riguardano soprattutto la Spagna, dove alcune regioni hanno già toccato il picco dei 45 gradi, e la Francia. La giornata di ieri è stata la più calda degli ultimi 80 anni. Il Regno Unito oggi è scattata l'allerta rossa con temperature che dovrebbero raggiungere i 40 gradi, è la seconda volta nella storia. Anche in Germania si attendono in settimana fino a 40 gradi. In questo contesto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è intervenuto alla London Climate Action Week per la prima volta con un discorso pronunciato non davanti ai rappresentanti dei governi, ma davanti a imprenditori, sindaci, società civile, mettendo in luce il legame tra le ondate di calore e la crisi climatica e la necessità che la politica faccia di più. A Londra abbiamo raggiunto Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione della rete globale di città e sindaci per il clima C40.
2: Per la prima volta il segretario generale delle Nazioni Unite ha fatto il suo discorso annuale sul clima davanti a sindaci, imprenditori, società civile, cioè l'ha fatto davanti a quelli che più stanno facendo qualcosa sul clima, non a caso. Quello che ha fatto il segretario generale delle Nazioni Unite, quello che stiamo facendo qui, è quello che ha detto nella prima pagina di Libération qualche giorno fa in Francia, dove stanno morendo molte persone: bisogna politicizzare il calore, l'ondata di calore, perché ormai lo sappiamo, il caldo che stiamo vivendo è una questione di salute pubblica, è una questione economica, è una questione sociale, è una questione climatica, è una responsabilità collettiva e politica quella di salvare vite umane, ma anche di non far sì che le ondate di calore peggiorino, perché se noi continuiamo a bruciare gas, petrolio e carbone come stiamo facendo oggi, le ondate di calore peggioreranno. Il negazionismo si è fatto più sofisticato, più foraggiato anche, noi vediamo proprio dei finanziamenti importanti sulla disinformazione durante gli eventi estremi, perché il punto non è che fa solo caldo, ma il punto è che questi eventi sono più frequenti, più intensi e più pericolosi. È solo riducendo la domanda di gas e petrolio che noi non avremo ondate di caldo peggiori. E quindi il dibattito pubblico, il dibattito sano sul caldo, non è solo un dibattito appunto su come stare meglio, un dibattito solo individuale, ma è un dibattito politico, sanitario, sociale, economico e climatico sul petrolio e sul gas.
0: Il caldo è arrivato anche a Gaza, nella striscia manca l'acqua e continua ad esserci una forte presenza di topi e insetti con effetti sulla salute delle persone. Sentiamo Marta Bergamaschi, dottoressa di emergency a Deir el-Balah, nel centro della striscia di Gaza.
3: Arriva in una situazione molto critica perché la pressione militare che è presente a est continua a far muovere le persone verso ovest, quindi verso il mare. Ricordiamo che molto più della metà della popolazione della striscia di Gaza vive ancora in tenda. Non è solo il sovraffollamento il problema in questo momento, ma anche e soprattutto la mancanza di acqua, portandoci verso l'estate, che è sempre stato un grande problema all'interno della striscia anche prima del conflitto, però in questo momento è estremamente esacerbato sia delle temperature elevate sia del fatto che gli impianti funzionanti di desalinizzazione che desalinano l'acqua del mare sono scarsamente funzionanti, la maggior parte sono stati distrutti e sono tre quelli che rimangono al momento funzionanti. L'acqua disponibile per persona è in media circa 6 litri al giorno, in Europa sono circa 145. Con questi litri ovviamente le persone devono cucinare, lavarsi e dissetarsi. Anche la diffusione di insetti e roditori è un altro problema di salute pubblica, questo anche perché c'è molta spazzatura in giro per la striscia, si vedono tantissime discariche cosiddette improvvisate, e questo ovviamente, andando anche incontro all'aumento delle temperature, implica una proliferazione di insetti e roditori importante, che poi ovviamente vivono a stretto contatto con le persone che vivono nei campi.
0: La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità. Lo ha detto questa mattina l'avvocata dei genitori di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini, nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, nell'udienza del processo a carico dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore italiano. Oggi è il secondo giorno di udienza di questa fase del processo. Ieri, durante la requisitoria, la Procura di Roma ha chiesto una condanna all'ergastolo e 3 a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4 imputati. Il PM Colaiocco, durante il suo intervento in aula, ha anche ricostruito le violenze a cui fu sottoposto Regeni, sequestrato, interrogato e picchiato per 7 giorni, testimoniate da 20 fratture, poi ucciso per un atto finale volontario, ha detto. Questa mattina Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia di Roma dopo aver scontato una condanna di 1 anno e 5 mesi per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. All'ex sindaco di Roma, ex MSI, era stato concesso di scontare la pena ai servizi sociali, ma il 31 dicembre 2024 era stato portato in carcere per violazione degli obblighi imposti dai magistrati di sorveglianza. Questa sera incontrerà Vannacci, a cui si è unito dopo l'endorsement a Futuro Nazionale. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Esce dal carcere di Rebibbia e si butta nelle braccia di Vannacci. Lo ha annunciato Alemanno stesso, uscendo questa mattina dal carcere dove è rimasto per 1 anno e 5 mesi, dicendo che stasera a cena incontrerà il generale che sulle battaglie di cui Alemanno si è fatto paladino in questo anno, quella sul sovraffollamento delle carceri e la rieducazione dei detenuti, a cui dice lui stesso bisogna dare una possibilità in più, su questo la pensa esattamente all'opposto. Il generale di destra estrema, con una linea securitaria e razzista, accoglie Alemanno e quest'ultimo si dice felice di andare dentro Futuro Nazionale perché Meloni sta sbagliando tutto, sostiene. La sua formazione politica, dove stavano tanti fuoriusciti da Alleanza Nazionale, è confluita dentro il partito di Vannacci, ma al momento c'è solo lui. Gli altri sono rimasti fuori perché sostengono di non condividere le tesi sulla remigrazione. Con Vannacci Alemanno quindi sostiene le tesi più sovraniste, antieuropeiste, antisistema, posizionandosi ancora più a destra, dove probabilmente quella battaglia per le condizioni carcerarie più giuste e più umane avranno poco ascolto e spazio. Sarà un avversario in più per Meloni. A differenza di Vannacci, che invece è la spina nel fianco di Salvini, Alemanno lo è per Meloni. Nella stessa casa per tanti anni il Movimento Sociale, ora sarà un avversario nella campagna elettorale. Per Vannacci è un altro esponente in più noto, che probabilmente ora cercherà il suo spazio in una campagna acquisti dove tutto è studiato: la donna, l'antifemminista, Laura Ravetti, gli 8 deputati alla Camera che su ogni tema, cavallo di battaglia di una destra estrema, si spingono in attacchi razzisti e xenofobi, come è accaduto ieri sul piano casa, facendosi inseguire dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Linea allo studio.
0: Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha difeso oggi al Congresso il proprio operato, intervenendo nel dibattito politico e giudiziario che coinvolge la sua famiglia e il suo partito. Confido nella giustizia, nonostante alcune azioni che è difficile comprendere, ha detto, aggiungendo: chiedo solo che la giustizia sia giusta e giochi pulito, non come stanno facendo il PP e Vox. Sánchez ha parlato anche del caso che riguarda la moglie Begonia Gomez, che oggi pomeriggio verrà convocata per consegnare il suo passaporto. Le misure cautelari imposte dal giudice Juan Carlos Peinado del Tribunale di Madrid a mia moglie superano tutti i limiti del ragionevole, ha detto, riferendosi appunto al ritiro del passaporto, al divieto di lasciare il paese con l'obbligo di firma 2 volte la settimana in tribunale. Sentiamo il servizio da Madrid.
5: È impossibile capire la causa contro Begonia Gomez, la moglie di Pedro Sánchez, senza parlare del giudice che l'accusa, il magistrato Carlos Peinado. Per i socialisti spagnoli la sua ossessione contro Begonia Gomez è evidente, e non solo perché ha iniziato le indagini sulla base di denunce dell'estrema destra contro il parere della Guardia Civile e del Pubblico Ministero, ma anche perché per ben 20 volte le sue decisioni sono state annullate in appello perché contrarie al diritto. Per esempio aveva cambiato la dichiarazione di un testimone per imputarlo, ha continuato poi a indagare su Begonia Gomez per alcuni reati da cui era stata prosciolta in corte d'appello, si è persino inventato alcuni articoli del codice penale che non esistono. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario, cioè il CSM spagnolo, è intervenuto però solo quando il giudice Peinado ha insinuato che la polizia potrebbe aiutare la moglie di Sánchez a fuggire. La sua ultima polemica decisione è stata quella di far processare Begonia Gomez da una giuria popolare, un tipo di processo riservato di solito a reati ben più gravi, come per esempio i delitti di sangue. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In chiusura andiamo a New York, dove questa notte ci sono state le primarie che sono state trionfanti per i socialisti. 3 candidati appoggiati dal sindaco di New York Zoran Mamdani hanno vinto, confermando la voglia di cambiamento degli elettori democratici. Sentiamo Roberto Festa.
6: È un segnale molto importante quello che viene dalle primarie democratiche di New York. Della città, Zoran Mamdani porta la vittoria 3 candidati vicini alle sue posizioni e idee: Brad Lander, che è l'ex revisore dei conti di New York, e 2 socialiste democratiche, Daria Lisa Avila Chevalier e Claire Valdez. Per Mamdani si trattava di una sfida non facile, gran parte della leadership democratica, proprio come a novembre, gli era ostile. E invece, grazie alla popolarità che ha conquistato in questi mesi e grazie soprattutto alle riforme che è riuscito a imporre, dalla tassazione per i più ricchi all'assistenza per i minori, Mamdani risulta il grande vincitore delle primarie e conferma quindi il voto di novembre. Il tema del movimento, quindi dei socialisti democratici di Mamdani, è a questo punto centrale per il futuro del Partito Democratico. I socialisti democratici d'America conquistano sempre più forza, eleggono i propri candidati al congresso, alle cariche di sindaco, nelle elezioni locali. È una forza politica che si va allargando a tutti gli Stati Uniti e che sicuramente avrà effetti importanti sulle politiche democratiche a Washington nei prossimi mesi.
0: Alessandra Tommasi, Alessandro Principe e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 15.30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network. È tempo di 5 per 1000.
9: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
10: 1. È vicina ai territori.
11: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
12: 2. È comunitaria.
13: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
14: 3. È gratuita.
15: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
16: 4. È plurale.
17: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
18: 5. È culturale.
19: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
8: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
20: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nella giornata di ieri una donna di circa 75 anni è stata investita nel centro di Verbania da un automobilista che ha poi proseguito la propria marcia senza fermarsi a soccorrerla. In seguito agli accertamenti della polizia, il pirata della strada è stato identificato. Si tratterebbe di una donna di circa 60 anni. Le condizioni della persona investita, inizialmente gravi, si sono stabilizzate. Attualmente si trova in ospedale, ma secondo quanto riportato dalla questura di Verbania, potrebbe essere dimessa già nei prossimi giorni. Le piattaforme di food delivery, Glovo e Deliveroo ignorano gli obblighi e le prescrizioni di legge per garantire la tutela dei propri collaboratori, pur in presenza di temperature eccezionali e del rischio termico elevato per i lavoratori esposti al sole. È la denuncia di CGL Norvara VCO. Il sindacato ha segnalato la situazione allo Spresal e all'Ispettorato del Lavoro, descrivendo condizioni di lavoro non rispettose della salute e del benessere dei rider, costretti ad attendere gli ordini in strada con temperature che, stando alle norme, obbligherebbero a fornire ai lavoratori di protezioni o presidi adeguati a contrastare il calore. Si sono conclusi oggi a Genova, al cantiere del Terzo Valico, gli scavi della galleria di ventilazione Polcevera, lunga circa 2 chilometri. Secondo quanto dichiarato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'intervento rappresenta un'opera strategica per i collegamenti tra il sistema portuale ligure, il Nord Italia e l'Europa, rafforzando il trasporto ferroviario di merci e passeggeri. Il MIT comunica inoltre di star procedendo secondo il cronoprogramma previsto. Un ottimo risultato secondo Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e Trasporti. Considerando che l'intervento appena concluso sia stato tecnicamente complesso, realizzato con 4 fronti di scavo simultanei con un sottoattraversamento della linea Genova-Milano, mantenuta sempre in esercizio, senza interruzione del servizio. Continuiamo a monitorare l'avanzamento dei lavori con l'obiettivo di rispettare i tempi previsti, assicura Rixi. Fedeli alla tradizione del farò di San Giovanni, nella serata di ieri quasi 5.000 persone hanno assistito all'esito incerto della direzione del rogo, anche se sembra che abbia proteso verso Palazzo Madama. Oggi Torino ospiterà un denso programma di iniziative ed eventi. Per tutta la giornata i musei GAM, MAO e Palazzo Madama saranno aperti con tariffa ridotta, mentre nel pomeriggio sarà possibile visitare il Sacrario Militare della Grande Guerra, il sommergibile Provana e il Museo del Mare. Ampio spazio sarà dedicato allo sport sul Po. Si terranno infatti un torneo di beach volley, una regata di canottaggio, una gara di dragon boat e il tradizionale palio in canoa. Non viene trascurata neanche la musica con la sfilata musicale Scorribanda di San Giovanni alle ore 18. Allo stesso orario si terrà all'auditorium RAI Arturo Toscanini il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Alle 19 poi Piazza Vittorio verrà animata dal Vertical Stage Block Party. 4 balconi affacciati sulla piazza diventeranno palchi urbani per una lunga maratona musicale che vedrà alternarsi numerosi artisti, tra cui ospite d'onore Enzi. Al termine del concerto, il cielo di Torino si illuminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Prolungati gli orari della metropolitana fino a 1 di notte. Da domani 25 giugno fino a domenica 5 luglio tornerà ad animare le colline del Monferrato il festival Vignale in Danza. Come nelle passate edizioni, gli appuntamenti internazionali prevederanno masterclass, le residenze artistiche, le lezioni dedicate alla disabilità, coordinate e presentate dalla direttrice Michela Maggiolo. La manifestazione, da oltre 50 anni punto di riferimento artistico e culturale del territorio, pone al centro la danza e la sua continua evoluzione, contaminata dall'arte e dalle bellezze del territorio del Monferrato. Vignale in danza, realizzato dall'Associazione Culturale Stabilimento delle Arti con il Comune, con i contributi di Fondazione CRA, del Consiglio Regionale del Piemonte e da numerosi comuni dell'Alessandrino, riprenderà con numerosi ulteriori appuntamenti da fine agosto fino a fine novembre 2026. Veniamo infine al meteo. In Piemonte oggi il cielo sarà soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesce temporali pomeridiani previste sulle zone montane e in estensione al fondovalle, localmente intensi, specie sulle zone interne. Verso sera qualche temporale fin verso le basse valli. Venti deboli, temperature massime in lieve calo. In Liguria situazione pressoché uguale, con possibilità di temporali nelle aree più interne. Venti deboli e mari calmi. Temperature massime fino a 36 gradi centigradi. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 24 giugno, la meditazione di oggi è curata da Silvia Facchinetti, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Torino. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 63, Spirito Santo del Signor. Un giorno una parola, lezionario curato dall'editrice Claudiana, propone per oggi la lettura dei seguenti versetti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 64, versetto 9. Non adirarti fino all'estremo, o Signore, non ricordarti dell'iniquità per sempre. Ecco, guarda, ti supplichiamo, noi siamo tutti tuo popolo. E ancora dal Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 8. Giovanni Battista disse: fate dunque dei frutti degni del ravvedimento.
2: Belfast, Irlanda del Nord, Regno Unito. Notte tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno 2026. Settori a maggioranza protestante della città. Uomini col volto coperto sfondano porte, appiccano il fuoco alle case e danno la caccia agli stranieri. Un vero e proprio pogrom, aizzato dall'estrema destra, a partire dall'estremista Tommy Robinson e spalleggiato sui social anche da Elon Musk. Espressione di una violenta ondata di disordini antimigranti, in seguito a un brutale caso di cronaca che aveva visto come aggressore un richiedente asilo sudanese. Le immagini di abitazioni attaccate e famiglie costrette alla fuga hanno richiamato una memoria storica ancora sensibile in Irlanda del Nord, quella dei Troubles, del conflitto tra protestanti filobritannici e cattolici nazionalisti filoirlandesi. In quel periodo decine di migliaia di persone, soprattutto cattoliche, furono intimidite, espulse dai propri quartieri o costrette ad abbandonare le loro case a causa della violenza settaria. Questo è solo un esempio di ciò che di brutto sta accadendo nel nostro mondo, cari fratelli e care sorelle, di motivi di iniquità per adirarsi con noi esseri umani. Dio oggi ne trova decine, purtroppo. I versetti 6 e 7 precedenti a quello che abbiamo ascoltato del capitolo 64 del profeta Isaia tratteggiano una situazione che potrebbe descrivere la nostra attualità. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, perché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare dalle nostre iniquità. Dio è talmente indignato e disgustato dalla malvagità e dalle azioni scorrette che compie l'uomo, che decide di girarsi dall'altra parte, nascondere il volto per non vedere. Sceglie di lasciarci a noi stessi. Dio preferisce abbandonarci. E come dargli torto? Gli ultimi capitoli del libro di Isaia fanno riferimento al periodo storico del cosiddetto post-esilio, quello nel quale, attraverso parole profetiche, si immagina la ricostruzione della nazione di Israele al ritorno dall'esilio in Babilonia. Il progetto di cui si fa portatrice l'ultima parte del libro è quello di chi pensava che la ricostruzione di Israele dovesse partire dal ristabilire la giustizia tra il popolo e non ristabilendo invece la gerarchia politico-religiosa del Tempio o indicando precisi confini di purezza religiosa e razziale, bensì mettendo al centro la giustizia dei bisognosi. È un bel progetto, semplice quanto visionario, che farebbe bene al mondo di oggi. Mettere al centro la giustizia, mettere al centro il noi tutti e tutte, non il potere, non le gerarchie, le divisioni, le fazioni. Nel nostro versetto, infatti, il profeta rivolge una supplica al Signore. Gli chiede di contenere la sua rabbia nei confronti dell'uomo ingiusto, di non ricordare il male compiuto per sempre, ma di dare una nuova possibilità agli esseri umani capaci di pentimento e ravvedimento, gli esseri umani tutti che costituiscono il suo popolo. E allora possiamo fare nostra questa preghiera oggi. Signore, perdonaci per le nostre violenze, per il male profondo e radicale che siamo in grado di compiere. Rivolgi nuovamente il tuo volto verso di noi per trasformarci. Tu ami coloro che praticano la giustizia. Rendici capaci di farlo. Chiamaci al ravvedimento. Amaci e trasformaci. Invece che appiccare fiamme e aggredire, rendici capaci di agire secondo giustizia e riconoscerci tutti e tutte come tuo popolo, come tuoi figli e figlie amate. Amen.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur, con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
3: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio e bentornati a tutte e tutti voi. L'appuntamento con Voci Protestanti ad aprire le dirette di questo mercoledì 24 giugno. Siamo in diretta dallo studio 3 di RBE, Radio Bequit Evangelica, RBE Radio TV, e rimarremo in diretta, non io per tutto il tempo, ma tante persone, tante voci che si alterneranno in questo pomeriggio fino alle 19 questa sera. In questa prima parte di pomeriggio, dalle 14 alle 16, Voci Protestanti, una prima parte in monoconduzione con la sottoscritta Daniela Grill, una seconda parte invece affiancata insieme a Darianna Tedesco, che poi proseguirà con il filo d'Arianna, e infine il pomeriggio si chiuderà con Marta e Samuel con il Mi ritorni in mente. Il brano che vi proponiamo in apertura fa un salto di parecchi decenni fa. Lei è Orietta Berti, Non illuderti mai.

Allora, tanti anni fa in effetti sì, pensavo però più vecchio questo brano, che invece risale al 1971 con appunto la voce di Orietta Berti, Non illuderti mai. Pensavo fosse precedente e invece no, qualche annetto un po' più vicino rispetto appunto all'idea che mi ero fatta. Sono andata a curiosare mentre andavo in onda per verificare l'anno esatto di uscita. Allora, con questo brano Non illuderti mai abbiamo aperto la puntata di Voci Protestanti. Ricordo sempre che oltre alla diretta pomeridiana di questo istante va in onda questo programma, questa prima parte di Voci Protestanti va in onda anche il mattino successivo, e quindi un saluto come sempre doveroso a chi ci segue con la replica. Buon inizio di giornata, visto che appunto la replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino successivo, e quindi ci potete ascoltare ad inizio giornata. E invece, venendo a questo pomeriggio assolato, caldo di ormai fine giugno, un po' di appuntamenti per le prossime giornate. Allora, vi ricordo un incontro che si terrà giovedì 25, domani a Torino alle ore 18 alla Libreria Claudiana, un secondo incontro sul libro Manifesto Scum. Ce n'è già stato uno qualche giorno fa, un incontro che propone un confronto, un dialogo delle letture in collaborazione con il collettivo Rifrazioni, e poi si chiuderà, diciamo, il pomeriggio con un aperitivo condiviso. Mentre sabato 27 giugno, andiamo già verso il fine settimana per ricordarvi un po' di appuntamenti, vi ricordo che ancora legato alla Giornata Mondiale del Rifugiato, che era questo evento che ruotava intorno alla data del 20 giugno, lo scorso fine settimana ci sono state tante iniziative di cui abbiamo parlato, ma qualcuna ancora deve svolgersi, ad esempio questo appuntamento di sabato prossimo, Luserna San Giovanni, organizzato dai servizi inclusione della Diaconia Valdese. Un pomeriggio dalle 15 in avanti agli impianti sportivi di Luserna San Giovanni, con artigianato internazionale, laboratori per famiglie, costruzione di aquiloni afghani e torneo di calcio, a cui tutti e tutte possono iscriversi. Adesso credo ci si possa ancora iscrivere, anche se siete da soli potete comunque inserirvi, infilarvi in una squadra, quindi consultate e scrivete ai servizi inclusione della Diaconia Valdese, trovate il sito Diaconia Valdese oppure i vari canali social su Facebook e su Instagram, e chiedete appunto se c'è ancora la possibilità di potersi inserire in questo torneo di calcio, che vuole essere un torneo di calcio inclusivo e ovviamente aperto a tutti e tutte. Il tutto si concluderà con un aperitivo di chiusura condiviso e gratuito dalle 19 in avanti, quindi sabato 27 giugno a Luserna San Giovanni agli impianti sportivi, ancora eventi legati alla Giornata Mondiale del Rifugiato. Voci Protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

328 8756 845, oppure se preferite diretta @rbe.it. Questi sono i contatti di RBE per scrivere alla nostra redazione, per aggiungere eventi, iniziative alle tante che già abbiamo trovato e che ci avete segnalato, anzi, insomma, continuate a farlo anche per i prossimi periodi. Ci sappiamo che ci sono tante iniziative che si stanno delineando e che riguarderanno questa lunga estate 2026. E a proposito di iniziative e di appuntamenti, beh, io vi ricordo che questa domenica, il 28 di giugno, ci sarà la festa alla Casa delle Diaconesse di Torre Pellice. Anche quest'anno, infatti, per l'ultima domenica di giugno è fissata questa festa, questa giornata di porte aperte alla Casa delle Diaconesse, struttura residenziale per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti della Diaconia Valdese Servizi Saluti. La Servizi Salute, la Casa delle Diaconesse, si trova a Torre Pellice in Viale Gilli, e per la giornata appunto di festa di domenica 28 di giugno è previsto un culto alle 10:15 nel giardino della casa, tempo permettendo, ma il meteo dovrebbe essere diciamo favorevole, quindi si svolgerà negli spazi all'aperto sotto gli alberi appunto del giardino della casa, culto che sarà curato dalla diacona Carola Stobeus della chiesa valdese di Torre Pellice. Poi si prosegue con un aperitivo offerto dalla casa, saranno allestite bancarelle di oggettistica, una esposizione anche di immagini, di fotografie scattate durante le varie attività che sono state svolte con le persone che sono ospiti appunto della Casa delle Diaconesse, poi un gioco con palloncini con premi interessanti dedicato a tutti e tutte. Quindi una mattinata di festa dalle 10:15 in avanti, con aperitivo prima di pranzo, con ingresso assolutamente libero, chiunque può partecipare. Sarà un momento conviviale, un momento anche così piacevole per gli ospiti e le ospiti della Casa delle Diaconesse. E il tema di questa giornata e radici, e quindi sarà curioso capire come sarà declinato anche all'interno ad esempio della predicazione del culto proposto appunto dalla diacona Carola Stobeus. Quindi segnatevi la data, domenica 28 giugno a Torre Pellice, Casa delle Diaconesse in Viale Gilli, una festa, una mattinata di festa a porte aperte con tante attività e ovviamente il culto condiviso.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Voci protestanti, prima parte, ricordo una prima parte che viene anche replicata al mattino successivo, un rinnovato saluto e l'augurio di una buona giornata a chi ci sta seguendo con la replica della puntata, mentre per chi invece sta seguendo la diretta alcune notizie proprio di queste giornate, ad esempio una notizia che riguarda la giornata di domani, appunto il 25 di giugno, che sarà una giornata importante. La notizia l'ho trovata e ve la leggo dal sito nev.it, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, e riguarda la firma del patto delle religioni in Italia, una firma che si terrà appunto proprio domani a Roma nell'auditorium dell'Ara Pacis. I responsabili delle religioni che sono in Italia sottoscriveranno questo patto, che vuole dare continuità e prospettiva ad un lavoro ecumenico che già è stato fatto e avviato. Il titolo che è stato dato a questa esperienza è il seguente: la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Allora, la firma del patto appunto all'auditorium dell'Ara Pacis non è aperta al pubblico, non si può partecipare, ma se qualcuno volesse seguirla è prevista una diretta in streaming, quindi potete collegarvi e seguire appunto in questa diretta che diciamo sostituisce un po' la possibilità di essere presenti. L'ingresso è riservato solo a giornalisti o comunque enti che riguardano e lavorano nella comunicazione. All'interno dell'articolo che ricorda questo appuntamento trovate anche molte dichiarazioni che arrivano dai rappresentanti delle varie comunità di fede che saranno presenti. Ad esempio, ve ne cito alcuni: Monsignor Gaetano Castello, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo, Dionisio, referente nazionale della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia per il dialogo interculturale e interreligioso, Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, Daniele Garrone, presidente della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, e poi ancora Abu Bakr Moretta, presidente della Coreis, cioè delle comunità

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ancora in onda, Voci protestanti, la puntata di questo mercoledì 24 di giugno, in replica a questa prima ora del programma anche il mattino successivo, quindi un saluto a tutte e tutti coloro che ci ascoltano con la replica appunto di mercoledì 25. Prima parlavamo della firma del patto delle religioni in Italia che avviene proprio nella giornata del 25 giugno a Roma, all'Ara Pacis, e torneremo su questo argomento, sicuramente vi daremo degli aggiornamenti. Allora, abbiamo già parlato di una serie di appuntamenti e di eventi, di iniziative. Volevo segnalarvi un nuovo progetto biennale che coinvolge, scusate, la Diaconia Valdese e che sarà attivato nei prossimi mesi nella regione Toscana, in diverse scuole della Toscana. Allora, questo progetto si intitola Un passaporto per il domani. È molto interessante, è un progetto che durerà per 2 anni e che vede appunto tra i vari partner i servizi educativi della Diaconia Valdese, insieme a Chinoa e insieme a Rete Sviluppo. Allora, la sinergia di queste tre realtà permetterà di mettere in campo un'azione multidisciplinare che partirà proprio con l'avvio delle scuole nel mese di settembre, che vedrà coinvolte 74 classi dislocate in 13 istituti scolastici nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Arezzo. Sono queste le 5 città coinvolte, 13 istituti scolastici. Gli interventi che saranno proposti nell'arco dei prossimi 2 anni, quindi è un progetto che dura per 24 mesi, sono i seguenti. Allora, la cultura della pace, quindi l'avviare dei percorsi che dalla base pongano il dialogo, il confronto come unica modalità per evitare appunto il conflitto, quindi la cultura della pace, la cittadinanza digitale responsabile e il consumo sostenibile. E sono, diciamo, tre filoni che andranno ad agire in una seconda fase come prevenzione su, ad esempio, il disagio psicologico, l'abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo e via dicendo. Allora, la cosa molto interessante è che non sono solo, diciamo, dei percorsi pensati per studenti e studentesse, ma anche per famiglie e per docenti. Quindi, diciamo, sono avviati tre filoni differenti: studenti con laboratori, giochi all'interno appunto del percorso scolastico, docenti, percorsi formativi che hanno come focus questi obiettivi, che sono peraltro anche obiettivi dell'Agenda 2030, e incontri di condivisione con le famiglie, pensati anche come supporto alla genitorialità. Quindi si lavora in modo congiunto, come sempre di più accade, giustamente, senza, diciamo, compartimentare troppo i referenti, i beneficiari di questi progetti, sull'ambito studentesco, quindi studenti e studentesse, famiglie correlate e docenti, corpo docente. È molto interessante appunto questo progetto. Il titolo, lo ripeto, Un passaporto per il domani, è stato presentato ufficialmente proprio qualche giorno fa, prenderà il via appunto a settembre 2026 e coinvolgerà la regione Toscana. La notizia, tra l'altro, la trovate anche pubblicata sul sito ufficiale nazionale della Diaconia Valdese, quindi diaconiavaldese.org, anche perché appunto è un progetto che è stato particolarmente seguito, apprezzato, e quindi c'è molta soddisfazione per il fatto che sia stato approvato. Potrebbe essere, perché no, uno spunto da avviare anche in altre zone d'Italia, non solo in Toscana.

Voci protestanti, uno sguardo ancora alla nostra agenda di appuntamenti. Torniamo ad aprire il calendario in queste giornate, diciamo, di inizio ufficiale dell'estate, che propongono anche tanti appuntamenti, tanti incontri, tante iniziative, passeggiate e via dicendo. Allora vi racconto un po' di eventi per i prossimi giorni. Ad esempio, vi ricordo che sabato 27 giugno sarà inaugurata a Fenestrelle la mostra Le tracce del lupo, con testi di Davide Rosso, direttore della Fondazione Culturale di Torre Pellice, illustrazione di Manuela Rosso. Questa mostra, Le tracce del lupo, è un progetto che ripercorre le testimonianze delle valli del Pinerolese e dei confini francesi, in particolare la zona del Queyras, proprio sulla presenza del lupo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista folcloristico. L'inaugurazione di questa mostra, che peraltro rimarrà visitabile fino al 30 agosto, sarà nel pomeriggio alle ore 17 alla Casa del Genio a Fenestrelle. Mentre domenica 28, un appuntamento da ricordare, è a Luserna San Giovanni alle 21 nella sala Albaren. Il gruppo Teatro Angrogna propone la nuova versione dello spettacolo Farfilò, conte e chanson della tradition populaire des Valais. E quindi è una storia di racconto musicale cantato delle tradizioni popolari, appunto, delle valli, non solo in Italia ma anche nella vicina Francia. È uno spettacolo partecipato, propone canzoni in lingua francese ma anche in patois e in italiano, e sarà proposto appunto dal gruppo Teatro Angrogna. L'ingresso è libero, la colletta all'uscita. L'appuntamento alle ore 21 domenica 28 di giugno nella sala Albaren di Luserna San Giovanni.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Siamo in chiusura di puntata, o meglio della prima parte di Voci Protestanti, poi si prosegue con Darianna Tedesco tra poco, e, però prima di chiudere questa prima parte appunto di Voci Protestanti, la parte un po' più dedicata al mondo chiese dintorni, quindi chiese protestanti, evangeliche, chiese valdesi, battiste, metodiste, luterane, via dicendo, volevo ricordarvi ancora un appuntamento per la prossima settimana, perché riparte la rassegna Mi rifugio al cinema al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni, ma intanto segnatevi già la prima data, martedì 30 giugno riparte appunto Mi rifugio al cinema. Sarà proiettato il docufilm Human Forever del regista olandese Jonathan de Jong, che è inserito nel bando invecchiamento attivo della regione Piemonte, ed è una pellicola che parla di come può essere affrontata la demenza in vari luoghi del mondo. L'ingresso è gratuito, la proiezione appunto avviene alle 21:15 nel giardino del Rifugio Re Carlo Alberto a Luserna San Giovanni, località Musset 1. Prima data di questa rassegna cinematografica Mi rifugio al cinema, che torna anche per quest'estate 2026, martedì 30 giugno, e poi si proseguirà nei mesi di luglio e di agosto, ma vi daremo tutte le informazioni dettagliate e complete tra qualche giorno. Intanto con questa segnalazione io chiudo appunto questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo istante, in particolare chi sta seguendo la replica, con voi diciamo ci diamo l'appuntamento domani, mentre chi sta seguendo la diretta, se volete, se potete, se vi fa piacere, rimanete con noi, perché dopo la musica proseguiamo con Voci Protestanti Talk. A tra poco.
1: Stop.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Cara Darianna, eccoti, buongiorno.
0: Buongiorno, Daniela Grill, come stai?
1: Sto bene, sto accaldata. Come buona parte delle persone, immagino.
0: Non ci si può lamentare troppo, alla fine è il 24 giugno.
1: Iniziamo sempre un po' così, nello stesso modo, però insomma ci viene quasi spontaneo, così come ci viene spontaneo ricordarvi le consuete attenzioni da porre, perché le città da bollino rosso stanno aumentando e sappiamo insomma di ondate di caldo importanti anche in altre zone dell'Europa, non solo in Italia. Anzi, notavamo questa mattina, come guardando un po' anche le proiezioni, ecco, le immagini che arrivano dal satellite, come sia veramente ampio il fronte dell'alta pressione.
0: Sì, è un fronte che, essendo francese, è Bordeaux. Se guardate dai colori, non è neanche più rosso,
1: tende veramente
0: al nero. È incredibile, quindi mi raccomando, fate molta molta attenzione. Sembrano raccomandazioni banali, ma poi alla fine non lo sono assolutamente. No. Quindi mi raccomando, non uscite nei momenti in cui il calore è estremo e idratatevi. Idratatevi tantissimo, sali, soprattutto, sai, l'acqua col sale, mi hanno detto.
1: Semplicemente.
0: Esatto, che riequilibra un po' proprio il livello di salinità del nostro corpo, e quindi fate un po' di attenzione.
1: Assolutamente. Noi invece vi teniamo compagnia cercando di rallegrare, ecco, queste ore calde del primo pomeriggio su RBE. Intanto vi ricordiamo anche i nostri contatti: 328 87 57 845, oppure diretta @rbe.it, contatti che potete usare se volete per scriverci e magari aggiornarci rispetto a delle notizie che avete letto, che vi hanno incuriosito o che semplicemente volete condividere con noi, ma anche con chi ci segue e ci ascolta. Apriamo con Alanis Morissette, brano di qualche anno fa, bellissimo, Ironic.

0: Una delle attività che si può fare durante le vacanze, non per forza nei fine settimana, anche semplicemente, non so, un pomeriggio libero.
1: Il bagno nei tumpi.
0: Anche, assolutamente sì, fatelo, qualsiasi corso d'acqua diventa vitale in questo periodo, ma è anche approfittare dell'aria condizionata dei musei.
1: Ora, sagace,
0: è vero, perché bisogna unire l'utile al dilettevole e vi invitiamo anche a scoprire, qualora non l'abbiate mai fatto ancora, il MUC, che è il Museo della Chimica, aperto ormai da vari anni, però tra i musei forse meno conosciuti in Piemonte in generale, ed è un museo interattivo molto carino che offre l'opportunità proprio attraverso delle esperienze pratiche sia a bambini ma anche per adulti, e ve lo dico per esperienza personale, di scoprire un po' di più la chimica, la fisica degli elementi in un'atmosfera anche molto carina, rilassata, semplice, niente, non vi aspettate niente di trascendentale come, non so, la città della scienza di Napoli, che è veramente gigantesca e bellissima, ma in questo caso parliamo comunque di una chicca di Torino, anzi dei dintorni di Torino.
1: Sì, settimo torinese.
0: Esatto.
1: Per essere precisi, il MUC o MUC, perché poi c'è un po' il gioco di parole, match off sul sito, se avete guardato, anzi ve lo faccio rivedere se ci state guardando in video, si gioca un po' su questo match off, cioè tanto di divertimento, di educazione, di creatività, di coinvolgimento, di interattività, ma perché è veramente così. Io sono stata qualche tempo fa insieme ai miei figli in questo museo che ha di bello che è molto interattivo e quindi ad esempio c'è una stanza in cui ti fanno preparare dei cocktail, diciamo, particolari, che ovviamente sono cocktail non da bere, ma che hanno delle reazioni a seconda degli elementi che vuoi inserire, e tu puoi scegliere, c'è cioè proprio il listino dei cocktail che puoi,
0: come fosse un bar,
1: che puoi realizzare, ed è molto divertente per i bambini, piuttosto che ci sono una serie di attività che puoi fare proprio praticamente, cioè è un museo della chimica che vuole veramente mettere la chimica così concretamente alla portata di tutti e di tutte e scoprirla insieme grazie appunto a tutta una serie di esperimenti, piccoli laboratori che si possono gestire in autonomia oppure grazie agli operatori e alle operatrici che sono presenti e che sono bravissimi veramente.
0: Sì, che più che laboratori sembrano quasi degli spettacoli, degli show in determinati momenti, ed è anche un ottimo posto per poter proprio un po' sperimentare, scoprire, passare anche proprio un intero pomeriggio, un'intera mattina con i propri bambini, i propri ragazzi. Anch'io ci sono stata con dei ragazzi anche di diversa età e devo dire che è molto efficace la possibilità di toccare tutto, anzi si deve toccare tutto, si può giocare con qualsiasi cosa proprio per comprendere quella parte della scienza che è la sperimentazione, quindi toccare con mano non so, la teoria dei colori oppure l'acqua, come si comporta determinati elementi, la gravità, il peso che è diverso dalla massa e così via. Quindi se volete passare un pomeriggio, una mattinata differente all'insegna della scienza e della scoperta, approfittate di 4 anni, perché
1: esatto,
0: ci sono proprio c'è il compleanno.
1: C'è un motivo per cui ve ne stiamo parlando del Museo della Chimica, c'è un compleanno.
0: Esatto, perché il 27 e 28 giugno, quindi questo fine settimana che arriva, al MUC si festeggia, diciamo tutte e tre le pronunce, potrà partecipare ai festeggiamenti per i 4 anni, per il 4° compleanno del museo, con un biglietto speciale. Poi verranno attivate anche delle attività particolari, tra cui la caccia al tesoro, degli esperimenti che sono i soliti che si fanno al MUC, ma li faranno XL, quindi non so che cosa ci si debba aspettare, portatevi il caschetto e la mascherina, e anche degli show serali con questo si chiama Match Got Talent, che sarà, si terrà sarà sabato alle ore 21. Chissà cosa succederà in questo
1: show.
0: Non
1: lo so, ma sicuramente sarà divertente. Tra l'altro, questo Museo della Chimica è dedicato anche a Primo Levi. C'è una zona che ripercorre anche la sua storia, la sua vita, il suo lavoro come chimico, e quindi diciamo abbina anche questo risvolto più culturale legato anche al territorio che ospita appunto questo museo. Quindi buon compleanno, Museo della Chimica, approfittatene, se non riuscite questo fine settimana tenetelo come luogo da andare scusate, a visitare nei prossimi mesi, perché ne vale veramente la pena. Così come vale la pena, cara Darianna, andare a Rivalta questo fine settimana, perché si svolgerà il Festival Serre d'Estate.
0: Assolutamente, ve lo racconteremo proprio dal di dentro e anche in anticipo. Tra pochissimo scoprirete il perché.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. All'interno di Serre d'Estate, questo appuntamento di cui appunto vi stiamo parlando in questi giorni, che si svolgerà dal 25 al 27 di giugno, come sempre coordinato da Binaria Gruppo Abele, avremo anche il filo educativo. Allora, per parlare di questa realtà abbiamo con noi al telefono Andrea Zenoni, volontaria ma anche insegnante, educatrice e fondatrice proprio del filo educativo. Buongiorno Andrea, benvenuta su Radio Bequit.
2: Ciao, buongiorno, grazie, ciao a tutti e a tutte.
1: Allora, che cos'è filo educativo, Andrea? Nasce, quando nasce, che idee porta?
2: Allora, sì, filo educativo è un, diciamo, gruppo di lavoro, una costola interna, ecco, della comunità del filo d'erba, nel senso che è stato creato, ecco, l'anno, diciamo, esisteva già una serie, diciamo, di progettualità riguardanti un po' il mondo dell'educazione, laboratori per bambini e bambine, adolescenti all'interno della comunità e del vivaio del filo d'erba già da anni, da decenni, ma in particolare dal periodo della pandemia, ecco, io e una serie di altre appunto persone, insegnanti, educatrici, ci siamo un po' ritrovate in quel momento, ecco, a dirci forse è il momento un po' per coordinare, ecco, e mettere su carta, anche progettare un po' meglio quelle che sono già delle attività che in collaborazione con appunto la libreria, con Binaria, si facevano magari già prima o addirittura in vivaio nell'orto. E quindi, insomma, è un progetto che è iniziato dal 2020 e abbiamo un po' ragionato su quali erano i punti di forza, le caratteristiche della comunità del filo d'erba, quindi un po' i temi riguardanti l'accoglienza, le relazioni, ma anche appunto la sostenibilità, il mondo legato alla natura, o anche appunto magari temi che sono un po' in sinergia sempre con Binaria, Libera, l'associazione contro che si occupa appunto del contrasto alle mafie, e abbiamo un po' pensato, diciamo, una serie di laboratori su questi temi un po' cardine, ecco, dell'associazione del filo d'erba, anche se vuoi. E quindi dal 2020 abbiamo iniziato a proporre dei laboratori per bambini e bambine, letture animate, laboratori nell'orto, e all'interno, ecco, di questi laboratori ci siamo confrontati, abbiamo interagito con le scuole del territorio, con la cittadinanza e ovviamente ci siamo rapportati con Binaria e con la comunità, perché le facciamo sostanzialmente qui all'interno della nostra comunità. Ecco.
1: Certo. Quindi, diciamo, vi rivolgete, mi sembra di capire, ad un pubblico giovane, un po', sì. questo è il vostro focus.
2: Esatto, sostanzialmente collaborando con le scuole del territorio noi lavoriamo sia con i bambini dell'infanzia che con le bambine e le bambini invece della primaria e della secondaria, quindi abbiamo un po' questa fascia d'età, ecco, dai 3 ai 14 anni sostanzialmente, quando proponiamo i laboratori proprio in collaborazione con le scuole del territorio. Quando facciamo invece i laboratori in collaborazione con Binaria, magari è dai 3 anni in su, ecco, però sì, sostanzialmente per i più piccoli e le più piccole, ecco, che frequentano, perché ovviamente frequentano Binaria, facciamo letture, insomma, passano di qua bambini e bambine. Ecco.
1: Certo. E quindi, se qualcuno eventualmente volesse contattarvi, insomma, per un percorso, voi siete anche a disposizione.
2: Sì, noi assolutamente. Nel corso degli anni stiamo organizzando come filo educativo, a prescindere da Serre, ma anche laboratori, incontri di genitorialità, quindi bambini e genitori insieme. Però sì, diciamo che cerchiamo ogni anno, ecco, di fare delle proposte per il territorio in modo da dare anche uno spazio alle famiglie e ai bambini e alle bambine che si accompagnano. Quindi sì, siamo disponibili, ecco, anche a ragionare,
1: certo,
2: su quelle che arrivano come proposte.
1: Certo, sì. Anche mi sembra di capire in continuità, no? Appunto, il non slegare l'aspetto genitoriale educativo all'aspetto proprio semplicemente di lavoro con i ragazzi, ma anzi, quando si riesce a lavorare insieme, ancor meglio, perché è tutto più, diciamo, coordinato e fluido.
2: Esattamente, sì. Abbiamo ragionato appunto anche con i genitori su alcune tematiche, alcuni diciamo focus importanti, ecco, su cui ragionare insieme, e quindi sì, abbiamo lavorato anche con loro, ecco, in questo senso.
1: A Serre sarete presenti sia il giovedì 25 che il venerdì 26, sì. E anche il sabato, oppure no, siete solo su questi due giorni?
2: Allora, in realtà tutta la proposta Kids per
1: video, okay, la gestite voi.
2: Noi, esatto. Però diciamo che in alcuni momenti ci siamo noi, in alcuni momenti invece abbiamo anche l'onore di avere invece degli autori, delle autrici, ecco, o altre realtà che ci accompagnano in questa, nella proposta per bambini e bambine. Quindi per esempio ci saremo, le dico, vado un po' incarrellata.
1: Sì.
2: Ci saremo come il giovedì all'inizio, dall'inizio del festival, dalle 18:30, i primi appuntamenti, ci saremo proprio noi che faremo delle letture animate. Tra l'altro, siccome il tema è di sera d'estate, diciamo, seminare idee, coltivare movimenti, parleremo un po' di movimento, ecco, anche in quel senso lì, con delle storie che leggeremo il giovedì. In parallelo, tra l'altro, anche se non lo gestiamo noi, abbiamo contattato già da diversi anni, collaboriamo con l'associazione Ecco per Ludo di Pio Sasco, che proporrà invece per i più grandi, quindi se noi facciamo una lettura per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, ci sarà sempre il giovedì invece un momento, uno spazio dedicato ai giochi da tavolo per, diciamo, un po' più grandi, dai 7 agli 11 anni. Il venerdì ci saremo sempre noi in collaborazione con Binaria per un'altra lettura, dalle 17:30, diciamo, un laboratorio lettura su un albo, ecco, che si intitola Il Seme, una lettura di un albo poetico. E il sabato invece abbiamo, diciamo, collaborato, abbiamo chiesto, ecco, il circolo Arci Hakuna Matata di Bruino di occuparsi loro, ecco, diciamo, di un momento dedicato in mattinata. Quindi ci sarà anche sabato mattina, c'è nei locali della biblioteca, collaboriamo, ecco, in questo senso anche con la biblioteca Silvio Grimaldi, un laboratorio magico con una lettura di un kamishibai, diciamo, più espressivo, sempre sui temi, ecco, diciamo, della libertà, del movimento.
1: Quindi spazio alle zone kids sempre, in tutti i giorni di Serre d'Estate comunque.
2: Esattamente. E anche il pomeriggio di sabato avremo l'onore di avere, ecco, Emanuela Bussolati, che è una grande autrice, illustratrice, architetta, insomma, che porterà un laboratorio molto divertente di letture animate e un laboratorio, ecco, sui suoi albi. Quindi ci sarà proprio l'autrice sabato pomeriggio dalle 16:30 alle 19 che gestirà due momenti di laboratorio per i bimbi e le bimbe, molto molto bello, quindi è una bella occasione anche per incontrare un'autrice, ecco, che viene a trovare i lettori.
1: Bello, sì, e come dice il festival, appunto, Serre d'Estate, questo festival che fa comunità, anche questo fa comunità, incontrare autori, autrici, e magari appunto raccogliersi per scambiarsi idee, confrontarsi, e fa parte, ecco, di questo focus che Serre d'Estate pone ogni anno. Allora, grazie mille Andrea Zenoni per averci raccontato qualcosa in più rispetto a questo spazio, il filo educativo, anche i progetti appunto di questa realtà che porti avanti insieme a colleghi e colleghe. Vi troveremo a Serre d'Estate dal 25 al 27 giugno a Rivalta di Torino, e buon lavoro in generale, al di là adesso di questo festival, però per tutte le vostre attività che portate avanti.
2: Grazie mille, grazie, assolutamente, ci vediamo al festival, ecco.

0: Ringraziamo ancora Andrea Zenoni del Filo Educativo, è stata con noi per parlarci di una parte delle attività che saranno presenti a Serre d'Estate. Ci sono tante iniziative, d'altronde il titolo, come ci ricordava anche Andrea, è Seminare idee, coltivare movimenti, e direi che di movimenti, di semine ne hanno fatte tante, quindi sta nascendo, germogliando tante iniziative.
1: Sì, in realtà nel corso degli anni tanti semi, tante strade si sono percorse, e quindi l'edizione di quest'anno sarà molto interessante. Se avete l'opportunità di recarvi anche solo uno di questi giorni, dal 25 al 27 giugno a Rivalta, vi diciamo, ne vale assolutamente la pena. Ma poi comunque avremo anche dei collegamenti tra domani e dopodomani proprio da Serre d'Estate, quindi anche se non potete esserci fisicamente, sappiate che in qualche modo ve lo racconteremo, cercheremo comunque di fare un po' come abbiamo fatto col Salone del Libro, per farvi, anche con il Prado, per farvi essere lì qualora non possiate di persona, oppure per farvi venire il languorino.
0: Allora intanto noi dobbiamo fermarci, lasciare spazio al GR di Popolare Network, ritorniamo tra pochissimo sempre con Voci Protestanti Talk, a tra poco. Yo, yo. Hey.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bo-

0: Ritmida. RBE. Vicina a te.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 15.30. Il segretario generale della NATO ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Lo afferma un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo l'intervista rilasciata da Mark Rutte a Fox News. Il segretario generale della NATO ha affermato che 500 aerei statunitensi hanno utilizzato basi italiane per supportare l'operazione militare in Iraq. In dichiarazioni che hanno suscitato polemiche in Italia con le opposizioni che hanno chiesto alla Presidente del Consiglio di riferire immediatamente in aula.
2: Il segretario generale della IE, Rafael Grossi, ha detto che gli ispettori dell'organizzazione visiteranno l'Iran sulla base del memorandum firmato la scorsa settimana. Grossi non ha detto quando questo avverrà, ma ha sottolineato l'importanza di questo passaggio. Solo ieri Teheran aveva negato di avere concordato con gli Stati Uniti questioni specifiche sul suo programma nucleare e aveva precisato che in ogni caso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati.
1: In Crimea diverse località sono senza corrente elettrica, blackout anche a Sebastopoli, la principale città della penisola. La regione è stata attaccata questa mattina con una serie di droni ucraini. La Crimea era stata annessa dalla Russia già nel 2014. Kiev sta intensificando i suoi attacchi in quella zona con l'obiettivo di isolarla rispetto al resto dei territori occupati da Mosca.
2: Processo Regeni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite l'Avvocatura dello Stato ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano. Nel corso del suo intervento in aula, l'Avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Oggi è il secondo giorno di udienze di questa fase del processo. Ieri, durante la requisitoria, la Procura di Roma aveva chiesto una condanna all'ergastolo e 17 anni e mezzo di reclusione per i 4 imputati.
1: Il governo si accorge che è in atto un'ondata di calore senza precedenti. Domani ci sarà una riunione tecnica al Ministero per monitorare questa ondata di calore, lo ha affermato il Ministro della Salute Orazio Schillaci in quella che di fatto è la prima dichiarazione che arriva da un membro del governo sulla situazione. Fin qui l'unico altro atto è stato il ripristino delle linee guida per il lavoro, che non sono ancora state pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione straordinaria e il cui merito è stato duramente criticato dai sindacati. Schillaci ha parlato della diffusione di un decalogo per i più fragili ed ha scaricato la responsabilità sulle regioni per quanto riguarda appunto il lavoro. Ieri è morto un agricoltore nell'Odigiano, mentre molti pronto soccorso denunciano un'impennata di accessi dovuta ai malori.
2: La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sul suicidio in carcere di un 23enne che si è ucciso ieri sera dopo essere stato arrestato domenica con l'accusa di violenza sessuale su minori per avere molestato 4 tredicenni. Il giovane richiedente asilo e incensurato al momento dell'arresto ha ammesso le proprie responsabilità. Lunedì mattina è stato portato in carcere a Canton Mombello, dove ieri sera si è ucciso impiccandosi nella sua cella con un lenzuolo. La Procura di Brescia vuole ricostruire la gestione del detenuto, che non era mai entrato in un carcere prima di lunedì.
1: Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
0: Popolare Network. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: E dopo l'informazione con Popolare Network ritorniamo in Voci Protestanti Talk, ritorniamo nella nostra trasmissione di metà pomeriggio con anche la raccomandazione di farci sapere cosa accade. Adesso noi parliamo ovviamente di festival che in qualche modo ci vedono protagonisti, con cui collaboriamo, ma sappiamo che ce ne sono tantissimi, quindi voi segnalateceli, magari siete a conoscenza del Festival delle Rocche Piatte in Val non so cosa, ditecelo e noi lo ricorderemo, oppure delle passeggiate, delle camminate che secondo voi sono diciamo affrontabili da tutti e da tutte, e a noi farà piacere ricordarle a chi ci segue e a chi ci ascolta.
1: E noi vi raccomandiamo a questo punto un'altra occasione per godere del cinema all'aperto, oltretutto in una bellissima atmosfera. Parliamo infatti del cinema nel parco del castello di Miradolo, e saranno 7 serate tra cinema, natura e ascolto immersivo. La prima serata sarà il 26 giugno, per poi continuare fino al 7 di agosto, e avrete l'opportunità non soltanto di essere immersi in un'atmosfera molto bella, ma anche di poter assistere alle proiezioni di alcuni film che quest'anno circa e l'anno precedente hanno sbancato i botteghini. Quindi parliamo per esempio di Barbie, parliamo di Wicked 2, quindi film che sicuramente vi potranno piacere. Ma c'è una particolarità che molto spesso viene utilizzata ormai per le serate, soprattutto all'aperto, sia di musica che di cinema, e parliamo del silent cinema, cioè
0: è
1: non
0: vero.
1: Perché non ci sono parole, non c'è sonoro e quindi ve lo vedete
0: non sono
1: così
0: film
1: muto.
0: Muti, no. Sono però film che ascoltate attraverso delle cuffie, quindi all'ingresso di questo appuntamento Cinema nel Parco al Castello di Miradolo vi verranno consegnate delle cuffie e voi potrete ascoltare il film, ma se volete un attimo distaccarvi da, magari l'avete già visto, un passaggio che forse non lo so, non vi va di vedere, potete toglierle e immergervi nel suono della natura per qualche minuto e poi ve le rimettete e proseguite con il film.
1: Esatto.
0: In questo modo non si disturba, tra l'altro, anche tutto il parco del Castello di Miradolo, che è ricco di vita animale, e quindi insomma è un metodo giusto.
1: Assolutamente. E un'altra cosa per cui è molto positivo poter sfruttare questa occasione è che le cuffie possono modificare sia il volume, quindi vi potete mettere il volume che preferite, perché ogni tanto, sai, al cinema ci sono i volumi molto alti, magari qualcuno ha degli apparecchi acustici, dà un po' fastidio, e si può anche switchare attraverso proprio una semplice levetta tra la versione o doppiata oppure nella sua versione originale.
0: Quindi questa è la novità, è vero, questa è una novità di quest'anno. Cinema nel Parco adotta questa versione della proiezione multilingua, quindi potete scegliere anche un'altra lingua ed eventualmente ascoltare il film nella versione originale. Questa è una bellissima cosa.
1: Una bellissima cosa, come saranno bellissimi anche i film. Tra gli altri ci sarà Biancaneve, Elliot, Wicked e Wicked 2, ne abbiamo già parlato. Un altro film che io devo assolutamente recuperare è Hamnet, Nel nome del figlio, che è una storia che si ispira oltretutto a un romanzo che riprende quella che era l'atmosfera, una storia legata a Shakespeare, quindi molto bello, drammaticissimo, ve lo dico, almeno mi hanno raccontato che è molto drammatico, ma veramente molto molto bello.
0: Quindi un'alternanza di film d'animazione pensati per un pubblico più giovane e film invece un po' più impegnati, oppure anche qualcosa di via di mezzo. Dal 26 giugno fino al 7 agosto, tutti venerdì sera alle 21:30, Cinema nel Parco. Cosa dovete portarvi? Una borraccia e un plaid per sedervi appunto nel parco. Ci sono comunque anche delle sedie a disposizione, però è molto bello insomma approfittare del parco e della sistemazione che più vi aggrada. Tra l'altro gli schermi sono più d'uno, quindi potete appunto anche scegliere lo schermo a vostro piacere, magari in una zona un po' più appartata, oppure nel bel mezzo del prato.
1: Io consiglio anche l'antizanzare.
0: Ah beh, sì, assolutamente, questo è necessario.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: decime.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Torniamo a parlare di un appuntamento ricorrente che caratterizza il nostro territorio e che ha anche un discreto successo nelle ultimissime edizioni, infatti un pullulare di queste date. Stiamo parlando delle date di Caffè Alzheimer. Vi diamo continui aggiornamenti su quando ci sono e dove sono, perché è un calendario un po' diffuso sul territorio, lo capiamo un po' complesso, allora ve lo ricordiamo continuamente.
3: Esatto, tra l'altro ci stiamo avviando anche verso la fine di questo calendario, che è dallo scorso settembre che vi raccontiamo. Le date sono tante, i caffè Alzheimer sono tanti, ce ne sono in particolare per quanto riguarda il territorio del Pinerolese 3 attivi, anzi 4 se vogliamo estenderci anche a Vigone. Ce n'è uno appunto a Vigone, uno a Pinerolo all'Hotel Barrage, uno a Villar Perosa che si svolge solitamente nella casa della Chiesa Valdese, e uno a Torre Pellice. In questo caso la prossima data che vogliamo citarvi è quella del 29 giugno e sarà la penultima data del Caffè Alzheimer di Pinerolo all'Hotel Barrage, dalle 14.30 alle 17. E un appuntamento che sarà dedicato in modo particolare alla
2: qualità
3: cura
2: della vita.
3: Esatto, sì. Alla cura,
2: infatti il titolo è Abbi cura di te, l'importanza della qualità della vita per chi si prende cura di una persona con demenza. Quindi in questo caso in particolare si parlerà soprattutto di tutti i caregiver, quindi le persone che si occupano delle persone con demenza, che hanno necessità prima di tutto di fare rete, di non sentirsi sole e magari anche di avere un supporto il più possibile proprio sul quotidiano. A volte non sono neanche dei dettagli tecnici, ma è avere veramente magari delle nuove idee su come affrontare
3: il percorso,
2: sì. Esattamente.
3: Cosa, a volte anche solo confrontarsi,
2: esatto,
3: e non sentirsi soli in questi momenti che in effetti a volte sono veramente drammatici. Quindi sapere che qualcuno li sta affrontando come te, che sta patendo le tue stesse difficoltà, insomma aiuta a non sentirsi magari anche inadatti, fuori posto. Ognuno fa come riesce. Sono degli appuntamenti tra l'altro importanti, perché forniscono anche proprio degli strumenti utili che si possono mettere in pratica e che ci aiutano nella gestione appunto quando c'è il problema della malattia, della demenza o dell'Alzheimer. E tra l'altro il programma completo è vero che è in addirittura d'arrivo, ma lo trovate pubblicato comunque sul sito servizisalute.diaconiavaldese.org e quindi potete comunque andarci a dare ancora uno sguardo. Noi dobbiamo chiudere però adesso.
2: Esatto, noi concludiamo qui con Voci Protestanti Talk, ci rivedremo e risentiremo domani sempre a partire dalle 2 con Voci Protestanti e poi dalle 3 con Voci Protestanti Talk.
3: Io mi eclisso, vado via, vi saluto, lascio invece continuare dopo il GR curato dalla nostra redazione, Darianna con il suo filo. Darianna, ciao,
2: ciao.
3: A domani.

Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. Questa mattina alla raffineria Sarpom di Trecate nel Novarese un lavoratore di 35 anni è stato investito da un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale maggiore della Carità di Novara, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il lavoratore sarebbe un dipendente di una società appaltatrice impegnata in attività di manutenzione. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti i carabinieri e i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza degli incidenti sul lavoro per effettuare rilievi del caso. Sarpom in una nota fa sapere che parallelamente è stata avviata un'indagine interna. Si sono conclusi oggi a Genova, al cantiere del Terzo Valico, gli scavi della galleria di ventilazione di Polcevera, lunga circa 2 km. Secondo quanto dichiarato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'intervento rappresenta un'opera strategica per i collegamenti tra il sistema portuale ligure, il Nord Italia e l'Europa, rafforzando così il trasporto ferroviario di merci e passeggeri. Il MIT comunica inoltre di star procedendo secondo il cronoprogramma previsto. Un ottimo risultato secondo Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Considerando che l'intervento appena concluso sia stato tecnicamente complesso, realizzato con 4 fronti di scavo simultanei e con il sottoattraversamento della linea Genova-Milano, mantenuta sempre in esercizio senza interruzioni del servizio. Continuiamo a monitorare l'avanzamento dei lavori con l'obiettivo di rispettare i tempi previsti, assicura Rixi. È arrivata questa mattina all'aeroporto di Fiumicino Dina Alberizia, l'attivista piemontese catturata in Libia e detenuta per 30 giorni nella cella di una caserma libica. Lei e l'attivista Domenico Centrone sono stati sequestrati un mese fa dai militari del generale Haftar alle porte di Sirte, in Libia. I due facevano parte del convoglio dell'equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia, intento a portare ambulanze, case mobili e camion di aiuti sanitari ed alimentari. L'attivista astigiana ha ringraziato il console e il governo italiano, ma anche le persone comuni che si sono mobilitate. Vorrei che l'attenzione passasse alla Palestina e a Gaza, perché il motivo per cui noi ci siamo trovati in prigione per un mese è perché siamo persone comuni che non riescono a tollerare di non fare qualcosa per modificare la situazione, ha dichiarato Dina Alberizia. Fedeli alla tradizione del farò di San Giovanni, nella serata di ieri quasi 5.000 persone hanno assistito all'esito incerto della direzione del rogo, se sembra aver proteso verso Palazzo Madama. Oggi Torino ospiterà un denso programma di iniziative ed eventi. Per tutta la giornata i musei GAM, MAU e Palazzo Madama saranno aperti con tariffa ridotta. Ampio spazio sarà dedicato allo sport sul Po, si terranno infatti un torneo di beach volley, una regata di canottaggio, una gara di dragon boat e il tradizionale palio in canoa. Non viene trascurata neanche la musica, con la sfilata musicale Scorri Banda di San Giovanni alle ore 18. Allo stesso orario si terrà all'Auditorium Rai Arturo Toscanini il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale del Rai e alle 19 poi Piazza Vittorio verrà animata dal Vertical Stage Block Party. 4 balconi affacciati sulla piazza diventeranno palchi urbani per una lunga maratona musicale che dovrà alternarsi numerosi artisti, tra cui l'ospite d'onore Ensi. Al termine del concerto il cielo di Torino si illuminerà con la tradizionale spettacolo pirotecnico, prolungati gli orari della metropolitana fino a l'una di notte. Da domani, 25 giugno, fino a domenica 5 luglio, tornerà ad animare le colline del Monferrato il Festival Vignale di Danza. Come nelle passate edizioni, gli appuntamenti internazionali prevederanno masterclass e residenze artistiche, le lezioni dedicate alla disabilità, coordinate e presentate dalla direttrice Michela Maggiolo. La manifestazione, da oltre 50 anni punto di riferimento artistico e culturale del territorio, pone al centro la danza e la sua continua evoluzione, contaminata dall'arte e dalle bellezze del territorio del Monferrato. Vignale in danza, realizzato dall'Associazione Culturale Stabilimento delle Arti con il Comune, con i contributi di Fondazione CRA, del Consiglio Regionale Piemonte e da numerosi comuni dell'Alessandrino, riprenderà con numerosi ulteriori appuntamenti da fine agosto fino a novembre 2026. E adesso passiamo al meteo, perché domani, giovedì, il meteo in Piemonte sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone africano Caronte. Anche questa giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso, specie al mattino. Nel pomeriggio sono previsti temporali di calore sulle Alpi, isolati in pianura. Le temperature si aggireranno tra i 23 e i 37 gradi e anche in Liguria la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio invece previsti maggiori annuvolamenti ma innocui. Le temperature massime saranno tra i 31 e i 34 gradi, con venti deboli, mare calmo e caldo. Io vi ringrazio per l'attenzione, la prossima edizione del giornale radio sarà alle ore 18. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con D'Arianna Tedesco, rigorosamente senza la posta.

Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Oggi ve lo preannuncio, una puntata un po' particolare, un po' speciale, perché nella seconda parte, subito dopo Muoversi in Piemonte, vi proporrò la visione di un reportage in due parti, quindi uno andrà in onda oggi e uno tra qualche giorno, la prossima settimana, con tema Emporio Solidale. Ma prima vorrei anche fare un po' il punto della situazione rispetto al calore che caratterizza non soltanto Torino e le principali città di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, ma le città di tutto il mondo durante queste ondate di calore. E allora è sempre più chiaro, più ovvio a tutte e tutti che bisogna fare qualcosa per riuscire da una parte ovviamente a diminuire, limitare il riscaldamento globale, ma dall'altra parte anche riuscire a ripensare alle nostre città affinché anche durante queste ondate di calore le città non diventino roventi e invivibili di fatto. E allora vi voglio proporre il progetto Future Four Cities, che è prodotto, pensato e ideato da Will Media, quindi capiremo un po' quali sono queste proposte e poi vi voglio parlare proprio di un festival, una sorta di grande congresso che avverrà a settembre proprio nell'ambito di rivedere le nostre città per essere sempre più compatibili, soprattutto appunto con il caldo crescente a livello globale. E ascolteremo anche della buona musica, oltretutto durante questa puntata, ovviamente, Malcolm Strachan con Quest for Love.

Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna. Io sono d'Arianna Tedesco e oggi usciamo un po' fuori dai confini semplicemente di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, perché vi voglio parlare di un progetto che parte da un'idea molto chiara, ovvero sia come fare per rivedere le nostre città per renderle comunque delle zone vivibili, abitabili anche durante le ondate di calore o anche semplicemente durante l'estate. Sappiamo che le nostre estati sono sempre più caldo e le città in particolare, quindi proprio le zone fortemente urbanizzate di tutto il mondo, sono i luoghi in assoluto più caldi e dove veramente è difficile vivere. Lo vediamo in questi giorni, soprattutto in Francia, ma non soltanto, è percepibile proprio anche senza un termometro per chi sta in una grande città e per chi invece ha l'opportunità invece di essere in una zona appunto non così urbanizzata. Questo è lo spunto principale di quello che è un progetto di Will Media. Will Media è una piattaforma di format che proprio hanno alla base quello di creare uno spazio, degli spazi per i curiosi del mondo e soprattutto per le persone giovani, diciamo dai millennial alla generazione Z, che vogliono fare qualcosa, vogliono informarsi, vogliono discutere, vogliono attivarsi, vogliono capire dove sta andando il mondo per capire appunto che cosa fare. Uno di questi progetti si chiama Future for City, l'ecosistema delle città che cambiano, e in questo caso parliamo proprio di un progetto che vedrà anche degli incontri fisici, in questo caso dal 25 al 27 di settembre 2026 nella città di Torino, ma in realtà molti di questi incontri saranno anche si potranno anche seguire online. Di che cosa parliamo? Parliamo proprio di spunti, di una community di persone che si ritrovano per discutere di progetti che partono proprio dal basso. Infatti ve ne parlo perché sarà possibile presentare un proprio progetto anche molto semplice per rivedere le dinamiche delle nostre città in questa chiave, sempre più da una parte sostenibili ma soprattutto che consentino alle comunità che vivono in città di viverci nel più possibilmente migliore dei modi. E c'è la possibilità di inviare ancora le vostre proposte entro il 29 di giugno. Come fare? Andando sul sito Future for Cities. Ma io vi voglio parlare in particolare di un progetto che già esiste, che va a proporre delle possibili soluzioni per quanto riguarda proprio la vita in città che diventano sempre più calde, che già vengono attuate in varie parti del mondo, e sono 10 proposte che trovate anche sui canali social, soprattutto Instagram di Will Media, e che partono per esempio dalla idea di rendere il più possibile le superfici che ci sono in una città, che molto spesso sono superfici di cemento, sono superfici che trattengono molto il calore e oltretutto non lasciano assorbire l'acqua, ad esempio, trasformarle sempre più in verdi. Una delle prime idee, per esempio, è di convertire tutti i binari del tram in delle zone verdi. In città come Torino o comunque delle città europee, molto spesso laddove sia possibile queste zone sono già verdi. Un'altra opportunità che arriva da Vienna, per esempio, è quella di installare dei nebulizzatori in alcune zone della città, soprattutto dove si va a riunire la comunità, la socialità, quindi piazze o luoghi di incontro all'aperto, quindi coprirle con delle panchine coperte e nebulizzate. Questo già sarebbe un ottimo aiuto per le persone, soprattutto per i più anziani, per i bambini e così via. E oltretutto un'altra proposta, che in questo caso arriva da Atene, è di portare del verde di vario tipo, che potrebbero essere orti ma anche semplicemente giardini e così via, sui tetti. I tetti, soprattutto quelli piatti, non so, di un'officina, di un grande centro commerciale, di farli diventare sempre più verdi, riducendo anche il costo dei condizionatori, perché il verde sul tetto andrebbe proprio a fare da barriera rispetto al riscaldamento del sole. Una proposta che arriva da Parigi, una delle
delle città interessate dall'ondata di calore, della canicule che sta interessando la Francia in questi giorni, e di riuscire a fornire a tutta la popolazione delle aree verdi, delle isole di freschezza, così come vengono descritte in questo piano regolatore francese, per cui i parigini vivono entro 7 minuti da parchi verdi, quindi possono trovare un po' di frescura proprio nei parchi. Un'altra idea, in realtà è abbastanza storica, lo vediamo anche nel nostro sud Italia, in Grecia, nel Mediterraneo, è il più possibile dipingere le pareti delle abitazioni, degli edifici, con il colore bianco. Questo, la vernice bianca, è capace di riflettere di più i raggi del sole. Parliamo di meno 4,5 gradi di giorno e meno 10 di notte. Considerando quanto stiamo patendo anche di notte il caldo, non è una cosa da poco. Parliamo poi del bosque metropolitano, che è un'idea di Madrid, e cioè che c'è un progetto entro il 2033 per cui la capitale spagnola, conosciuta anche per essere un territorio particolarmente arido, particolarmente caldo della Spagna, completerà una cintura verde intorno alla città lunga ben 75 chilometri. E allo stesso modo Vienna, un po' come Parigi, ha pensato di fornire alla cittadinanza, nel suo piano regolatore, la possibilità di avere delle piscine pubbliche, che sono in realtà già state costruite dal 1920 in zona, ben distribuite sul territorio, e che siano soprattutto nei mesi estivi gratuite o con dei prezzi accessibili. Questa idea c'è stata anche per esempio a Torino vari anni fa, soprattutto

0: questa ondata di calore anche in Piemonte stia portando ad una possibile siccità molto grave poi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Quindi già un osservatorio è un bel passo avanti, ma in questo caso parliamo proprio in modo specifico di quelle attività da attuare proprio nelle zone urbane. E poi c'è un'altra proposta, soprattutto per quanto riguarda le città che si trovano nei pressi delle acque marine, e di utilizzare l'acqua del mare per raffreddare gli edifici, soprattutto gli edifici commerciali ed industriali, che richiedono una grandissima quantità di energia se li si vuole, per esempio, raffreddare con dei sistemi di climatizzazione, pompe di calore e così via. Un'ultima idea che ci arriva da Phoenix, negli Stati Uniti, zona particolarmente irraggiata, è che l'Arizona State University stia testando in alcune zone i coal pavement, ovvero sia delle superfici su cui ovviamente si può anche viaggiare in auto, che possono essere utilizzate su vari tipi di edifici, che riflettono la luce solare abbassando le temperature fino a 6,6 gradi in meno, e sono proprio pavimentazioni riflettenti che assorbono meno calore possibile, ma senza essere eccessivamente riflettenti per l'occhio umano, quindi con una gamma di grigio che permetterebbe proprio questa opzione. Allora, adesso cediamo la linea a Muoversi in Piemonte e poi torneremo proprio parlando invece di Emporio Solidale.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rbe.it.
4: Ed eccoci nuovamente sulle frequenze di RBE. Vi voglio lasciare alla visione, al godimento di una parte, di una prima metà di un reportage che parla di Emporio Solidale in Valpellice. Infatti dal 2025 in Valpellice è iniziato il percorso verso l'apertura di un Emporio Solidale di comunità. E allora questo reportage di oggi e la seconda parte la potrete invece vedere e sentire lunedì, sempre durante la seconda parte del Filo d'Arianna, vi parlerà di come si è arrivati a questa creazione e cosa ci racconta il territorio di realtà che sono già in atto e di chi sono anche gli attori coinvolti proprio nel percorso di questo Emporio Solidale della Valpellice.
5: Dal 2025 in Valpellice è iniziato un percorso verso l'apertura di un emporio solidale di comunità. Un percorso che è una vera e propria esperienza collettiva, che nasce dalla collaborazione tra enti pubblici, associazioni, chiese, cittadine e cittadini impegnati nel territorio. Nel percorso della Valpellice sono coinvolti vari enti e varie realtà: le parrocchie cattoliche, le chiese valdesi, l'esercito della salvezza della Valpellice, che da tempo gestiscono servizi di ascolto e di distribuzione di pacchi alimentari, la Croce Rossa Italiana, comitato di Torre Pellice, la Diaconia Valdese CSD, la Caritas diocesana, il CIS, i comuni dell'Unione Montana del Pinerolese, il gruppo di acquisto solidale della Valpellice, la Società Generale Operaia di Torre Pellice e il Circolo Legambiente Valpellice. Organizzazioni di volontariato come la Nuova Associazione Arcobaleno, l'Emporio Una Goccia di Pinerolo, il Riuso, il Centro di Volontariato Valpellice. Proprio il Centro di Volontariato Valpellice ha assunto il ruolo di partner capofila, presentando un progetto nell'ambito del bando SRG07 Smart Villages del Gales Cartone Valli Valdesi. L'obiettivo è quello di sostenere

0: il percorso, i lavori di ristrutturazione, l'allestimento degli spazi, che sono tutti passi indispensabili per l'apertura dell'Emporio, prevista per il 2027. In queste due puntate, in queste due trasmissioni, racconteremo che cos'è un Emporio solidale di comunità e approfondiremo come si sta costruendo questo percorso nei territori della Valpellice. Che cos'è quindi un Emporio solidale di comunità? Lo abbiamo chiesto a Nazario Dell'Aquila, membro del consiglio direttivo del Centro del Volontariato Valpellice.
1: L'Emporio Solidale è uno spazio in cui le persone in stato di bisogno possono fare la spesa gratuitamente attraverso una tessera appunti che è precaricata e tiene in considerazione il numero del nucleo familiare. Se possiamo considerare l'Emporio un piccolo mini market che è rivolto a persone singole e a nuclei familiari che hanno un ISEE basso. E l'Emporio non è solo una risposta ai bisogni alimentari, può essere anche un luogo in cui si può rispondere a tutti i bisogni che oggi ci troviamo ad affrontare, che sono sempre maggiori.
0: In tutta Italia non mancano esempi di mini market solidali dove le persone in difficoltà possono recarsi a fare la spesa, gratuitamente tra l'altro, presentando una tessera a punti. Tra questi c'è l'Emporio Una Goccia a Pinerolo, aperto nel 2014. È nato su iniziativa del Centro Ecumenico di Ascolto, attivo dal 1992, grazie alla collaborazione tra la Chiesa Valdese di Pinerolo e la Caritas diocesana. Andiamo a scoprire la sua realtà.
2: Parlo di centro di ascolto e al momento siamo centro ecumenico di ascolto perché c'è stata un'evoluzione. Comunque, se vogliamo fare la storia, il centro come centro di ascolto è nato nel 1992. Le radici piantate in quell'anno là sono quelle che ci hanno portato alla situazione attuale. L'iniziativa è partita dalla Chiesa Valdese, il pastore di allora, ex missionario, che si trovava in difficoltà nella gestione della carità spiccia alla porta della Casa Valdese. Ha parlato con il direttore Caritas della diocesi del momento e si sono accordati per fare un percorso insieme. Dicevo che subito, nei pochi incontri che hanno documentato il loro inizio di lavoro, avevano questa particolare attenzione, la persona al centro dell'intervento caritativo. L'Emporio è nato come espressione moderna, diciamo, e con i 30 anni di cammino, per dare alla persona il massimo di dignità possibile, la forma stessa della distribuzione il più possibile parificabile a un qualunque negozio o mercato, e quindi questo ci ha spinti a concludere la crescita del centro dalle prime attività ridotte sia come personale sia come capacità di intervento per i beneficiari alla forma che direi al momento almeno è il massimo che si può desiderare e ottenere come forma di intervento, un emporio solidale, un mini market ad accesso libero. Il secondo punto che mi pare importante è che tutto questo si basa sul volontariato. Volontariato di tutti quelli che ci guardano con simpatia, il numero delle persone che si sono interessate a questa nostra attività con l'apertura dell'Emporio è cresciuta in un modo esponenziale. Siamo più di 40 volontari operativi per far funzionare questa macchina che è abbastanza complessa. È vero che lo toccolo duro del nostro sostentamento finanziario è dall'8 per mille della Chiesa Cattolica e della Chiesa Valdese, però anche questo è una scelta che fa il cittadino liberamente e personalmente. tutto quanto ci arriva dai vari club che con le attività sportive o formative varie che fanno ci riversano l'utile delle sottoscrizioni è parte dalla gente comune. Chi fa una donazione saltuaria o periodica bancaria è gente comune, per cui direi che tutta questa grossa beneficenza, se vogliamo chiamarlo così, per rispetto alla destinazione che è il beneficiario, è opera di base. Il terzo focus che vorrei mettere ed è peculiare proprio dell'attività dell'Emporio è che entriamo, penso a pieno diritto, in un'economia circolare. Quindi c'è tutta un'attività di riuso, di recupero dello scarto che sarebbe solo scarto e delle cose in scadenza a breve tempo che fanno sì che da quanto c'è sul mercato si sprechi il meno possibile e vada in beneficenza a chi ha bisogno di concretamente di aiuto. E come pare che la storia sia questa, la crescita, come ho già sottolineato e lo sottolineo, crea molta simpatia perché è una forma di intervento che la gente capisce e alla quale collabora volentieri. È nato come centro di ascolto, al momento siamo centro ecumenico di ascolto ODV. Siamo situati qua in via del Pino 61 come sede ufficiale e col centro di ascolto. Nella facciata della strada opposta al numero 64 c'è l'Emporio Solidale, al quale così casualmente o volutamente abbiamo voluto dare il nome Una Goccia, perché è un ritornello che ci ripetiamo tra di noi, quello che facciamo è tantissimo. È una goccia, non cambia la società, non cambia il mondo, ma è una goccia capace di bucare la pietra se è costante, no? Quindi senza pretese, ma con la convinzione che si faccia molto, Una Goccia si chiama l'Emporio.
3: Il centro di ascolto è il luogo, è proprio uno sportello fisico in cui noi accogliamo le persone. Le persone vengono accolte qui perché dobbiamo capire un po' le situazioni per poter poi assegnare i punti che sono poi spesi nell'emporio di là. Naturalmente qui non diamo solo non è un'assegnazione fredda, formale solo di punti, ma è un vero e proprio centro di ascolto. Quindi le persone che vengono ci raccontano un po' la loro situazione, la situazione familiare, i problemi di salute e noi normalmente appunto diamo, oltre all'assegnazione dei punti, anche dei consigli e li indirizziamo verso i servizi che possono essere più utili per loro. La cosa, noi qua siamo una decina di volontari, tutti più o meno insegnanti in pensione o comunque persone che sono oramai in pensione, e invece i beneficiari sono una fascia di popolazione abbastanza variegata, no? Abbiamo diversissimi casi, le persone che si rivolgono a noi vengono o per un passaparola tra di loro o perché vengono mandate direttamente dal CIS, dagli assistenti sociali, devono telefonare per gli appuntamenti. Noi siamo aperti per le telefonate 3 mattine alla settimana e gli appuntamenti invece vengono dati su 2 pomeriggi. Abbiamo, come dicevo, beneficiari un po' di tutti i generi, ci sono le famiglie numerose, il 50% sono italiani, il 50% stranieri, e molte persone sono magari ospitate anche dalla diaconia e vengono mandate anche dalla diaconia o dalle varie, abbiamo tutte le donne che hanno subito violenza, che sono magari seguite da Svolta Donna, eccetera. Il tipo di beneficiari è proprio veramente abbastanza vario, no? E segnalo anche i pensionati che con 600, con le pensioni minime non riescono ad arrivare a fine mese. Noi purtroppo non possiamo rispondere alle esigenze di tutti, perché chi ha una pensione per esempio di 600 euro ed è da solo rimane per noi tra virgolette troppo troppo ricco, perché noi rispondiamo, possiamo acquisire solo le persone che hanno un reddito individuale di 300 euro al netto delle spese. Noi ci siamo praticamente, abbiamo dovuto creare dei criteri per poter prendere queste persone. Ovviamente l'ISEE deve essere sotto ai 10.140 euro e quindi questo è uno dei criteri. L'altro criterio è che devono essere residenti a Pinerolo. E poi ci sono delle fasce, per cui ci sono quattro fasce ABCD in cui chi magari ha proprio zero reddito riceve più punti e si fanno incrociare i dati, numero dei componenti della famiglia e reddito della famiglia. Quindi se incrociando questi dati si arriva a un punteggio molto basso, noi diamo più punti per la spesa. E poi ogni famiglia ha non solo punti per l'acquisto all'Emporio, ma ha un piccolo budget per un aiuto, un contributo al pagamento delle bollette, e quindi bollette, affitti, a volte paghiamo le spese di trasporto.
4: Qui spessissimo incontriamo delle persone con delle emotività grandi emotività. Ci sono persone che arrivano e sono arrabbiate, quindi sul piano emotivo, persone che invece sono dolcissime, che non lo so, addirittura ti baciano la mano, no? E quindi noi ci troviamo ogni giorno a dover avere a che fare con tutte queste emotività che non sempre anche noi riusciamo a controllare. La maggior parte però sono persone buone, dolcissime, persone che nella difficoltà, quindi quando ti trovi in una situazione in cui hai dei bambini, non hai più un marito e non hai nessun soldo per poter far fronte alla vita, è chiaro che vieni qua e ti sfoghi, piangi. Noi cerchiamo di aiutarli. Come diceva Maria Carla prima, abbiamo anche delle associazioni che delle volte ci aiutano per riuscire a far fronte. La solidarietà non è mai un monologo, ma è un dialogo continuo, una rete di relazioni in cui tutti contribuiscono e tutti ricevono. Quando abbiamo iniziato il centro d'ascolto, no? Pensavamo tutti di essere noi a portare aiuto concreto a loro, no? A donare risorse e supporto, ma perché ci credevamo veramente, forse perché eravamo più giovani, ma il destino ha voluto che questo scambio andasse oltre il materiale. Ho scoperto che anch'io avevo bisogno di ascolto. Voglio ancora dire una cosa, che raccontare questa esperienza è per me un invito a guardare il volontariato con occhi nuovi, a capire che ogni gesto conta, anche quelli che sembrano piccoli e invisibili. È la consapevolezza che la solidarietà vera nasce dall'ascolto reciproco.
5: Io inizierei appunto con raccontarvi come funziona l'Emporio. Noi siamo aperti 3 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, al mattino e al pomeriggio. Il mattino è riservato esclusivamente a noi volontari, che dobbiamo aspettare l'arrivo di tutta la merce che ci viene offerta in omaggio dai vari supermercati a cui siamo legati, e mettere a posto gli scaffali, gestire appunto tutte le risorse di frutta e verdura che ci arrivano, nonché i prodotti a breve scadenza che riusciamo comunque a distribuire a norma di legge. Ecco, allora, intanto volevo dire che comunque siamo i volontari, è un po' più libero rispetto all'ascolto, dove ci devono essere dei turni fissi con non più di 8 persone. Noi qui siamo più alla buona, diciamo, quindi anche se ci sono 5 o 6 volontari è sempre tutto ben accetto, perché il lavoro manuale ce n'è tanto. E quindi come funziona? Abbiamo ogni giorno nel pomeriggio appunto arrivano gli utenti, le persone che devono fare la spesa da noi, e possono variare circa da 20 anche arrivare 40-50 nuclei familiari, perché noi qui parliamo sempre di nuclei familiari. E niente, queste persone usufruiscono dei punteggi che vengono dati all'ascolto e ci presentano la tessera sanitaria, dove si leggono appunto i punti a cui hanno diritto, che anche qui a seconda della situazione familiare, della finanziaria, c'è un punteggio diverso, quindi si può variare dai 90 punti minimi per chi ha meno bisogno, arrivare a un massimo di 620 punti. Apriamo le 2:30, però già da molto prima vengono a fare la coda e quindi 3 per volta li facciamo entrare all'emporio, munite di carrello e accompagnate da un nostro volontario, iniziano a fare la loro spesa prendendo quello che necessita, quindi non è più una busta dove prendi quello che trovi, che è lo scopo appunto dell'emporio solidale, di dare una dignità, di poter prendere alle persone quello che vogliono.
6: Per quanto riguarda i prodotti che noi regaliamo, abbiamo circa una 60 di prodotti diversi. Una ventina di prodotti ci vengono alimentari, ci vengono donati dal banco alimentare, che una volta al mese ti arrivano questi prodotti. Gli altri circa 40 tipi di prodotti, che sono soprattutto i prodotti di igiene personale, detersivi, würstel, cioccolato e altri tipi di prodotti, vengono da noi acquistati una volta al mese con i soldi che ci vengono dati dai dei benefattori oppure tramite i contributi della Chiesa Valdese o della Chiesa Cattolica. Questi tipi di prodotti poi vengono ulteriormente incrementati con le donazioni che noi al mattino con il nostro furgone andiamo a prendere nei vari supermercati, e lì praticamente noi aiutiamo anche a riciclare molti di questi prodotti che sennò verrebbero buttati via. In un anno raccogliamo circa 168 tonnellate di prodotti di tutti i generi. Poi abbiamo un altro 30-32% che arriva dal Banco Alimentare di Moncalieri una volta al mese, e lì sono soprattutto prodotti ovviamente alimentari, in parte sono prodotti che vengono forniti dal programma FEAD della Comunità Europea, e in parte sono prodotti che le grosse società alimentari donano al Banco Alimentare, tipo panettoni, colombe, cose del genere. Visto che anche il mio lavoro, che io praticamente tutto quello che entra lo registro sia come peso sia come controvalore, e poi a fine dell'anno e come controvalore superiamo i 350.000 euro di prodotti che vengono donati.

0: L'Emporio Solidale di Parma ha una lunga storia. Come nasce, come si è evoluto nel tempo e quali sono stati i passaggi chiave sono alcuni degli argomenti di cui vorremmo parlare in questa intervista. Abbiamo Maurizio De Vitis, presidente dell'Emporio, e Daniele D'Alto, direttore. Buongiorno ad entrambi e benvenuti.
1: Buongiorno, grazie. Grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a voi della disponibilità. Allora, una delle caratteristiche della vostra realtà è la rete, la presenza di una rete molto ampia, vari enti che collaborano, potete parlarcene?
1: Allora, noi nel 2009, quando abbiamo pensato di fare una cosa nuova, diversa da quello che esisteva già in capo a molte associazioni, all'epoca eravamo 24 associazioni che ci eravamo unite per progettare qualcosa di diverso, e abbiamo elaborato questo progetto che pensavamo di essere all'avanguardia. In realtà in Italia ne esisteva già almeno uno. Siamo nati grazie a un bando regionale contro le nuove povertà, che era del 2009, e ci siamo messi in rete tutti quanti per cercare di capire cosa fare. E da lì è nata l'idea, appunto, di aprire un emporio, perché a Prato ce n'era già uno che era perfettamente funzionante. Siamo andati in spedizione a vedere, ci hanno spiegato quello che hanno fatto, quello che era meglio non fare o quello che era meglio fare in modo diverso, e nel 2010, ormai 16 anni fa, abbiamo aperto l'Emporio di Parma con 24 associazioni che si occupavano di povertà alimentare per le famiglie, e messe tutte insieme abbiamo fatto un progetto unico.
0: E quali sono un po' le, diciamo, le caratteristiche del tenere insieme una rete così ampia, con tante sfaccettature diverse, in cui immagino sono inseriti anche i servizi sociali?
1: Sì, sono inseriti. Diciamo che non sono molti anni che sono inseriti, perché è ovvio che all'inizio ci hanno guardato con la lente d'ingrandimento per capire che cosa facevamo, qual era l'obiettivo, quale sarebbe stato il risultato. Visto che il risultato piano piano, dico purtroppo perché sarebbe stato meglio non averne bisogno, ma è arrivato, e i servizi sociali si sono affiancati. Oggi lavoriamo insieme ai servizi sociali di Parma e non solo, perché il progetto è per Parma e provincia, cioè noi ci siamo per statuto dedicati solo alla provincia di Parma. Sicuramente i servizi sociali stanno facendo una parte di lavoro anche per l'accesso, ma alla fine quello che il risultato lo dà, appunto, è la rete sia di donatori che fruitori di associazioni. Adesso sono circa 32 associazioni che sono affiancate. Perché il nostro progetto non è solamente, diciamo, dare dell'ottimo cibo alle persone che ne hanno bisogno, ma è anche di fare una lotta allo spreco. Abbiamo fatto una piattaforma che si chiama Parma non spreca, che si occupa del recupero degli alimenti vicino alle scadenze. Quindi questo qua serve anche per distribuire in rete e tutto il prodotto che si riesce a recuperare.
0: In concreto, come funziona questa collaborazione tra realtà anche molto diverse, che forse hanno approcci personali differenti all'interno di questo grande progetto?
1: Allora, l'esperienza di rete di fatto non partecipa direttamente, ma ci sono volontari delle associazioni che vengono a fare volontariato all'interno dell'Emporio. Quindi poi è ovvio che c'è un filo conduttore, un filo politico, diciamo, dal punto di vista delle politiche, di come attuare poi giorno per giorno anche queste necessità. Cioè non è una politica partitica, è una politica solo di intenti. E quindi abbiamo all'interno anche persone che fanno parte delle associazioni che dicevo prima, che servono per poter far andare avanti il progetto. E abbiamo un controllo continuo da parte di tutti, perché i volontari sono circa 200, e quindi siamo aperti alle idee, alle innovazioni, ai suggerimenti. Cioè non c'è, diciamo, un pensiero unico, ma è un pensiero che piano piano lo si modifica eventualmente rispetto a quello che è l'esigenza.
0: Ecco, a proposito di esigenza, per dare bisogna prima ricevere, in questo caso ricevere i bisogni, intercettare i bisogni. Quindi come riuscite a intercettare i bisogni delle persone?
1: Allora, l'Emporio è nato come un market che distribuiva cibo. Oggi è diventato di fatto una sorta di comunità all'interno della città, perché è affiancata da mille progetti. Poi mi piacerebbe che, voglio dire, lo spiegasse anche Daniele. Non facciamo solo distribuzione di cibo, ma abbiamo ad esempio il progetto per i bambini quando vanno a scuola, la FIAB, che è un'associazione che si occupa di ciclismo solidale, che ci mette a posto le biciclette che vengono recuperate e poi le assegna ai bambini o alle persone che vanno a lavorare. Abbiamo uno sportello legale dove le persone che hanno bisogno di una consulenza gratuita, l'avvocato si occupa degli sfratti piuttosto che delle insolvenze economiche. Cioè, ci sono mille rivoli e continuiamo con progetti che si, voglio dire, ogni tanto ne nasce uno nuovo, proprio perché per avere un rapporto diverso con le persone, cioè rispondere alle esigenze che non sono solo alimentari, ma è un'esigenza di relazione, perché quello che manca poi alle famiglie in difficoltà è una relazione alla pari, perché spessissimo, se ti rivolgi ai servizi sociali, se ti rivolgi comunque a qualche altro organo competente, non è mai un rapporto alla pari. All'Emporio è un rapporto alla pari.
0: Ce l'hai già un po' anticipato, Maurizio, quindi anche le aziende sono coinvolte in questo percorso, in questa grande rete dell'Emporio Solidale di Parma.
1: Sì, noi proprio qualche giorno fa abbiamo fatto una restituzione alle aziende, perché dopo 16 anni era doveroso, e poi perché vogliamo continuare a lavorare al loro fianco. Le aziende, quello che noi diciamo alle aziende, che è la chiave, non siamo noi i volontari di Emporio che donano alle famiglie, ma sono le aziende. E questo continuiamo a dirlo anche alle persone che vengono a fare la spesa, proprio perché vogliamo che abbiano una parte attiva all'interno dell'Emporio, che non siano solo donatori che affidano un bene a qualcun altro, ma loro lo affidano alle famiglie.
0: Abbiamo capito che il cuore dell'Emporio Solidale di Parma sono i volontari, le volontarie, i servizi che ruotano intorno. Quindi punterei l'attenzione adesso proprio sul volontariato. Magari Daniele può darci qualche indicazione in più. Quanti sono? Chi sono? Che età hanno? Insomma, questi partecipanti volontari all'Emporio.
2: Il volontariato è fondamentale perché è la forza motrice del nostro progetto. È molto cresciuta la partecipazione. Quindi noi oggi abbiamo poco meno di 200 volontari impegnati nelle attività principali dell'Emporio, che sono la cassa, il riassortimento del magazzino, i trasporti e l'accoglienza. E si individuano con turni a volte di poche ore, alcuni con impegni quotidiani, altre settimanali, garantiscono davvero l'apertura e la gestione della nostra struttura. Nell'ultimo anno abbiamo rafforzato anche il lavoro dipendente, oltre a me sono aggiunte in accoglienza e qui al magazzino due ragazze, e una terza si occupa della ricerca attiva del lavoro, lo sportello lavoro. E poi abbiamo una sorta di consulente, Roberto, che ci aiuta sia per quanto riguarda le fasi di progettazione, degli accordi di partenariati che nascono via via nell'arco dell'anno, che nella gestione quotidiana. Questa oggi è la nostra struttura.
0: Come arrivano i volontari, le volontarie all'Emporio Solidale? Passaparola?
2: Il passaparola è decisivo. Se io partecipo a una vita di un'associazione mi trovo bene, sono comodo, mi piace il servizio, mi piace il clima, chiedo, la propongo magari al mio amico che va in pensione. Oggi la stragrande maggioranza dei nostri volontari sono pensionati, alcuni anche da pochi mesi.
0: Se dovessimo guardare al futuro, quali sono le sfide che immaginate? Quali sono magari anche le opportunità di sviluppo del vostro servizio?
2: La sfida più grande che ci preoccupa è riuscire a dare risposta alla crescente povertà che si manifesta nel nostro paese. Nel nostro paese circa 6 milioni di italiani vivono in condizioni di povertà assoluta, quindi sono assolutamente povere per l'Istat. A queste si aggiunge una quota, ahimè, molto ampia, troppo ampia, di persone e di famiglie che vivono in condizioni di vulnerabilità. E queste sono circa un italiano su quattro, quindi circa il 25%. Tradotto vuol dire più di 13 milioni di italiani che vivono in condizioni di vulnerabilità. Perché siamo preoccupati? Perché basta un evento avverso, come si dice in termini sociali, cioè una crisi geopolitica, quindi esterna alla condizione della famiglia o della persona, oppure un imprevisto, cure mediche, l'auto che si rompe, il figlio o la figlia che non stanno bene, e mi ritrovo in poco tempo a ridosso della povertà assoluta. E questo è, per noi è un motivo sempre di preoccupazione. E questi sono mesi, lo sappiamo bene, di grande preoccupazione.
0: Maurizio, condividi anche tu le sfide, diciamo, che si prefiggono all'orizzonte?
1: Allora, diciamo, dalla nascita c'era una crisi mondiale, che era la crisi del 2008. Poi siamo andati avanti, voglio dire, in un certo modo, rispondendo alle esigenze dell'epoca, e da qualche anno, dal Covid, sono partite le emergenze. Ogni anno, ogni due anni ci sono delle emergenze estremamente pesanti. Ormai viviamo perennemente appesi a un filo, senza sapere, non si riesce a progettare, perché ogni volta che progetti qualcosa arriva l'ennesima emergenza, quindi è molto difficile.
0: La sensazione di essere sempre in inseguimento, no? Di non arrivare mai all'obiettivo.
1: L'affanno.
0: Grazie a Maurizio De Vitis, presidente, e Daniele D'Alto, direttore dell'Emporio Solidale di Parma. Buon lavoro a voi.
2: Grazie. Buonasera.
0: In questa prima puntata abbiamo parlato di Empori Solidali, anche attraverso alcune realtà presenti sul territorio. Torneremo su questo argomento in una seconda puntata, cercando di andare ad approfondire anche la novità che sta nascendo in Valpellice, la strada che sta portando verso la nascita di un Emporio Solidale di comunità in Valpellice.
3: RBE, vicina a te. E torniamo brevissimamente in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna. Avete potuto assistere a questa prima parte del reportage sull'Emporio Solidale di Comunità. La seconda parte la potrete vedere e ad ascoltare lunedì, sempre sulle frequenze di RBE, sempre durante il filo d'Arianna, dalle 4:30 fino alle 5. Adesso cedo la linea ai colleghi Marta e Samuel, chiedendo scusa per un po' di ritardo che abbiamo accumulato, e noi ci rivediamo e risentiamo domani. Ciao, anzi, abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
4: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
3: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
4: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
3: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
4: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci, partiamo alle 17.16 con una nuova puntata di Mi Ritorni in Mente su RBE. Le voci sono quelle di Marta e di Samuel e vi teniamo compagnia in questo pomeriggio.
1: Buonasera, ciao. Buon pomeriggio, che bello ritrovarvi finalmente, vi aspettavamo, eccoci qua, ci siamo arrivati. Scusate un po' il ritardino oggi un pochettino, ma questo caldo influisce molto sulla mente. L'abbiamo detto sugli animali qualche tempo fa, abbiamo parlato del caldo, su che cosa li rende un po' scemotti gli animali, ma noi siamo animali anche noi.
0: Ma noi ancora peggio, guarda.
1: Sì, accidenti, proprio caldo che non finisce, continua. Le notizie terrificanti che sarà il weekend, addirittura ci sarà il picco ancora.
0: No, ma allora parlano di picco, ma più picco di così, ma cosa vuoi
1: ma
0: fare?
1: Ma che picco
0: ma
1: è?
0: Questo
1: che picco?
0: È già picco, capisci?
1: Picco, ecco,
0: a
1: basta.
0: Picco andiamo qua.
1: Andiamo a picco, fa troppo caldo, va bene, senti.
0: Va bene, il nostro siparietto sul tempo l'abbiamo fatto, ci siamo sfogati, siamo posto, eccoci, scusate, abbiamo questo bisogno noi, ma vi togliamo pochi minuti per
1: perché è uno sfogo, Marta,
0: è
1: uno sfogo. Allora, senti,
0: certo.
1: Allora invece oggi andiamo a parlare, intanto finalmente tratteremo anche noi un po' di mondiali, dobbiamo, anche se non c'è l'Italia, dobbiamo dire due o tre cosette.
0: Beh,
1: su questi mondiali di calcio, no? Che stanno andando alla grandissima, no? Tante squadre vincono, tante squadre perdono,
0: pareggiano, tante sono felici e tante piangono.
1: Ma noi andiamo a vedere cose nascoste dei mondiali di calcio, andiamo a vedere cose belle, cose meno belle. Cose belle, per esempio, che il Giappone, come lascia gli spogliatoi il Giappone quando finisce una partita di calcio, non lo fa nessuno, guarda.
0: Mamma mia, guarda.
1: Racconteremo veramente una cosa pazzesca. E poi andiamo sempre, per quanto riguarda i mondiali, a parlare di una tecnologia invisibile che fa vedere il calcio ai ciechi, niente meno. Cioè, questa cosa è bella, finalmente la fanno per i mondiali, ma sarebbe bello che lo facessero poi in linea generale sempre,
0: certo, per tutte le partite.
1: In tutti i campionati dove è possibile fare una cosa del genere, perché è questione anche di soldi, chiaramente ci vuole un'alta tecnologia, perché ci sono dei tablet molto tecnologici che fanno proprio vedere ai ciechi la partita. È una cosa fantastica,
0: esatto.
1: questa è una delle notizie più belle del mondiale che volevo riportare. Poi nella seconda parte, Marta, andiamo un po' a vedere invece tu, allora, quando c'hai una scadenza imminente, no?
0: Sì.
1: Tu pensa, devi magari fare una relazione, scrivere una relazione,
0: sì.
1: Ti mette un po' d'ansia,
0: sì.
1: Sai cosa fai? Non la fai?
0: Sì.
1: E ti metti a pulire casa?
0: No.
1: No, no?
0: No, io pulire casa mai.
1: Allora, vai già contro la ricerca, perché secondo questa ricerca scientifica succede proprio questo. In generale, l'umanità, l'uomo, quando deve portare a termine un compito importante, magari uno studio o un lavoro, così, procrastina la cosa
0: e si mette a
1: pulire casa. Piuttosto di fare quella cosa,
0: pulisco casa. Cioè, vedi tu che roba, veramente, quanto hai piacere a fare quella cosa se al posto ti ci metti a pulire casa.
1: No, io piuttosto faccio niente, ma proprio pulire casa.
0: Pure io, infatti, non ho capito questo automatico switchare sulle pulizie di casa. Vabbè, approfondiremo anche questo aspetto.
1: Vuoi sapere come si chiama questo modo di fare? La colpa è del procrastilcli.
0: Allora io vi
1: non
0: dico solo
1: a dirlo,
0: questo.
1: Ragazzi, non riesco
0: ha
1: a dirlo.
0: Ha fatto le prove fuori onda, infatti adesso si è tutto lanciato tronfio, ha detto "Vuoi che ti dica come?" Ho detto "Vabbè".
1: Si dice, allora, la colpa è del procrastinating. L'ho detto giusto?
0: Bravo, sì.
1: Più o meno.
0: Sì, senza quei due N, cioè, quante N ci hai messo?
1: Cleaning.
0: Una sola.
1: Procrastinating. Cleaning.
0: Va bene, sì.
1: Vabbè, è un modo di procrastinare.
0: È un modo di procrastinare legato però alle pulizie di casa. Poi abbiamo anche altre notizie, ovviamente, soltanto queste, ma questa era una piccola anticipazione, un piccolo assaggio di quello che sarà questa puntata di oggi di Mi Ritorni in Mente su RB.
1: 3, 2, 1, si parte, vai!
0: Via.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E rieccoci qui alle 17.24 di questa puntata di oggi, mi ritorni in mente su RBE, vi stiamo per raccontare qualcosa che riguarda i mondiali di calcio, dai,
1: allora,
0: qualcosa
1: sì.
0: Dobbiamo pur dire.
1: Allora sì, arriva questa notizia, no? Veramente importante, fa specie che diventi una notizia una cosa del genere, perché
0: certo.
1: Dovrebbe essere nell'ordine delle cose di tutti i giorni, invece no, fa scalpore perché hanno postato un po' sui social e un po' dappertutto le immagini dello spogliatoio del Giappone ai mondiali di calcio dopo le ultime partite, no? Lo spogliatoio è lindo, ragazzi, una cosa
0: sì.
1: Che brilla, scintilla di bellezza, è tutto pulito, tutto ordinato,
0: tanto pensate, che esatto, sì. Che hanno accatastato tutta la roba da lavare di rifiuto, tutto in un punto solo, tutto ordinato, cioè come io non ho neanche l'armadio dopo che l'ho messo a posto dopo il cambio stagione, loro hanno messo tutto così a posto, in ordine, in un piccolo punto angolino per rendere anche più facile e agevole lo spostamento delle cose. Cioè,
1: è tutto in modo perfetto.
0: So.
1: C'è tanto che quelli, gli inservienti dopo che hanno dovuto fare le pulizie, non hanno dovuto fare niente perché era talmente a posto lo spogliatoio che hanno dovuto semplicemente portare via i sacchi che i giapponesi avevano riempito con tutta la spazzatura e basta.
0: Cioè,
1: ma allora questa cosa che ci stupisce tanto, Marta, io ricordo che qualche tempo fa in una partita proprio del Giappone,
0: sì, è vero.
1: In una partita dei ma addirittura i tifosi dello stadio, quando si erano ritirati, la sezione dello stadio dedicata agli altri era scusate la parola, un cesso, ecco.
0: Sì.
1: Mentre tutta la zona dove erano stati i giapponesi era tutto,
0: pronta per la partita dopo.
1: Era già pronta, era già tutto pulito, già tutto messo in ordine cioè pazzesca come hanno questa cosa rigorosa della pulizia che dovremmo poi avere tutti, soprattutto quando
0: certo.
1: Si è in luoghi pubblici, no? Ecco, quindi che vengono poi utilizzati da altri.
0: Ma le mamme e i papà giapponesi che fanno? Cioè, nel senso,
1: ecco.
0: No, tu sei abituato a vedere i genitori, rifai il letto, pulisci questo, fai quello, togli la polvere, quello lì è tutto in disordine. Cioè, lì che fa? Sì, io me li vedo sul divano, annoiati, che si girano i pollici, dico,
1: certo.
0: Che devo fare? O hanno fatto talmente bene, ma non credo, perché hanno proprio interiorizzato questa
1: ma
0: cosa.
1: No,
0: quindi
1: ma ce l'hanno dentro
0: quindi proprio sono lì che
1: sono persone molto pulite . E quindi hanno interiorizzato dentro.
0: Assolutamente.
1: È una tradizione, è una cultura
0: ormai
1: per loro.
0: Se lo passano attraverso il DNA, capito?
1: Comunque
0: vabbè bella questa cosa, un esempio da seguire.
1: Guardate le immagini dello spogliatoio del Giappone, cioè veramente, infatti sono felici quelli degli stadi quando arriva il Giappone a giocare, perché,
0: certo.
1: Perché non solo non devono fare pulizie, ma anzi sono già fatte proprio.
0: Sì, sono comprese
1: già fatte dai giapponesi stessi. Vabbè,
0: un applauso.
1: Facciamo un applauso.
0: Solo per questo, un applauso.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti.

0: In materia di basi militari e sorvoli, così fonti della NATO hanno specificato le parole di Mark Rutte che hanno provocato forti reazioni politiche in Italia. Rutte, in un'intervista alla TV statunitense Fox News, aveva detto che dalle basi statunitensi in Italia sono decollati durante gli attacchi all'Iran 500 voli di supporto alla missione. Le opposizioni hanno subito chiesto conto al governo, che ha sempre affermato di non aver fornito supporto diretto alle azioni militari. Il ministro della difesa è intervenuto difendendo le frasi di Rutte, definendo le frasi di Rutte fuori luogo. Trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, si legge in una nota. La destinazione a cui il governo si rifà è quella tra i voli cosiddetti logistici e quelli direttamente coinvolti negli attacchi. Le opposizioni chiedono comunque a Meloni di fare chiarezza e di riferire in Parlamento. Giorgia Meloni è intanto arrivata a Berlino per la riunione del cosiddetto formato E5. Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e appunto Italia sono proprio i temi della difesa al centro del vertice, a cui si collegherà anche il segretario della NATO.
1: Un attacco israeliano nel sud del Libano ha fatto almeno 2 morti, un drone avrebbe colpito un'auto, lo dicono i media locali. Per ora l'esercito israeliano ha comunicato di aver attaccato miliziani di Hezbollah, ma non è chiaro se si tratti dello stesso fatto. La tenuta della tregua in Libano è una delle variabili più delicate nel negoziato Stati Uniti-Iran. Oggi intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio è in visita nei paesi arabi del Golfo.
0: In Crimea diverse località sono senza corrente elettrica, blackout anche a Sebastopoli, la principale città della penisola. La regione è stata attaccata questa mattina con una serie di droni ucraini. La Crimea era stata annessa dalla Russia già nel 2014. Kiev sta intensificando i suoi attacchi in quella zona con l'obiettivo di isolarla rispetto al resto dei territori occupati da Mosca. I bombardamenti russi hanno fatto invece oggi 4 morti e 20 feriti a Kryvyi Rih nel sud dell'Ucraina.
1: L'agenzia AFP ha stimato oggi che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivano in zone con oltre 35 gradi, 350 milioni, cioè 2/3 della popolazione del continente sopra i 30. L'ondata di calore non solo non si attenua ma si allarga, la Francia è praticamente tutta in allerta rossa tra ampi blackout, oltre 6.000 scuole chiuse e un bilancio salito ormai a 42 morti per annegamento, persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche la Spagna oggi ha superato i record di caldo nel mese di giugno con picchi di 44 gradi e 2 morti segnalati. Caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono stati sospesi.
0: A Pieve di Camaiore, provincia di Lucca, un uomo di 63 anni è ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24 anni nella loro abitazione. A dare l'allarme ai vicini di casa, sul posto sono arrivati carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo che si trovava sul tetto della casa e non ha opposto resistenza. I medici del 118 entrati nell'appartamento hanno trovato i corpi delle due vittime. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18:30.
2: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Joshua con Colpi di Fulmine ci accompagna alle 17.41 di questa puntata e ci accompagna tra poco a parlare ancora di mondiali, mondiali di calcio che si stanno svolgendo in questo momento in cui l'Italia non c'è, quindi ne stiamo parlando, è vero, un po' marginalmente, però qualche cosa la stiamo dicendo, e stiamo dicendo soprattutto il bello.
1: Soprattutto il bello, cose positive. Allora, abbiamo detto prima una cosa positiva a questi giapponesi che sono veramente da rispettare, da copiare sarebbe il caso, perché veramente come tengono lo spogliatoio e come lo lasciano terminate le partite, bisognerebbe che tutti lo facessero.
0: Esatto.
1: Ma non soltanto lì ai mondiali, in linea generale ovunque, quando sei in un luogo pubblico, riuscire a tenere in ordine, lasciare tutto come era almeno all'inizio. Ma invece adesso andiamo fra poco a vedere i mondiali di calcio, perché c'è una tecnologia che è entrata in gioco proprio in questi giorni che fa vedere il calcio ai ciechi. Questa è una cosa spettacolare, tra l'altro in modo gratuito, quindi non si paga di più per questa funzione. E come si usa allo stadio questa cosa? La vediamo fra poco, che dici?
0: Fra un poco ve la raccontiamo.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: E rieccoci allora, pronti a scoprire qual è una delle innovazioni di questi mondiali di calcio del 2026, che diciamo è un qualcosa di rivoluzionario, che però può rendere più inclusivo il modo di fruire appunto di una partita, no? Per le persone ad esempio cieche o ipovedenti. C'è un tablet è gratuito, che messo a disposizione di queste persone può aiutare a percepire tutto quello che sta avvenendo all'interno del campo da gioco.
4: Allora, sono dei tablet innovativi, alta tecnologia, perché intanto hanno già fatto degli esperimenti in passato in altri sport come il calcio americano, il baseball, anche nel basket, sempre in America soprattutto. Però adesso è arrivato appunto ai mondiali di calcio e qui l'idea è semplice, tutto sommato, cioè si parte da un tablet che è un po' più spesso di un tablet, che riproduce al posto dello schermo il campo da calcio, no? Il campo da calcio in rilievo. Quindi ci sono in rilievo le linee, l'area di rigore, le porte, tutta la situazione di quella che è un campo da calcio.
3: Poi, esatto. Poi si possono seguire i vari movimenti della palla attraverso un cursore, una pallina magnetica oppure delle vibrazioni, perché questi movimenti appunto vengono tradotti in vibrazioni, in spostamenti di questo cursore, anche in segnali audio. Così si può percepire
4: col tatto, toccando esatto. questo tablet.
3: Si può percepire fisicamente come si sta sviluppando il gioco.
4: Sì, perché la pallina si sposta, il cursore si sposta in base ai movimenti della palla da calcio sul campo, e quindi
3: in tempo reale,
4: quindi tu ti segui veramente la partita in tempo reale. Quindi questa è alta tecnologia, alta innovazione, perché oltretutto ci sono anche dei sensori anche a livello acustico che ti permettono di seguire anche a livello acustico la partita, e quindi tutto messo insieme è grande cosa, perché a questo punto possono i non vedenti, cioè i ciechi, possono seguire la partita in modo accurato.
3: Sì, esatto,
4: in diretta, tra l'altro, non più come era in passato, insomma è un vantaggio che è non indifferente rispetto a una volta.
3: In tempo reale questa innovazione, diciamo, è un qualcosa di giovane ancora, però è stato già testato con successo nel corso del mondiale per club FIFA 2025. Oggi è abbastanza matura per poter essere utilizzata in un evento sportivo come i mondiali di calcio. È già stata utilizzata in altri sport professionistici come basket, baseball, hockey su ghiaccio e football americano. Insomma, si spera che questa tecnologia migliori sempre di più, che possa migliorare anche attraverso magari un feedback degli utenti, no? Che possono dire cosa funziona, cosa non funziona ancora di più. Per ottenerlo è molto semplice.
4: Ottenerlo, perché intanto si ottiene andando allo stadio, chiaramente.
3: Beh, certo.
4: Non è che potete ottenerlo stando fuori, quindi si paga il biglietto per andare allo stadio, ma poi non si paga nient'altro, non è un surplus che uno deve dare altri soldi per averlo, ma semplicemente con la carta d'identità si lascia la carta d'identità e ti danno questo tablet e lo puoi tenere per tutta la partita e poi restituirlo a fine partita.
3: Oh.
4: Quindi questo
3: è il bello dei mondiali che ci piace raccontare. Allora vi torneremo a raccontarvi, anche si spera, altre storie proprio di questo tipo.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Bella questa, è bella,
1: molto
0: mi piace tantissimo.
1: Bella.
0: Qui piangono tutti, Giuli e 13 Pietro.
1: Qui piangono tutti, ma qua mi verrebbe dire qui sudano tutti invece, e con questa frase ci lasciamo, prima dopo la musica e poi con l'appuntamento dell'informazione locale alle 18 del nostro notiziario, per poi riprendere un'altra ora insieme a noi, a Marta e Samuel, come mi ritorna in mente.

Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. Questa mattina alla raffineria Sarpom di Trecate nel Novarese un lavoratore di 35 anni è stato investito da un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale maggiore della Carità di Novara, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il lavoratore sarebbe un dipendente di una società appaltatrice impegnata in attività di manutenzione. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti i carabinieri e i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza degli incidenti sul lavoro per effettuare rilievi del caso. Sarpom in una nota fa sapere che parallelamente è stata avviata un'indagine interna. Si sono conclusi oggi a Genova, al cantiere del Terzo Valico, gli scavi della galleria di ventilazione di Polcevera, lunga circa 2 chilometri. Secondo quanto dichiarato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'intervento rappresenta un'opera strategica per i collegamenti tra il sistema portuale ligure, il Nord Italia e l'Europa, rafforzando così il trasporto ferroviario di merci e passeggeri. Il MIT comunica inoltre di star procedendo secondo il cronoprogramma previsto. Un ottimo risultato secondo Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Considerando che l'intervento appena concluso sia stato tecnicamente complesso, realizzato con 4 fronti di scavo simultanei e con il sottoattraversamento della linea Genova-Milano, mantenuta sempre in esercizio senza interruzioni del servizio. Continuiamo a monitorare l'avanzamento dei lavori con l'obiettivo di rispettare i tempi previsti, assicura Rixi. È arrivata questa mattina all'aeroporto di Fiumicino Dina Alberizia, l'attivista piemontese catturata in Libia e detenuta per 30 giorni nella cella di una caserma libica. Lei e l'attivista Domenico Centrone sono stati sequestrati un mese fa dai militari del generale Haftar alle porte di Sirte, in Libia. I due facevano parte del convoglio dell'equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia, intento a portare ambulanze, case mobili e camion di aiuti sanitari ed alimentari. L'attivista astigiana ha ringraziato il console e il governo italiano, ma anche le persone comuni che si sono mobilitate. Vorrei che l'attenzione passasse alla Palestina e a Gaza, perché il motivo per cui noi ci siamo trovati in prigione per un mese è perché siamo persone comuni che non riescono a tollerare di non fare qualcosa per modificare la situazione, ha dichiarato Dina Alberizia. Fedeli alla tradizione del farò di San Giovanni, nella serata di ieri quasi 5.000 persone hanno assistito all'esito incerto della direzione del rogo, se sembra aver proteso verso Palazzo Madama. Oggi Torino ospiterà un denso programma di iniziative ed eventi. Per tutta la giornata i musei GAM, MAU e Palazzo Madama saranno aperti con tariffa ridotta. Ampio spazio sarà dedicato allo sport sul Po. Si terranno infatti un torneo di beach volley, una regata di canottaggio, una gara di dragon boat e il tradizionale palio in canoa. Non viene trascurata neanche la musica, con la sfilata musicale Scorri Banda di San Giovanni alle ore 18. Allo stesso orario si terrà all'Auditorium Rai Arturo Toscanini il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale del Rai e alle 19 poi Piazza Vittorio verrà animata dal Vertical Stage Block Party. 4 balconi affacciati sulla piazza diventeranno palchi urbani per una lunga maratona musicale che dovrà alternarsi numerosi artisti, tra cui l'ospite d'onore Ensi. Al termine del concerto il cielo di Torino si illuminerà con la tradizionale spettacolo pirotecnico, prolungati gli orari della metropolitana fino a l'una di notte. Da domani, 25 giugno, fino a domenica 5 luglio, tornerà ad animare le colline del Monferrato il Festival Vignale di Danza. Come nelle passate edizioni, gli appuntamenti internazionali prevederanno masterclass delle residenze artistiche, le lezioni dedicate alla disabilità, coordinate e presentate dalla direttrice Michela Maggiolo. La manifestazione, da oltre 50 anni punto di riferimento artistico e culturale del territorio, pone al centro la danza e la sua continua evoluzione, contaminata dall'arte e dalle bellezze del territorio del Monferrato. Vignale in Danza, realizzato dall'Associazione Culturale Stabilimento delle Arti con il Comune, con i contributi di Fondazione CRA, del Consiglio Regionale Piemonte e da numerosi comuni dell'Alessandrino, riprenderà con numerosi ulteriori appuntamenti da fine agosto fino a novembre 2026. E adesso passiamo al meteo, perché domani, giovedì, il meteo in Piemonte sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone africano Caronte. Anche questa giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso, specie al mattino. Nel pomeriggio sono previsti temporali di calore sulle Alpi, isolati in pianura. Le temperature si aggireranno tra i 23 e i 37 gradi e anche in Liguria la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio invece previsti maggiori annuvolamenti ma innocui. Le temperature massime saranno tra i 31 e i 34 gradi, con venti deboli, mare calmo e caldo. Io vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: E rieccoci, seconda parte di Mi ritorni in mente su RBE.
3: Mamma mia, troppa energia. Hai messo troppa energia. Guarda, sei stata esplosiva, Marta.
2: Troppo esplosiva.
3: Ma non farlo così, perché col caldo che fa.
2: Veramente.
3: Cioè, poi mandi tutta l'energia in un colpo solo e la finisci. Poi come fai? Come faccio la puntata? Devo farla da solo, fino in fondo.
2: Infatti, guarda, che poi ti strozzi, non riesci più a parlare. Guarda.
3: Ma è tutta energica perché ha mangiato un pezzo di parmigiano, ragazzi.
2: Ragazzi, ho mangiato del parmigiano che era di un buono, ma di un buono. Che vorrei che le pareti fossero tutte di parmigiano, per poterle scrostare e continuare a mangiare senza interruzione, così per il resto dei miei giorni.
3: Ma come un topolino?
2: Sì, bravo, come un topolino, sì.
3: Un topolino che
2: vorrei
3: si mangia le pareti.
2: Vorrei che questo microfono fosse di parmigiano.
3: Vabbè, dai. Senti, allora, sì. È arrivato il momento. Cosa che facciamo? Momento, vuoi rinviare la cosa? Vuoi rinviarla?
2: Sì, no, io non ho voglia di parlarne adesso di questa
3: notizia. Non procrastinare, non mandare oltre.
2: Non rimandare oltre. A parte che mi sento un po' insicura, non saperla dire bene, poi mi viene l'ansia, poi non lo so, facciamo che la diciamo nel prossimo talk.
3: No, se non la vuoi dire,
2: fai un po' di pulizia del pavimento. Tolgo un po' la polvere dal mixer.
3: Allora, ragazzi, proprio quello che succede è proprio questa cosa qua, no? Quando dobbiamo procrastinare, rimandare una cosa che dobbiamo fare assolutamente, per esempio una relazione, un compito a casa, uno studio importante, insomma, o scrivere una lettera che ci impegna come ansia, come mente e tutto. Sì. Cosa significa? Che a un certo punto noi procrastiniamo e rimandiamo la cosa.
2: Sì.
3: E al posto cosa ci mettiamo a fare? Le pulizie di casa. Pensa un po' che roba.
2: Allora, chi è che ha questo grande problema? Cioè, veramente.
3: Chi è che ha questo grande problema?
2: Parliamone. È importante parlarne.
3: Lo dice la scienza. La scienza ci dice che l'uomo in generale, piuttosto che fare quel compito che tanto gli mette ansia, va a fare le pulizie di casa.
2: Ma io ti posso dire una cosa, a me fare le pulizie di casa
3: è ancora peggio.
2: È un'attività che mi mette un'ansia, ma un'ansia che tu non hai
3: anche
2: idea.
3: Anche a me, è vero. Cioè io piuttosto faccio il compito che devo rinviare, che non lo rimando, ma più, allora l'altro giorno.
2: No, io mi sento male fisicamente proprio.
3: Ti dico questa
2: sì,
3: cosa, Marta.
2: Dimmi questa cosa.
3: L'altro giorno mi hanno dato un lavoro da fare di drammaturgia, no? Dovevo fare e scrivere.
2: Drammaturgia non è una pulizia di casa.
3: No, non è una pulizia di casa.
2: È un termine strano.
3: No, dovevo scrivere un testo di una pagina, poi soltanto, un soggetto per un cartone animato. Ma il problema è che mi metteva ansia questa cosa qua, no? E cosa ho fatto? A un certo punto ho pensato per un attimo a fare delle pulizie di casa,
2: che bello, davvero!
3: Ma quando ho pensato di fare le pulizie di casa, mi è venuto più voglia di fare il compito.
2: No.
3: Di fare il lavoro e alla fine ho fatto il lavoro.
2: Ma vedi che sfiga.
3: Quindi io non sono tanto dentro questa ricerca scientifica che dice che alla fine uno fa le pulizie di casa piuttosto che fare il resto.
2: Cioè, tu vuoi dirmi che quel giorno, cioè, io avevo l'occasione di vedere te all'opera pulire i pavimenti, i vetri, il bagno, e tu hai preferito portare a termine il compito lavorativo?
3: Sì, ho fatto proprio così.
2: Ragazzi,
3: mi sono lanciato come poi dicono anche di fare, perché certe volte quando uno rinvia, dicono, siccome porta ansia a fare un lavoro, magari soprattutto a casa, cercare di almeno iniziarlo,
2: fare poco,
3: anche soltanto 5 minuti, tanto per rompere un po' il ghiaccio, poi vedrai che piano piano, e infatti per me è successo così.
2: Vabbè, allora tra poco parliamo di questa procrasti cleaning, perché appunto un procrastinare però legato alla pulizia della casa, vi spiegheremo meglio di che cosa si tratta, quali sono i meccanismi alla base, poi ovviamente scatterà la domandina di questa seconda parte di puntata.

0: Denzel Curry con The Last ci accompagna in questo momento in cui parliamo di questa ricerca che vi abbiamo un pochino preannunciato prima.
1: Allora, questa ricerca che ci dice appunto che quando siamo in ansia per un compito da fare, un compito non vuol dire per forza un compito in classe, cioè un compito a casa da scuola, anche quello può essere,
0: certo.
1: Può essere anche quello. Comunque, un compito in linea generale che dobbiamo fare, che ci mette ansia, noia, insicurezza, insomma, che ci mette tanta tensione, cosa succede? Che tendiamo a rinviarlo,
0: sì,
1: per poi cercare di fare addirittura delle pulizie di casa per rinviarlo, quasi come dire mi metto in tranquillità, faccio delle pulizie di casa perché tutto sommato sono utili alla causa, e così poi quello lo farò dopo, lo farò poi magari.
0: Esatto, quindi qua non si parla di procrastinare per sostituire quell'attività che in quel momento non ci va di fare perché ci mette ansia, ci fa sentire insicuri, è tutto per un qualcosa invece che ci piace fare, magari di divertente. No, qua si tratta di sostituirlo direttamente con le pulizie di casa, che per molte persone non è proprio il massimo del divertimento, ma che in quel caso, pur di non mettersi all'opera su un compito lavorativo ansiogeno, preferiscono darsi alle pulizie di casa. Ecco,
1: allora,
0: a me personalmente mai successo.
1: Ma anche a me non è mai successo.
0: Spero mi succeda, ma non lo so.
1: Però la scienza dice così, dice che in linea generale l'essere umano preferisce fare le pulizie di casa che fare i compiti che gli mettono ansia. Vediamo un po' anche perché pulire, riordinare, sistemare cassetti o svuotare la lavastoviglie possono diventare delle vie di fuga perfette, no? Ci permettono intanto di allontanarci dal compito che ci mette a disagio, ma senza la sensazione di star perdendo completamente tempo, insomma.
0: Esatto.
1: In qualche maniera ci rassicurano, o comunque ci mettono in pace con la nostra coscienza.
0: È una procrastinazione produttiva. Quindi
1: sì.
0: Stiamo evitando il compito principale che dovremmo fare, ma nel frattempo stiamo facendo qualcosa di
1: utile,
0: visibile, faticoso, apparentemente anche molto responsabile, no? Come sono le pulizie di casa. E quindi questo mette in pace un po' tutti.
1: Mette un po' in pace i sensi di colpa, diciamocelo.
0: Esatto.
1: Chiaramente, perché uno dice, beh, tutto sommato, vabbè, non ho fatto il compito che dovevo fare, ma ho messo a posto casa, la casa adesso brilla, è tutta linda, e quindi tutto sommato siamo in pace con noi stessi, no?
0: Esatto, proprio quella cosa.
1: Oh,
0: lì.
1: Bene. A me non succede mai, te lo posso dire.
0: A te non
1: succede. Aspetta un attimo. No, l'ho fatto, sai in che maniera? Non proprio con le pulizie di casa, ma con il giardino. Cioè, certe volte avevo delle cose da fare,
0: sì,
1: che magari dovevo portare avanti del lavoro, e mi sono messo a tagliare l'erba, a togliere le foglie, a mettere a posto.
0: Bravo.
1: I rametti, queste cose qua, e a potare la siepe. Queste
0: wow.
1: cose qui le ho fatte. Bravo.
0: Allora, quanto è utile la procrastinazione attiva, il procrasticleaning in famiglia, no? Persone che dovrebbero dedicarsi a compiti lavorativi, ma invece impiegano il loro tempo ad occuparsi della casa o del giardino. Non combattiamo una cosa del genere, non cerchiamo di risolvere una situazione del genere, anzi
1: ma mi stai mandando dei segnali? Mi stai mandando dei segnali?
0: No, assolutamente no.
1: Mi sentivo particolarmente preso in causa.
0: Ben
1: comunque
0: venga la procrastinazione di questo, averne procrastinazioni di questo tipo, no?
1: Averne. Ma fallo anche un po' tu, Marta, certe volte quando devi fare degli audiolibri, io te lo dico sempre, ma lascia, ma rinvia la cosa, fallo dopo, fallo più avanti, fai dei lavori di casa, metti a posto la casa.
0: Ho capito, ma il problema è che fare l'audiolibro non mette ansia, pulire il pavimento sì. Quindi il mio rischio è che io debba mettermi a pulire il pavimento e per l'ansia che provo mi metta a fare l'audiolibro.
1: Ah, ecco.
0: Capisci?
1: Vedi,
0: ce l'ho un po' invertita io questa procrastinazione.
1: Ma noi con questa ricerca scientifica non andiamo tanto d'accordo. Allora uno dice, perché l'avete proposta? Perché volevamo sapere proprio da voi se a voi succede la stessa cosa. Ma voi quando dovete fare un compito, avete una cosa da urgente di lavoro da fare a casa, e cosa fate? La procrastinate e fate le pulizie di casa? Vi è capitato
0: di
1: farlo?
0: Voi nella procrastinazione avete un tipo di procrastinazione un po' attiva, cioè cosa fate quando procrastinate, cosa fate al posto di quello che dovreste fare?
1: Ecco, questa è la domanda in linea generale. Però poi c'è la domanda un po' più semplice, perché sennò diventa un po' più complicata.
0: C'è pure
1: noi vogliamo sapere quella cosa che procrastinate sempre.
0: Ah, vabbè, sì.
1: Dai, quella cosa che rimandate, che ogni volta che dovete farla vi viene un po' l'ansietta, vengono un po' i tremori, un po' la respirazione affannosa,
0: ah,
1: e dite,
0: sì, sintomi dell'ansia, dobbiamo elencarli.
1: E dite, la farò poi, la faccio domani, anche perché il domani, poi sai che viene sempre detto, ci dà una certa sicurezza, no? Il domani.
0: Ah, sì, c'è anche questo aspetto interessante, che è più un aspetto psicologico. Che in realtà quando noi pensiamo a un'azione che oggi sentiamo come pesante, ansiogena, noi mentalmente ce la visualizziamo fatta il giorno dopo, ecco, la percepiamo come più facile, cioè percepiamo quell'azione lì, la stessa azione proiettata al giorno dopo, la riusciamo a vedere in una chiave un pochino più semplice, più gestibile. È un meccanismo psicologico che molti di noi hanno e quindi anche un po' responsabile di del fatto di procrastinare, in questo caso di procrastinare in maniera produttiva. Insomma, doppia domanda oggi.
1: Sì, ma soprattutto noi, allora, la domanda principale è questa: noi vogliamo sapere da voi qual è quella cosa che procrastinate, che rinviate quasi spesso, spesso anzi diciamo, sì, proprio che vi viene naturale, cioè non la volete fare, ogni volta dite no, la faccio poi, e non la facciamo mai.
0: Speriamo che non sia mandare un messaggino a RBE durante le dirette, ma in
1: io
0: quel
1: ce
0: caso...
1: Io ce n'ho una, Marta.
0: E dopo la racconti.
1: Ce n'ho una e dopo la racconto,
0: dopo
1: perché
0: la racconti.
1: Ve lo dico che farà saltare i nervi a Marta. Io ve la dico perché se dico questa cosa farà saltare i nervi a Marta. Quindi
0: sono già nervosa.
1: Attenzione, perché col caldo di oggi facciamo saltare il pentolone.
0: Te la sei giocata male.
1: Me la sono giocata male, ma la voglio dire lo stesso.
0: Lo vuoi dire il numerino?
1: A scopo di far saltare la pentola, dai.
0: Va bene, allora dico il numerino, dai, con molto nervosismo, 328 87 57 845.

0: procrastinare.
1: Ecco, allora il procrastinare, rimandare sempre una cosa. Qual è quella cosa che rimandate sempre in assoluto perché proprio vi mette un po' d'ansietta, non avete voglia di farla, e poi quando ve la fate poi vi liberate tutto sommato, no? Però la rinviate sempre. Qual è questa cosa? Vediamo se poi combacia un po' su con le nostre cose, Marta.
0: Esatto, 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La NATO chiarisce le parole del segretario generale sull'Italia. Si riferiva alla logistica. Rutte aveva detto che sono partiti 500 voli dall'Italia di supporto all'attacco statunitense all'Iran. Le opposizioni chiedono a Meloni di chiarire quale sia stato il ruolo dell'Italia nella guerra, ma le frasi di Rutte servono soprattutto a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno dell'alleanza.

0: Oriente, Israele insiste, nessun ritiro dal Libano per Trump. Netanyahu potrebbe essere l'ostacolo più complicato. Rubio intanto sta cercando di difendere l'accordo con l'Iran nei paesi arabi del Golfo. Quasi 100 milioni di europei sopra i 35 gradi, non era mai successo. L'ondata di calore non si attenua e si allarga, scuole chiuse, blackout e vittime, oltre che in Francia, in Spagna e anche in Gran Bretagna, Londra cuoce, dice il segretario delle Nazioni Unite. In Italia si moltiplicano segnalazioni di blackout nelle città e problemi nelle scuole e agli esami di maturità. Due agricoltori morti nel Lodigiano e nel Piacentino, ma il governo tace, Meloni e i suoi fan finta di nulla tra inerzia e negazionismo climatico. La RAI chiude anche il programma Riserva Indiana di Stefano Massini. Non mi hanno neanche voluto incontrare o parlare, denuncia l'attore. Prima era toccato ai programmi di Caro Figlio, Bollani e Cenni, tutti su Rai 3. Le opposizioni, accanimento ideologico di Tele Meloni. Tutto il male del mondo non può restare impunito, così l'avvocata della famiglia Regeni nel processo per l'omicidio del ricercatore italiano. Oggi sono intervenute le parti civili. Ieri la procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere per gli agenti dei servizi segreti egiziani che lo hanno torturato e ucciso. Sono le 18:32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19:30.
1: Polare Network.

0: RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Borgodale in direzione Milano. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra sito Brugherio in direzione Freius e tra Borgare e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Vi segnaliamo che questa sera dalle 19.30 fino alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il colle del Monginevro e Brianson. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ed eccoci qui, pronti a leggere i vostri messaggi arrivati al 328 87 57 845 a proposito di quello che tendete a procrastinare di più. Abbiamo parlato prima dell'appuntamento con l'informazione del procrasti cleaning, no? Quelle volte in cui non vogliamo impegnarci in un determinato compito, magari un compito lavorativo, scolastico, perché ci mette ansia, allora procrastiniamo questo impegno, ma non procrastiniamo così con attività qualsiasi, no? Con attività magari che ci piacciono, ma procrastiniamo con attività che comunque ci danno un'immagine di noi, di persona responsabile che si sta impegnando in qualcosa comunque di importante, di faticoso. E quindi cosa facciamo? Al posto di fare quel lavoro facciamo le pulizie di casa addirittura. Pensate cosa ci andiamo a inventare pur di non fare quello che ci mette ansia.
1: Vabbè, ma perché in qualche maniera ci mette in pace con noi stessi, no?
0: Certo.
1: Quindi ci dà un sollievo, ci dice che abbiamo fatto comunque qualcosa di importante, di bene, che è stato utile alla causa, diciamo così.
0: Esatto.
1: E tutto sommato così abbiamo il cuore in pace, non sentiamo sensi di colpa.
0: No,
1: ecco.
0: Per nulla, ecco.
1: Allora, però adesso andiamo un po' a vedere invece cos'è che voi procrastinate solitamente, che rinviate di brutto ogni volta che vi capita. Andiamo un po' a vedere, sono arrivate alcuni messaggini. Intanto Paolo che ci dice: in queste settimane ho sempre rinviato il taglio dell'erba.
0: Ah.
1: Ora con il caldo africano è seccata tutta. Ecco.
0: Ah, hai capito? Hai trovato la soluzione.
1: Hai capito? Hai trovato la soluzione. Bravo.
0: Risolto.
1: Bravo Paolo, hai capito? Anche questo è un metodo. Cioè, magari uno non ha voglia durante la primavera di tagliare sempre l'erba che cresce in continuazione. Aspetta l'estate, aspetta queste botte di caldo tremende così e non cresce più, tutta morta.
0: È vero.
1: Vabbè, vedi che prima o poi basta reggere l'impatto, insomma tenere duro fino in fondo e poi alla fine vedi che alla fine non serviva a niente tagliare l'erba tutte quelle volte.
0: No, vedi, alla fine hai fatto bene, hai impiegato il tempo diversamente. Hai almeno impiegato il tempo pulendo casa?
1: No, non credo, non lo so, questo è da chiedere, Paolo, diccelo.
0: Invece Christian ci dice: procrastino le pulizie di casa, come faccio?
1: Ecco,
0: allora quindi in quel caso guarda Cristiana, è il mio stesso identico problema, anch'io procrastino le pulizie di casa, quindi a quel punto niente, il procrasti cleaning per noi vale veramente poco.
1: Bisogna procrastinare, rinviare le pulizie di casa facendo le pulizie di casa,
0: cioè, pensa.
1: Potrebbe essere un'idea questa. Infatti anche Anna dice la stessa cosa: beh, le pulizie di casa se possibile le rinvio sempre. Quello capita un po' tanti,
0: quello è normale.
1: Anna, appena nella normalità, però c'è gente a cui piace fare le pulizie di casa.
0: Sì, io ho tantissime persone che conosco, mi dicono: ah, ho il weekend libero e sai che c'è? Mi metto lì, faccio le pulizie di casa e mi rilasso.
1: Ma davvero?
0: E io le guardo e dico: ma sono io che non ho capito? C'è qualcosa che
1: rilassano?
0: Mi sfugge? No, tante persone a fare le pulizie di casa, ma scrivetecelo anche se siete tra queste, si rilassano, è un'attività che considerano piacevole.
1: Anni fa,
0: c'è anche un aspetto del prendersi cura, no, del luogo in cui si abita, che comunque secondo me dà un senso di benessere che,
1: ma sai che anni
0: vorrei
1: fa una,
0: provare anch'io.
1: Anni fa una carissima amica mi aveva dato proprio questo consiglio. Ero in un periodo un po' così, un po' no?
0: Sì.
1: Ero molto ansioso, avevo tanta agitazione, qualche attacco di panico che mi prendeva ogni tanto, no? Di cui non mi vergogno a dirlo, perché sono delle problematiche che uno ha e che c'è tanti hanno. Però cosa succedeva? Che quella mia amica mi aveva detto: ma sai cosa devi fare? Prova a fare un po' di pulizia di casa quando non stai tanto bene, quando sei ansioso, pulisci casa.
0: A casa mia?
1: No,
0: quando sei ansioso? Vieni a pulire casa a casa mia,
1: casa
0: così
1: tua?
0: Ti ha detto.
1: Già devo pulire casa mia.
0: Ah no, pensavo che l'amica ti avesse detto così.
1: Già devo pulire casa mia, devo pulire anche casa tua adesso.
0: No,
1: non ho capito.
0: Sia mai, no? Diventerebbe troppo dispendioso. Vedi, ti ha dato questo consiglio e tu l'hai seguito?
1: Sì, ci ho provato, però sai cos'è che mi metteva ancora più ansia.
0: Benissimo.
1: No, infatti non
0: è andata.
1: No, allora tagliare l'erba mi aiuta. Devo dire che quando taglio l'erba, infatti visto che Paolo diceva che non l'ha tagliata, non che mi piaccia tantissimo, poi col caldo hai ragione tu Paolo, l'erba lasciamola seccare lì, tanto ormai è diventata tutta gialla. Però mi rilassa un pochettino di più rispetto al resto.
0: Vabbè, ma tu quando ad esempio togli la polvere, pensa di tagliarla, no? Tipo un tagliatore di diamanti.
1: Ma non vengo a fare le pulizie a casa tua.
0: Ci ho provato,
1: che insisti.
0: Ci ho provato la tua amica, ci sto provando io adesso. Vabbè, andiamo.
1: Poi c'è Luisa che dice: non ho la lavastoviglie e accumulo sempre i piatti nel lavandino. Ah, anche questa cosa qui è come rinviare sempre il lavaggio dei piatti.
0: E qua siamo sempre però nelle pulizie. Rinviamo le pulizie stesse, vedi?
1: Rientra nelle pulizie di casa questa. E quindi come fai a fare le pulizie di casa per rinviare, cioè per sopperire al fatto che vuoi rinviare un compito che sono le pulizie di casa? Vedi che è una cosa che diventa strampalata. Vabbè, comunque senti, io ti volevo dire poi questa cosa qua.
0: Anche dimmi il tuo.
1: Voglio dirti perché cos'è che io rinvio sempre.
0: Dimmi.
1: E adesso farà saltare il pentolone. Marta, la sentite urlare? Io ve lo dico in anticipo.
0: Guarda, spegni il microfono.
1: Allora, io rinvio sempre la tinteggiatura delle ante di casa. perché non lo so perché, ma mi viene in mente sempre qualcosa prima da fare, qualcosa da fare altro, perché le ante tutte screpolate di casa che sarebbero da grattare, poi da pulire e soprattutto da riverniciare, mi mettono ansia un pochettino. Allora, non so se state vedendo la faccia di Marta, se siete su canale 87 sta bollendo.
0: Accuso uno svenimento.
1: Eccola lì.
0: Veramente, allora. non so da dove iniziare. Se non scartavetrando te stesso.
1: Aiuto, ragazzi, aiuto, qualcuno venga, chiamate un pronto soccorso perché finisco male.
0: Io non voglio inscenare adesso una litigata.
1: Sì.
0: Furiosa. Ma dentro di me.
1: Da quant'è che bisogna fare ste ante? Da un po' di anni? No, adesso non esageriamo.
0: Allora, no, scusate, quando una persona in casa, no, la chiarezza, dico io, non la chiarezza. Quando una persona in casa si prende la responsabilità di portare a termine un compito.
1: No, io non me la sono mai presa questo compito.
0: No, te la sei presa.
1: No, non è vero.
0: E non lo fa, e l'altra persona lo va comunque ogni tanto a chiedere delle delucidazioni. Come mai per 2 mesi mi avevi detto e non l'hai fa? E addirittura intuisce questa fatica nel portare questa attività a termine e dice che che potrebbe supportarla o aiutandola o chiamando qualcuno a farla.
1: Quanto la fai lunga?
0: Non sembra, ma sto mantenendo una plomb in questo momento. Che
1: voi sapete che adesso quando la trasmissione terminerà io farò una brutta fine.
0: Salutatelo stasera perché mi sa che domani non lo sentite più.
1: Ricordatevi di me, ricordatevi che tutto sommato ero una persona buona e fate un pensierino per me stanotte perché finirò malissimo. Aiuto.
0: Ma poi ti devo dire cosa
2: tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
14: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di

0: E ora e ora, Samuel, è giunta la tua ora adesso.
1: È giunta la mia ora,
0: ragazzi, dopo queste rivelazioni,
1: ragazzi,
0: che hai fatto prima.
1: Dopo la rivelazione che ho fatto, attenzione, non so, Marta mi ha legato, sono legato proprio, mi frusterà, mi picchierà, mi farà tanto male.
0: Però dai, io confesso la mia, che farai nervosire,
1: ecco,
0: te.
1: Ah, fai confessa un po' cose che rinvii.
0: Allora,
1: sempre
0: procrastino sempre il pagamento delle bollette.
1: Ecco, questo, è vero, mamma mia, cioè, devo ripeterglielo 20.000 volte perché è una cosa pazzesca. Bisogna pagare le bollette.
0: Niente,
1: bisogna...
0: io faccio finta di niente, è una cosa che mi mette ansia. Faccio finta di niente, aspetto tutti i reclami possibili, tutti gli step dei reclami praticamente. Ci manca soltanto più la...
1: Finché non ci staccano la luce e il gas.
0: Le forze dell'ordine a casa, esatto. E niente, poi la pago.
1: Ecco, la paghi, nel senso la paghi.
0: La pago.
1: Mamma mia, vabbè. Comunque, io ti ho detto la mia, tu mi hai detto la tua, adesso siamo pari e patta.
0: Pari e patta. Allora, con questa pari e patta ci lasciamo e ci diamo appuntamento a domani, sempre dalle 17 alle 19, su RBE con Mi Ritorno in Mente. Buona
1: serata.
0: Un salutone,
1: un abbraccione, a domani come sempre. Ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 24 giugno, la meditazione di oggi è curata da Silvia Facchinetti, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Torino. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 63, Spirito Santo del Signor. Un giorno, una parola, lezionario curato dall'editrice Claudiana, propone per oggi la lettura dei seguenti versetti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 64, versetto 9. Non adirarti fino all'estremo, o Signore, non ricordarti dell'iniquità per sempre. Ecco, guarda, ti supplichiamo, noi siamo tutti tuo popolo. E ancora dal Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 8. Giovanni Battista disse: fate dunque dei frutti degni del ravvedimento.
2: Belfast, Irlanda del Nord, Regno Unito. Notte tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno 2026. Settori a maggioranza protestante della città. Uomini col volto coperto sfondano porte, appiccano il fuoco alle case e danno la caccia agli stranieri. Un vero e proprio pogrom, aizzato dall'estrema destra, a partire dall'estremista Tommy Robinson e spalleggiato sui social anche da Elon Musk. Espressione di una violenta ondata di disordini antimigranti, in seguito a un brutale caso di cronaca che aveva visto come aggressore un richiedente asilo sudanese. Le immagini di abitazioni attaccate e famiglie costrette alla fuga hanno richiamato una memoria storica ancora sensibile in Irlanda del Nord, quella dei Troubles, del conflitto tra protestanti filobritannici e cattolici nazionalisti filoirlandesi. In quel periodo decine di migliaia di persone, soprattutto cattoliche, furono intimidite, espulse dai propri quartieri o costrette ad abbandonare le loro case a causa della violenza settaria. Questo è solo un esempio di ciò che di brutto sta accadendo nel nostro mondo, cari fratelli e care sorelle, di motivi di iniquità per adirarsi con noi esseri umani. Dio oggi ne trova decine, purtroppo. I versetti 6 e 7 precedenti a quello che abbiamo ascoltato del capitolo 64 del profeta Isaia tratteggiano una situazione che potrebbe descrivere la nostra attualità. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco, tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, perché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare dalle nostre iniquità. Dio è talmente indignato e disgustato dalla malvagità e dalle azioni scorrette che compie l'uomo che decide di girarsi dall'altra parte, nascondere il volto per non vedere. Sceglie di lasciarci a noi stessi. Dio preferisce abbandonarci. E come dargli torto? Gli ultimi capitoli del libro di Isaia fanno riferimento al periodo storico del cosiddetto post-esilio, quello nel quale, attraverso parole profetiche, si immagina la ricostruzione della nazione di Israele al ritorno dall'esilio in Babilonia. Il progetto di cui si fa portatrice l'ultima parte del libro è quello di chi pensava che la ricostruzione di Israele dovesse partire dal ristabilire la giustizia tra il popolo, e non ristabilendo invece la gerarchia politico-religiosa del Tempio o indicando precisi confini di purezza religiosa e razziale, bensì mettendo al centro la giustizia dei bisognosi. È un bel progetto, semplice quanto visionario, che farebbe bene al mondo di oggi. Mettere al centro la giustizia, mettere al centro il noi tutti e tutte, non il potere, non le gerarchie, le divisioni, le fazioni. Nel nostro versetto, infatti, il profeta rivolge una supplica al Signore. Gli chiede di contenere la sua rabbia nei confronti dell'uomo ingiusto, di non ricordare il male compiuto per sempre, ma di dare una nuova possibilità agli esseri umani, capaci di pentimento e ravvedimento, gli esseri umani tutti, che costituiscono il suo popolo. E allora possiamo fare nostra questa preghiera, oggi. Signore, perdonaci per le nostre violenze, per il male profondo e radicale che siamo in grado di compiere. Rivolgi nuovamente il tuo volto verso di noi per trasformarci. Tu ami coloro che praticano la giustizia. Rendici capaci di farlo. Chiamaci al ravvedimento. Amaci e trasformaci. Invece che appiccare fiamme e aggredire, rendici capaci di agire secondo giustizia e riconoscerci tutti e tutte come tuo popolo, come tuoi figli e figlie amate. Amen.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network. Cento aerei americani partiti dall'Italia a supporto della guerra in Iran. Le parole di Rutte sono un caso, le opposizioni chiedono a Meloni di chiarire, ma le frasi del segretario NATO sul filo dell'ambiguità servono soprattutto a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno dell'alleanza. Medio Oriente, Israele insiste, nessun ritiro dal Libano per Trump, Netanyahu potrebbe essere l'ostacolo più complicato. Rubio intanto sta cercando di difendere l'accordo con l'Iran nei paesi arabi del Golfo. Quasi 100 milioni di europei sopra i 35 gradi, non era mai successo. L'ondata di calore non si attenua e si allarga, scuole chiuse, blackout e vittime, oltre che in Francia, in Spagna, anche in Gran Bretagna. Londra cuoce, dice il segretario ONU. In Italia si moltiplicano segnalazioni di blackout nella città e problemi nelle scuole agli esami di maturità. Due agricoltori morti nel Lodigiano e nel Piacentino. Ma il governo tace, Meloni e i suoi fan finta di nulla tra inerzia e negazionismo climatico. Sera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Oggi il vertice a Berlino tra i partner europei sulla difesa, domani la visita di Meloni a Macron in Francia e nella serata italiana il faccia a faccia a Washington tra Trump e il segretario della NATO Mark Rutte. Tra oggi e domani le questioni cruciali del rapporto tra Europa e Stati Uniti arrivano su diversi tavoli e ci arrivano dopo gli attacchi di Trump alla NATO e al presunto scarso impegno nella difesa dell'Europa, compreso quello a Giorgia Meloni. In questo contesto hanno fatto molto rumore le frasi del segretario generale della NATO, Mark Rutte, proprio sull'Italia. Dalle basi statunitensi in Italia, ha detto, sono partiti 500 voli di supporto alla missione americana in Iran. Parole che sembrano contraddire la versione data fin qui dal governo italiano, che hanno suscitato molte reazioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Pochi giorni dopo lo scontro con Trump e la reazione di Meloni, l'Italia difende i suoi interessi, aveva detto, la frase del segretario della NATO rischia di far precipitare il governo di nuovo in quell'area un po' opaca di ambiguità di chi in fondo ha sempre obbedito a Washington. Non è chiaro quale fosse l'intenzione di Rutte, ciò che invece è stato evidente è l'imbarazzo iniziale del governo, Tajani e Crosetto, rimasti a Roma di fronte alla rivelazione di quel numero, 500 voli. Prima il ministro della difesa e poi quello degli esteri hanno spiegato che si tratta di operazioni logistiche fatte nelle basi militari in Italia, previste dagli accordi, che quindi non necessitavano di nessuna approvazione in Parlamento. Ma in ogni caso le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire alle Camere per capire esattamente che tipo di disponibilità è stata data dall'Italia agli Stati Uniti in quei giorni, se in quella frase così ambigua ai tempi non condivido né condanno potesse poi rientrare l'uso delle basi. La crisi che poi ha portato alla rabbia di Trump è stata causata dal no all'uso della base di Sigonella, un no confermato da Crosetto, il quale aveva garantito che ogni modifica nell'uso delle basi sarebbe stato comunicato in Parlamento. Trump ha fatto riferimento a quel no per motivare la sua rabbia, forse considerando Meloni così subordinata ai suoi voleri da pretendere l'obbedienza. Non è più mia fan, ha detto il tycoon. Oggi, insieme alle parole di Rutte, arriva anche quella dell'ambasciatore americano a Roma, che elogiando Meloni vorrebbe chiudere il caso, un caso che invece la frase del segretario della NATO tengono ancora aperto. Linea allo studio.
0: Sul tipo di voto, il loro numero e di conseguenza sul tipo di supporto che l'Italia ha effettivamente dato alla guerra, si gioca la distinzione a cui il governo si appoggia, ma è una distinzione ormai superata che consente una certa ambiguità. Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di strategie militari.
2: È completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di

0: distruggere i radar che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee, e questo tipo di contributo è acclarato.
1: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
0: Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
2: Dicevamo che Rutte ha parlato da Washington, dove tra poco incontrerà Trump. La sua intervista a Fox va letta anche in questa chiave. Michele Migone.
3: Mark Rutte ha chiamato in causa l'Italia in un'intervista a Fox News alla vigilia dell'incontro con Donald Trump. Il canale televisivo non è stato scelto a caso, è quello più seguito dal mondo MAGA. Il segretario generale della NATO voleva mandare un messaggio sia a coloro che considerano gli europei un peso economico per gli Stati Uniti, sia a coloro che pensano che gli alleati abbiano lasciato soli gli USA nella guerra contro l'Iran. Il conduttore del programma gli ha elencato tutti i no dei leader europei rispetto all'uso delle basi per gli aerei americani impegnati in operazione Furia Epica. L'ultima della sua lista era Giorgia Meloni. Rutte ha risposto d'impeto citando gli ormai famosi 500 voli statunitensi collati all'Italia. Voleva difendere la realtà del governo Meloni nei confronti dell'alleanza con Washington, così come degli altri paesi europei. Ma se al pubblico americano può aver fatto questo effetto, in Italia le ripercussioni sono state ben altre. Non c'era certo l'intenzione di lanciare un attacco contro il governo italiano, ma alla fine la sua uscita si è rivelata una gaffe che poi fonti NATO hanno cercato di ridimensionare giocando insieme ai comunicati del Ministero della Difesa italiano sull'ambigua differenza tra le attività logistiche consentite e le missioni cinetiche per cui ci vuole l'assenso dell'esecutivo. Da buon politico ha fatto l'equilibrista. Nell'intervista Rutte ha fatto Rutte. Al quartier generale di Bruxelles fonti anonime dicono che lui sia ben consapevole di avere un atteggiamento quasi servile con Donald Trump, ma pensa che sia l'unica cosa da fare per mantenere in piedi l'alleanza. Il suo obiettivo principale è evitare un distacco di Washington che possa minare la credibilità dell'articolo 5 della NATO. Ed è in fondo l'atteggiamento ambiguo che hanno tenuto diversi leader europei, a parte la Spagna, per quello che si sa. Nella vicenda iraniana tutti gli altri alleati europei alla fine hanno agito, si è scoperto grazie al proprio Rutte, come ha fatto l'Italia.
2: E intanto il segretario di Stato americano Rubio è nei paesi del Golfo per vendere il negoziato con l'Iran e riallacciare i rapporti con le monarchie arabe della regione. La trattativa tra Washington e Teheran dovrebbe riprendere la prossima settimana. Oggi il segretario generale dell'AIEA Grossi ha detto che gli ispettori visiteranno l'Iran senza fornire però alcun calendario. Solo ieri la Repubblica Islamica aveva precisato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati. La fase diplomatica, come prevedibile, è molto complicata e tra i nodi più difficili da sciogliere c'è sicuramente il Libano. Emanuele Valenti.
4: Ci sono diverse variabili dalle quali dipenderà l'esito del negoziato Stati Uniti-Iran. Le principali le conosciamo ormai molto bene: la futura gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, il Libano. Tutte variabili molto complesse, sulle quali oltretutto in questi giorni le due parti stanno mandando messaggi contraddittori. Una di queste, il Libano, sembra però essere ancora più pesante, coinvolge più attori ed è in continua evoluzione. Questa variabile potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti arrivino a un'intesa sulle altre questioni. Il ministro della difesa Katz, il ministro della difesa israeliano, ha ribadito in queste ore quello che Netanyahu e i suoi dicono tutti i giorni: nessun ritiro dal Libano. Peccato che per gli iraniani la fine della guerra in Libano e il ritiro di Israele siano condizioni necessarie per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti. In questi ultimi giorni gli attacchi e gli scontri si sono ridotti in maniera importante, ma anche oggi ci sono stati almeno due morti per un attacco con un drone israeliano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando con la mediazione americana. Ora starebbero valutando una proposta per un primo parziale ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito libanese. Il Libano è così discusso su due tavoli, con un certo grado di confusione. Per una regione dove gli attori in campo, Hezbollah e Israele, considerano la guerra parte della loro natura.
2: L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivono in zone con oltre 35 gradi, 350 milioni, due terzi del continente, sopra i 30. L'ondata di calore non solo non si attenua ma si allarga, la Francia è praticamente tutta in allerta rossa, tra ampi blackout, oltre 6.000 scuole chiuse, un bilancio salito a 42 morti per annegamento di persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche la Spagna oggi ha superato il record di caldo del mese di giugno con picchi di 44 gradi e due morti segnalate, e il caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono sospesi dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
5: London isn't just calling, it's cooking.
6: Londra sta cuocendo, così il segretario dell'ONU Antonio Guterres ad un evento sul clima nella capitale inglese.
5: A fast, fair transition to clean energy and a surge in adaptation, resilience and climate justice.
6: La citazione della canzone dei Clash descrive bene questo caldo record. La temperatura media a giugno in Gran Bretagna dovrebbe sfiorare appena i 22 gradi. Oggi siamo ben oltre i 36, picco più alto dagli anni 70, e migliaia di scuole chiuse in tutto il Regno Unito, unica soluzione per molti edifici vecchi e non adatti a sopportare queste temperature.
7: Why is the UK just not built for extreme weather?
6: Disagi anche per chi ha viaggiato in treno, corse cancellate e lunghi ritardi, molti i negozi che hanno anticipato l'orario di chiusura. Chi ha potuto ha cercato riparo nei parchi o vicino ai corsi d'acqua. L'allerta meteo è stata estesa fino alla mezzanotte di giovedì sera.
2: Anche in Italia si segnalano 5 morti, 2 lavoratori agricoli a Lodi e Piacenza e altre 3 persone, tra cui un senza tetto a Napoli. Domani saranno 17 le città col bollino rosso, il picco di calore dovrebbe essere raggiunto entro lunedì. Nelle città si moltiplicano le segnalazioni di blackout più o meno larghi e duraturi e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida sul lavoro. In tutto questo il governo non dice una parola e fa finta di nulla. Sentiamo Massimo Alberti.
8: In Francia è diventato da subito tema di dibattito pubblico e politico. Germania, Spagna, ora la Gran Bretagna si affrettano a prendere contromisure perché il caldo torrido di questi giorni è innanzitutto un problema sociale. Fasce più povere in case inadeguate, ora difficilmente abitabili, problemi legati al lavoro, agli spostamenti di tutti i giorni, primi segni di sovraccarico degli ospedali e problemi della rete elettrica. In un continente che si scopre del tutto impreparato alla nuova normalità climatica, in Italia no, tutto tace. Non c'è stata una dichiarazione che sia una da parte di esponenti del governo. L'unico atto, le linee guida sul lavoro, peraltro ancora non pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione, la cui applicazione è lasciata in ordine sparso alle ordinanze delle regioni. Evidentemente non lo si ritiene urgente, mentre nei cantieri si boccheggia. Oggi ha parlato il ministro della Salute, che ha convocato una riunione al ministero e annunciato un decalogo per i più fragili, insomma raccomandazioni stile studio aperto. Le opposizioni, pur anch'esse con ritardo, iniziano a chiederne conto. È una questione politica ideologica che da Trump in giù pervade le destre estreme di tutto il mondo. Da Salvini a Malan, il governo è pervaso della linea negazionista del cambiamento climatico, quella del è sempre stato così, che sia caldo estremo, alluvioni che si ripetono a ritmi sempre più serrati e devastanti, che mostrano come il territorio e le città siano impreparate, certo anche per responsabilità dei comuni, ma il silenzio di questi giorni indica che i piani alti, tra inerzia e negazionismo, il problema non esiste.
2: Sono rientrati in Italia dopo un mese di detenzione in Libia 2 attivisti della Sumud Flottiglia di Terra, Domenico Centrone e Loredana Alberizia. Erano partiti a metà maggio per portare aiuti umanitari a Gaza, il 24 erano stati fermati e poi arrestati. Il nostro trattamento è stato da cittadini privilegiati, sappiamo però che in questi paesi le persone che non hanno questo privilegio subiscono un trattamento molto peggiore. Noi lottiamo per questa gente, ha detto Centrone ai giornalisti all'arrivo a Fiumicino. Tutto il male del mondo non può rimanere impunito, lo ha detto l'avvocata dei genitori di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini, nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, nel processo a carico di 4007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore italiano. Oggi si è svolta la seconda giornata di udienza di questa fase del processo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura di Stato, una delle parti civile, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Ieri, durante niente. La requisitoria, la procura di Roma ha chiesto una condanna all'ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere per i 4 imputati. Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani, ha fatto parte della scorta mediatica per Giulio Regeni.
9: Innanzitutto è interessante come pubblico ministero abbia effettivamente individuato una figura più responsabile delle altre, visto che per uno è stato chiesto l'ergastolo e l'altro è stato chiesto invece delle pene più lievi. Parto da qui perché significa che l'inchiesta, fortunatamente mi verrebbe da dire, ha fatto dei passi avanti rispetto all'inizio, quando invece era molto difficile, c'era il rischio che davvero non si arrivasse a nulla. Da qui la necessità della scorta mediatica. Perché è importante? Perché si è individuato questo come forma non di pressione ma di attenzione, cioè si è individuato delle figure di vittime, dei parenti delle vittime in questo caso, a cui si doveva dare l'onore e l'importanza di guardare, di illuminarli con un fascio di luce, perché purtroppo sarebbe successo esattamente il contrario in assenza di questa attenzione. C'è stato che cosa? C'è stato da parte egiziana sicuramente una mancata collaborazione, da parte italiana probabilmente anche non quella necessaria attenzione e rigore per andare a chiedere giustizia.
2: Alessandro Principe, Emanuele Valenti, Massimo Alberti o Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 22.30.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
11: Popolare Network.
12: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Vibes Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Infrasuoni. La musica dal vivo di RBE nel bel mezzo della settimana. Mercoledì alle 21 su RBE TV. In replica sabato alle 21.30.
1: Ciao a tutti, volevo dire. Ciao. Questo è il famoso momento di imbarazzo, no? Dove uno deve collegare le cose e voi non sapete che cazzo stia succedendo. Non succede niente. Vorrei che faceste un applauso intanto a Mauro, sì. Moreno Bartolacelli.
2: Non lo dire più.
1: Sapete anche perché? Perché suonava con mio padre. Era un ragazzino, adesso suona ancora con me, suonerà per sempre, per tutta la vita.

Molte grazie, molte grazie. Allora, dovete sapere che mio padre era una persona molto particolare e aveva così, si vantava un pochino, no, in casa, quindi dice: Alberto, quando è uscita questa canzone, che adesso vi facciamo, sono diventato improvvisamente famoso, che voleva dire che era diventato famoso nell'Interland di Modena. Mi chiamavano fino a Carpi, che sta a 30 km da casa nostra, e io riuscivo ad andare lì. No, no, volevo solo che ammazzassi la voce. Tutto lì. E allora dice, mi chiamavano fino a Carpi e io andavo a fare l'ora di intrattenimento. Sapete cos'è l'ora di intrattenimento, no? Nelle discoteche, nelle ballere, perché all'epoca c'erano le ballere. Cioè loro, praticamente, in mezzo alla serata arrivava Pierangelo Bertoli o un artista e si faceva un'ora, così la gente riprendiava fiato, no? E lui diceva, questa canzone me la chiedevano fino a 4 volte a sera. E la mia risposta a un certo punto diventava, eh sì papà, però avevi un solo disco e se no la facevi 4 volte, l'ora non la coprivi, c'entra fa. Per dirti tanto.

Molto grazie. Allora adesso guardo la scaletta che l'ho salvata sulla, sul mio cellulare, ok? Grazie, adesso facciamo un pezzo che racconta di una persona molto particolare che penso che abbiate voi anche a Pinerolo, in tutte le città c'è il matto del bar ed è la persona che insomma è un po' strana. Io avevo questo amico che si chiamava Francis e io adesso non c'è più. E io avevo un'adorazione per lui perché pensavo che le persone che vedono il mondo in un altro modo hanno sempre qualcosa da dirti e da raccontarti che tu non, magari non hai notato. Invece molte persone lo prendevano in giro. Vedete, questo è il concetto dell'esclusione. In questa settimana mi sono occupato molto spesso di persone con disabilità. Siamo stati in tanti posti che trattavano questo tema in tutta Italia. E l'esclusione delle persone non è solo perché uno è meno matto nel senso fisico del termine, uno può anche essere quello che una volta chiamavano handicappato. Handicappato è un termine che si riferisce alla socialità. Allora, ci sono tante persone che sono disabili e non subiscono la disabilità in quanto tale, perché hanno una vita sociale comunque effettiva. E invece ci sono delle persone che non sanno di essere disabili e magari ce le ritroviamo in Parlamento. Così, insomma. Comunque, la cosa bella è che Francis mi diceva sempre, perché Francis era, in realtà, Francis era un filosofo, no? E allora lui mi diceva tante cose, mi diceva sempre delle cose molto belle, perché in realtà lui si inventava le cose e questi sogni che faceva ad occhi aperti lo aiutavano a vivere meglio. E cosa c'è di male? I sogni sono gratis, perché uno deve sognare tanto così? È meglio che uno sogni in grande, no? Il piccolo appunto che mi faceva è tutte le volte che mi incontrava e mi diceva: Bertoli, dimmi Francis. Bertoli, ce l'hai una sigaretta? Non fumo, Francis, non ho mai fumato. Ce l'hai un euro? L'euro serviva per comprare le sigarette. To l'euro. Bertoli, fai ancora catate? Sì. Cambia mestiere.

0: Molte grazie. Molte grazie, molte grazie. Adesso non so se queste luci le hanno accese per noi, ma fa molto centro commerciale, se si potessero spegnere io sarei molto contento.
1: Dov'è l'interruttore?
0: Ok, allora, io questa giornata, visto che mi ha chiamato un amico a cui vorrei che rivolgeste un grandissimo applauso, Lorenzo Sant'Angelo, mi ha chiamato questo mio amico, e allora io l'ho presa come... Aspetta tu, non è il tuo momento, aspetta, aspetta. L'ho presa come una cosa che si poteva fare con degli amici, e visto che è venuto a trovarmi un mio amico che canta molto bene, vorrei fare un paio di pezzi con lui, si chiama Mauro. Dov'è Mauro? Eccolo lì.
2: Vieni sul palco. Non ero io, cioè me ne vado io.
0: No, io volevo solo farti prendere un applauso. Ah, ho sbagliato?
2: Grazie, allora rifatemelo, per favore.
0: Un applauso! Lorenzo Sant'Angelo! Date un microfono a Mauro, perché ho capito che zoppichiamo un po'. Allora, la canzone è abbastanza...
3: Eccomi, eccomi, eccomi.
0: Eccolo, un applauso, Mauro.
3: Ciao Albert.
0: La canzone è abbastanza importante, è una canzone che parla di come le guerre abbiano delle contraddizioni interne. Mi piacerebbe che a un certo punto alcune canzoni del repertorio che faccio diventassero obsolete. Ancora non è così. Varsavia.

0: Alberto Bertoli.
1: Mauro Morello.
0: Grazie.
1: Re maggiore, subito.
2: Le do. Allora mi hanno detto... So come introdurre... Ci sono dei temi, diciamo che sono un pochino spinosi all'interno delle canzoni del repertorio storico. Io tengo aperta la bottega di famiglia. Questa è una delle tante. E diciamola così, allora è difficile parlare di questo tema senza che ci si divida in squadre. Meglio squadre che squadroni, dico io. Comunque, il problema è che dell'aborto dovrebbero parlare, secondo me, le donne. E invece, come vedete, ne parla sempre un uomo, da qualche parte. Che sia un prete, che sia un politico. E vabbè, insomma, il concetto della canzone dice che ognuno dovrebbe essere libero di fare quello che crede, che pensa. Peraltro, se non ricordo male, io non è che sia molto esperto, ma su quel libro lì c'è proprio scritto che ce n'è uno che decide come siamo, no? Che ci giudica. E di solito non è tra di noi, no? È qualcun altro. Quindi lasciate vivere gli altri, lasciate che facciano le loro scelte. Sono affari loro. Certi momenti.

volevo dedicarti quattro righe. Per quanto può valere una canzone, credo che tu abbia fatto qualche cosa, oh, anche se questa è solo un'opinione, che lascerai il tuo segno nella vita. E i poveri bigotti reazionari dovranno fare

0: Grazie, grazie, grazie dell'invito.
1: Adesso? Invece?
2: No, non è...
1: Come vuoi? Ho scasinato la scaletta, faccio sempre così, faccio dei casini. E loro mi odiano, hanno ragione. Lui mi odia, ha ragione così. Cioè, così. Ma lui è un'orchestra intera. Un altro applauso, amore.
3: Sì, no, grazie. Troppo buoni.
1: Adesso facciamo un brano che è uscito da poco. Ho scritto con dei miei carissimi amici. È un brano molto particolare. Siamo partiti, diciamo, in quarta. È un brano che parla di due persone che stanno insieme. Non sono più ragazzini, però diciamo che si rendono conto che, per quanto abbiano lottato, ancora il mondo che volevano non è arrivato. Ma non conta, perché quello che è l'unica cosa che è stabile, si rendono conto che è l'amore che hanno tra di loro. I miei amici si chiamano i Modena City Ramblers e il brano si chiama Amore Mio.

0: un attimo.
1: Mi muovo.
0: Vai.
1: Ok.
2: Te li dovresti tagliare questi capelli a un certo punto. Perché non sei più un ragazzino, io te lo dico.
1: Se
2: cioè, secondo me. Poi vedi.

0: Molte grazie. Come va? Mi vedo bene. Ognuno di noi ha la prima volta, no? La prima volta che hai fatto l'amore con qualcuno. Per me la cosa, la persona, non la cosa, oddio, la persona...
1: Ha telefonato Marta perché ha cambiato la chiave.
0: La persona coincide con un paese a cui sono molto legato. E coincide con un paese che sono veramente legato perché tutta la vita... Da 0 a 22 anni, quando poi se n'è andato mio padre, ho passato l'estate là. Tra l'altro Moreno veniva anche lui lì, perché era una cosa così, logisticamente funzionava, perché mio padre non prendeva gli aerei, perché noi siamo un paese molto avanti in realtà con l'integrazione delle persone con disabilità, ma gli anni 80 e gli anni 90 non, ancora eravamo abbastanza indietro. E quindi se poteva mio padre non prendeva gli aerei. Con il la felicità di Moreno, che in realtà è un pazzo mitomane uguale a mio padre e non farebbe altro che guidare, quindi loro prendevano da Cervia e andavano fino giù in Puglia, in Sicilia, a Santa Maria di Leuca, e poi finito il concerto se ne tornavano a casa. Però se ne tornavano a casa a Cervia, e per me appunto Cervia è questo luogo incredibile. Forse di bello non ha tanto, però sicuramente c'è un pezzo del mio cuore. E c'è una poetessa, una scrittrice che si chiamava Grazia Dell'Edda, che forse, visto essendo sarda, aveva bevuto un po' troppo e disse una cosa tipo che Cervia era la Cagliari della Romagna. Non so cosa avesse bevuto davvero, però a me piace molto questa cosa, ogni tanto la dico.

0: tempo.
1: Grazie. Molte grazie. Venire qui e non chiamare il padrone di casa e non cantarci insieme è un po' come andare a Sanremo e non cantare con Baglioni. Cioè, avete capito? Quindi vorrei che Baglioni... No! Lorenzo! Okay. Sant'Angelo! Noi ci siamo conosciuti al premio?
2: Ma buonasera, no, perché non li ho mai visti questi che...
1: Noi ci siamo conosciuti al premio che dirigo, e però poi fortunatamente è nata un'amicizia e abbiamo cantato insieme questo brano.
2: Sì, amicizia, io il premio non l'ho vinto, pure se eravamo amici.
1: Perché non sei un raccomandato e io i raccomandati non li voglio.
2: Io dico, no, perché vivevo in Australia all'epoca, dico torno in Italia funziona così, no? Sei amico di... vinci il premio. Con Bertoli non è possibile tutto.
1: Però hai vinto quello inferiore, quello di De André.
2: Sono andato alla concorrenza e ho vinto.
1: Era una battuta, lo dico perché mi arriva una mannaia qua fra un po', eh. Era una battuta.
2: No,
1: il cazzo,
2: allora,
1: ma era una battuta.
2: Aspetta, se non sbaglio, sei tu testimone, la prima settimana di novembre c'è il premio Bertoli, è una manifestazione importantissima, ormai in Italia, devo dire, siamo amici, quello che volete, ma è veramente una grande manifestazione che Alberto ha creato in onore di un papà abbastanza speciale, che ti ritrovi, E che ogni anno sforna tantissimi talenti, non me, perché a me non mi hanno considerato più di tanto, ma... No,
1: è una grande lui è venuto al premio Bertoli e dopo ha deciso di comprare questi occhiali che lo fanno somigliare a Ray Charles, ma comunque non l'ha vinto il premio, non c'è niente da fare.
2: Posso dire la verità? Io senza occhiali non ci vedo nulla e ho dimenticato quelli da vista in macchina, che è tipo a 7 km, quindi ormai mi tenete con gli occhiali. Comunque voglio ricordare soltanto ancora una cosa che me ne faccio vanto da sempre senza nessun motivo. Io sono nato il 5 novembre, esattamente come Pierangelo Bertoli. E lo dico da quando ero piccolo, per me questo è un vanto. C'è chi si vanta dei calciatori, io mi vanto dei cantautori, quindi viva Pierangelo Bertoli sempre e Alberto che porta avanti con talento la bottega di famiglia. Vai.

Vorrei un altro applauso perché vedete, la musica di qualità non è una cosa, un pane quotidiano, quindi lui sta facendo un lavoro oggi incredibile, un direttore artistico tutto d'un pezzo. Lorenzo! Allora, visto che abbiamo avuto qualche ospite, ne chiamerei un altro. No, perché dovete sapere che la ragazza che ha cantato prima, secondo me è una bravissima cantautrice, Chiara F. Lei è di Cagliari. E visto che io ho una canzone con il sardo dentro, sarà meglio che la canti lei il sardo. Cosa ne dite? Notte scura, notte senza la sera, io non vi sento però, notte impotente, notte per altre vie.

0: Chiarefe!
1: Grazie mille. Concedetemi soltanto di mandare un bacio grandissimo al grandissimo Andrea Parodi.
0: Tra l'altro, voglio dire che non l'ho detto prima, mi veniva da dirlo adesso, Andrea, quando ancora io ero un ragazzo, io gli chiesi se potevo fare un concerto con lui e lui venne, non voleva neanche una, neanche i soldi dell'aereo. Facciamo un concerto a Fiorano, che adesso rifaremo con i Tazenda, ovviamente con la nuova formazione, e lo faremo la prossima settimana. E lui venne e mi disse... Tu devi cantare, devi sempre cantare, devi andare avanti per la tua strada, vedrai che andrà bene. Io un'umanità del genere me ne ricordo solo uno, ma se va a quattro ruote. Grande Andrea Parodi, grande.

Ma noi abbiamo finito in realtà, giusto? Chiedo al direttore di palco. Andiamo avanti. Forever and ever. Allora, dite così, fate così. Fuori, fuori. Com'è che hai detto? Va bene. Ma guarda un po'. Dai, va bene. 1, 2, 3, go!

0: Salvata in corner questa. Dai, va bene. Ok.
1: Ce la fai?
0: No. Dovete sapere che io sono in giro da domenica scorsa, dove ero a Olbia, e tutte le sere ho cantato in posti diversi, non so più dove cazzo sono, però mi piace vedere che siete tutti coinvolti. Grazie mille, grazie di cuore. Ma non lo so, ma Chiara F, ad esempio, è ancora qua con noi? Vorremmo farle fare una bruttissima figura perché non abbiamo provato, no? E dato che c'è una canzone però che voi conoscete bene, lo so che lo state aspettando, è inutile. Allora ci piaceva farla in coppia con una ragazza. Se la sente, no dai, davvero, se la sente. Ci sei, ci sei, ci sei. Come i ragazzi del liceo guarderà sul cellulare, come una volta noi io sono più antico, c'avevo i bigliettini, lei invece c'ha il cellulare, giustamente. Ma no, fatele un grande applauso perché io non lo farei mai.

Va bene, io vorrei ringraziare l'amministrazione comunale e ancora Lorenzo Sant'Angelo, ma soprattutto tutti quanti voi, perché la musica, come diceva uno più bravo di me, si fa solo e solamente insieme. Grazie di cuore.

E adesso che farò non so che dire, e ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi.

0: adesso agli Africa. Ciao. Moreno Bartolacelli.
1: Buonanotte, ciao a tutti, grazie.
2: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Dalle basi statunitensi in Italia sono partiti 500 aerei in supporto della missione statunitense in Iran. Le parole del segretario della NATO Mark Rutte diventano un caso, ma servono a rassicurare la Casa Bianca sul sostegno

0: Trapani, persino l'Inghilterra cuoce. In Italia sono già 6 le vittime del caldo, ma il governo fa finta di nulla tra inerzia e negazionismo climatico. Queste e altre notizie nel giornale radio delle 22:30 di Popolare Network con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, tra oggi e domani le questioni cruciali del rapporto tra Europa e Stati Uniti arrivano su diversi tavoli e ci arrivano dopo gli attacchi di Trump alla NATO e al presunto scarso impegno nella difesa dell'Europa, compreso quello a Giorgia Meloni. In questo contesto hanno fatto molto rumore le frasi del segretario generale della NATO, Mark Rutte, proprio sull'Italia. Dalle basi statunitensi in Italia, ha detto, sono partiti 500 voli di supporto alla missione americana in Iran. Parole che sembrano contraddire la versione data fin qui dal governo italiano e che hanno suscitato molte reazioni. Da Roma, Anna Bredice.
1: Pochi giorni dopo lo scontro con Trump e la reazione di Meloni, l'Italia difende i suoi interessi, aveva detto, la frase del segretario della NATO rischia di far precipitare il governo di nuovo in quell'area un po' opaca di ambiguità di chi in fondo ha sempre obbedito a Washington. Non è chiaro quale fosse l'intenzione di Rutte, ciò che invece è stato evidente è l'imbarazzo iniziale del governo, Tajani e Crosetto, rimasti a Roma di fronte alla rivelazione di quel numero, 500 voli. Prima il ministro della difesa e poi quello degli esteri hanno spiegato che si tratta di operazioni logistiche fatte nelle basi militari in Italia, previste dagli accordi, che quindi non necessitavano di nessuna approvazione in Parlamento. Ma in ogni caso le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire alle Camere per capire esattamente che tipo di disponibilità è stata data dall'Italia agli Stati Uniti in quei giorni, se in quella frase così ambigua ai tempi non condivido né condanno potesse poi rientrare l'uso delle basi. La crisi che poi ha portato alla rabbia di Trump è stata causata dal no all'uso della base di Sigonella, un no confermato da Crosetto, il quale aveva garantito che ogni modifica nell'uso delle basi sarebbe stato comunicato in Parlamento. Trump ha fatto riferimento a quel no per motivare la sua rabbia, forse considerando Meloni così subordinata ai suoi voleri da pretendere l'obbedienza. Non è più mia fan, ha detto il tycoon. Oggi, insieme alle parole di Rutte, arriva anche quella dell'ambasciatore americano a Roma, che elogiando Meloni vorrebbe chiudere il caso, un caso che invece la frase del segretario della NATO tengono ancora aperto. Linea allo studio.
0: Ma che tipo di voli sono partiti dalle basi italiane e che tipo di supporto l'Italia ha effettivamente dato alla guerra all'Iran? Il governo distingue l'appoggio civile da quello militare, ma è una distinzione superata e che consente una certa ambiguità. Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica ed esperto di strategia militare.
2: È completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è, oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee, e questo tipo di contributo è acclarato.
3: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
2: Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
0: E questa sera Rutte ha incontrato il presidente Donald Trump. Nell'incontro il presidente insiste nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia ed altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, ha dichiarato il presidente, mentre il segretario della NATO ha dichiarato l'Iran era molto vicino all'arma nucleare, esportava terrorismo. Il leader del Mondo Libero si è assunto la responsabilità. L'analisi di Michele Migone.
4: Mark Rutte ha chiamato in causa l'Italia in un'intervista a Fox News alla vigilia dell'incontro con Donald Trump. Il canale televisivo non è stato scelto a caso, è quello più seguito dal mondo MAGA. Il segretario generale della NATO voleva mandare un messaggio sia a coloro che considerano gli europei un peso economico per gli Stati Uniti, sia a coloro che pensano che gli alleati abbiano lasciato solo gli USA nella guerra contro l'Iran. Il conduttore del programma gli ha elencato tutti i no dei leader europei rispetto all'uso delle basi per gli aerei americani impegnati in operazione Furia Epica. L'ultima della sua lista era Giorgia Meloni. Rutte ha risposto d'impeto citando gli ormai famosi 500

0: 100 voli statunitensi collati all'Italia. Voleva difendere la lealtà del governo Meloni nei confronti dell'alleanza con Washington, così come degli altri paesi europei. Ma se al pubblico americano può aver fatto questo effetto, in Italia le ripercussioni sono state ben altre. Non c'era certo l'intenzione di lanciare un attacco contro il governo italiano, ma alla fine la sua uscita si è rivelata una gaffa che poi Fontinato ha cercato di ridimensionare, giocando insieme ai comunicati del ministro della difesa italiano, sull'ambigua differenza tra le attività logistiche consentite e le missioni cinetiche per cui ci vuole l'assenso dell'esecutivo. Da buon politico ha fatto l'equilibrista. Nell'intervista Rutte ha fatto Rutte. Al quartier generale di Bruxelles fonti anonime dicono che lui sia ben consapevole di avere un atteggiamento quasi servile con Donald Trump, ma pensa che sia l'unica cosa da fare per mantenere in piedi l'alleanza. Il suo obiettivo principale è evitare un distacco di Washington che possa minare la credibilità dell'articolo 5 della NATO. Ed è in fondo l'atteggiamento ambiguo che hanno tenuto diversi leader europei, a parte la Spagna, per quello che si sa, nella vicenda iraniana tutti gli altri alleati europei alla fine hanno agito, si è scoperto grazie al proprio Rutte, come ha fatto l'Italia.
1: E il segretario di Stato americano Rubio è nei paesi del Golfo per vendere il negoziato con l'Iran e riallacciare i rapporti con le monarchie arabe della regione. La trattativa tra Washington e Teheran dovrebbe riprendere la prossima settimana. Oggi il segretario generale dell'AIEA, Grossi, ha detto che gli ispettori visiteranno l'Iran senza fornire però alcun calendario. Solo ieri la Repubblica Islamica aveva precisato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non avrà accesso ai siti nucleari bombardati. La fase diplomatica, come prevedibile, è molto complicata e tra i nodi più difficili da sciogliere c'è sicuramente il Libano. Emanuele Valenti.
2: Ci sono diverse variabili dalle quali dipenderà l'esito del negoziato Stati Uniti-Iran. Le principali le conosciamo ormai molto bene: la futura gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, il Libano. Tutte variabili molto complesse, sulle quali oltretutto in questi giorni le due parti stanno mandando messaggi contraddittori. Una di queste, il Libano, sembra però essere ancora più pesante, coinvolge più attori ed è in continua evoluzione. Questa variabile potrebbe far saltare il banco ancora prima che le due parti arrivino a un'intesa sulle altre questioni. Il ministro della difesa Katz, il ministro della difesa israeliano, ha ribadito in queste ore quello che Netanyahu e i suoi dicono tutti i giorni: nessun ritiro dal Libano. Peccato che per gli iraniani la fine della guerra in Libano e il ritiro di Israele siano condizioni necessarie per arrivare a un accordo definitivo con gli Stati Uniti. In questi ultimi giorni gli attacchi e gli scontri si sono ridotti in maniera importante, ma anche oggi ci sono stati almeno due morti per un attacco con un drone israeliano. I governi di Israele e Libano si stanno parlando con la mediazione americana. Ora starebbero valutando una proposta per un primo parziale ritiro israeliano e il dispiegamento dell'esercito libanese. Il Libano è così discusso su due tavoli, con un certo grado di confusione. Per una regione dove gli attori in campo, Hezbollah e Israele, considerano la guerra parte della loro natura.
1: L'agenzia AFP ha stimato che oggi quasi 100 milioni di cittadini europei vivono in zone con oltre 35 gradi e 350 milioni, cioè due terzi del continente, sopra i 30 gradi. La Francia è praticamente tutta in allerta rossa, tra ampi blackout e oltre 6.000 scuole chiuse. La Spagna ha raggiunto picchi di 44 gradi, record per il mese di giugno, e il caldo torrido sta iniziando a dare problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1.000 scuole sono state chiuse per precauzione e molti treni sono sospesi. Da Londra il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
3: London isn't just calling, it's cooking.
4: Londra sta cuocendo, così il segretario dell'ONU Antonio Guterres ad un evento sul clima nella capitale inglese.
3: A fast, fair transition to clean energy and a surge in adaptation, resilience and climate justice.
4: La citazione della canzone dei Clash descrive bene questo caldo record. La temperatura media a giugno in Gran Bretagna dovrebbe sfiorare appena i 22 gradi. Oggi siamo ben oltre i 36, picco più alto dagli anni 70, e migliaia migliaia di scuole chiuse in tutto il Regno Unito, unica soluzione per molti edifici vecchi e non adatti a sopportare queste temperature.
5: Why is the UK just not built for extreme weather?
4: Disagi anche per chi ha viaggiato in treno, corse cancellate e lunghi ritardi, molti i negozi che hanno anticipato l'orario di chiusura. Chi ha potuto ha cercato riparo nei parchi o vicino ai corsi d'acqua. L'allerta meteo è stata estesa fino alla mezzanotte di giovedì sera.
1: E in Italia invece sono già 6 morti per il caldo. L'ultimo è un operaio di 58 anni colpito da un malore mentre lavorava al rifacimento di un impianto idrico nel Padovano. Dove non arrivano le leggi deve esserci il buon senso. Sono giornate straordinariamente calde, ha dichiarato Will Veneto. Intanto domani saranno 17 le città col bollino rosso. Il picco di calore dovrebbe essere raggiunto entro lunedì. Nelle città si moltiplicano le segnalazioni di blackout. Non mancano problemi nelle scuole durante gli esami di maturità. Non ci sono ancora linee guida sul lavoro. In tutto questo il governo non dice una parola e fa finta di nulla. Massimo Alberti.
6: In Francia è diventato da subito tema di dibattito pubblico e politico. Germania, Spagna, ora la Gran Bretagna si affrettano a prendere contromisure perché il caldo torrido di questi giorni è innanzitutto un problema sociale. Fasce più povere in case inadeguate, ora difficilmente abitabili, problemi legati al lavoro, agli spostamenti di tutti i giorni, primi segni di sovraccarico degli ospedali e problemi della rete elettrica. In un continente che si scopre del tutto impreparato alla nuova normalità climatica. In Italia no, tutto tace. Non c'è stata una dichiarazione che sia una da parte di esponenti del governo. L'unico atto, le linee guida sul lavoro, peraltro ancora non pubblicate perché mancano le coperture per la cassa integrazione, la cui applicazione è lasciata in ordine sparso alle ordinanze delle regioni. Evidentemente non lo si ritiene urgente mentre nei cantieri si boccheggia. Oggi ha parlato il ministro della Salute che ha convocato una riunione al ministero e ha annunciato un decalogo per i più fragili, insomma raccomandazioni stile studio aperto. Le opposizioni, pur anch'esse con ritardo, iniziano a chiederne conto. È una questione politica ideologica che da Trump in giù pervade le destre estreme di tutto il mondo. Da Salvini a Malan, il governo è pervaso della linea negazionista del cambiamento climatico. Quella del è sempre stato così, che sia caldo estremo, alluvioni, che si ripetono a ritmi sempre più serrati e devastanti. Che mostrano come il territorio e le città siano impreparate, certo anche per responsabilità dei comuni, ma il silenzio di questi giorni indica che i piani alti, tra inerzia e negazionismo, il problema non esiste.
1: Sono rientrati in Italia dopo un mese di detenzione in Libia i due attivisti della flottiglia di terra Nico Centrone e Dina Alberizia. Erano partiti a metà maggio per portare aiuti umanitari a Gaza. Il 24 maggio erano stati fermati e arrestati insieme ad altri 8 attivisti provenienti da tutto il mondo. Sono stati rilasciati tutti in giornata e hanno raggiunto i rispettivi paesi. Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flotilla, che oggi è andata in aeroporto ad accogliere e incontrare Alberizia.
7: Oggi sono arrivati a Fiumicino Dina e Nico, e poi Dina da Fiumicino ha poi preso un altro volo ed è arrivata a Linate. Infatti io sono a Milano in questo momento e ho appena lasciato l'aeroporto di Linate, dove ho riabbracciato Dina. L'ho trovata, direi, tutto sommato bene, molto consapevole di quello che è successo. Ovviamente il nostro sollievo è indicibile, perché non abbiamo mai nascosto la preoccupazione che avevamo nel saperli in contesto così imprevedibile come quello della Libia orientale. Dina ovviamente ci ha raccontato anche alcuni aspetti di questa detenzione, ci ha confermato che effettivamente erano trattati abbastanza bene, soprattutto rispetto agli altri prigionieri, ma quello che era più pesante è stato proprio l'essere tenuti all'oscuro di tutto quello che accadeva.
1: Il programma Riserva Indiana di Stefano Massini su Rai 3 verrà chiuso, lo ha annunciato oggi sui social lo stesso scrittore e attore. La Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare. Silenzio totale e vattene via, ha denunciato Massini. Non è l'unico programma che verrà cancellato dal prossimo palinsesto Rai. Le opposizioni in vigilanza hanno depositato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti all'azienda. Vincio Peluffo, deputato PD in vigilanza. vigilanza RAI.
8: Sono ore preoccupanti e paradossali, perché stiamo assistendo a notizie che si susseguono e che riguardano il futuro di importanti programmi del servizio pubblico. Avete fatto giustamente riferimento al programma Riserva Indiana di Stefano Massini, ma ricordiamo che in queste stesse ore si sono messi in discussione e allo stato non saranno presenti nel palinsesto altre trasmissioni come Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Via dei Matti, e c'è anche un grossissimo punto di domanda sul ritorno di Caterpillar. Stiamo parlando di trasmissioni che hanno consentito di poter avere accesso a un'offerta in termini culturali, di linguaggio, di approfondimento, che tra l'altro rappresentano al meglio il servizio pubblico e hanno avuto anche un risultato importante in termini di pubblico. Per cui è davvero paradossale che l'azienda voglia rinunciare a questi programmi, ed è inquietante quest'idea, per cui tutto quello che non sa esattamente di Tele Meloni viene tolto dal palinsesto.

E per oggi le notizie di Popolare Network finiscono qui, tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. Vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché?

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te.

che ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.